ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. Whatever you need.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Alla scoperta anche di progetti interreligiosi, di percorsi ecumenici, sovente parliamo all'interno di Voci protestanti, di iniziative che non riguardano in effetti solo il mondo delle chiese protestanti ed evangeliche, valdesi, battiste, metodiste, luterane, chiese avventiste e via dicendo, ma sovente sono progetti, sono iniziative, sono servizi che vengono offerti alla collettività e che diciamo travalicano, superano un po' quelle che possono essere considerate delle divisioni e delle barriere per quanto riguarda insomma le diverse confessioni di fede. Sempre di più ci sono invece delle collaborazioni, per fortuna, e che vedono coinvolti molti enti per appunto ottenere lo stesso obiettivo. Ieri parlavamo dei corridoi umanitari e questo è proprio uno degli esempi più importanti di questi ultimi anni, la collaborazione tra le chiese evangeliche, le comunità cattoliche, organismi che nulla hanno a che fare con diciamo il comparto religioso, per riuscire a permettere a persone di arrivare in Europa in modalità legale, sicura, controllata, vigilata, monitorata e ovviamente accompagnata. Intanto bentornati, benvenuti a questa puntata di martedì 19 maggio di Voci Protestanti. Siamo in diretta alle 14.04 minuti. Siamo anche in replica perché questa prima parte, questa prima ora di programma viene anche replicata al mattino successivo, e quindi un saluto da parte mia anche a chi ci sta seguendo con la replica mattutina. Un buon inizio di giornata a tutte e tutti voi. Abbiamo preso l'abitudine in questi ultimi mesi di aprire Voci Protestanti con alcuni brani del passato, e quindi la prima parte la dedichiamo anche un po' ogni tanto a riscoprire brani di qualche decennio fa. La protagonista di oggi è Caterina Caselli, che ci canta e ci propone Insieme a te non ci sto più.

Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Oppure potete scriverci attraverso il numero per SMS e WhatsApp 328-875-7845 e potete comunicare attraverso queste due modalità o attraverso ovviamente i vari canali social con la redazione di RBE, con la redazione di Radio Bequita. Allora, per quanto riguarda gli appuntamenti e le iniziative, qualche appuntamento, una serie insomma di appuntamenti legati alla giornata del 17 maggio del contrasto all'omo, lesbo, bi e transfobia si sono svolti proprio in questi giorni, ma come già dicevamo ieri, in realtà alcune chiese propongono altri appuntamenti nei prossimi giorni e quindi volevo vedere quelli un po' più vicini a noi. Domani a Parma una veglia di preghiera per il superamento dell'omo, trans e bifobia alla chiesa metodista che si trova in Borgo Tommasini alle ore 19, mentre giovedì 21 a Torino un incontro alle 9 con gli allievi e le allieve del liceo Gobetti insieme al gruppo della chiesa valdese. E ancora nei giorni successivi, o meglio ancora un appuntamento sempre giovedì a Domegna, però questa volta alla biblioteca Gianni Rodari alle 21, un incontro con Marco Coppola, professore di filosofia e scienze religiose, e la pastora Daniela Di Carlo, insieme anche al gruppo del Verbano Cusiossola del Pride e la collaborazione con la chiesa metodista di Omegna. E ancora un appuntamento per venerdì 22, questa volta a Milano, alle 21, una veglia ecumenica di preghiera per il superamento dell'omo, trans e bifobia alla chiesa di San Fedele. Partecipa e vede la collaborazione anche della chiesa metodista e valdese di Milano. Questi sono, diciamo, nei prossimi giorni alcuni appuntamenti ancora legati alla giornata del 17 di maggio. Ce ne saranno poi ancora altri in realtà per il fine settimana, li vedremo nei prossimi giorni. Intanto continuiamo anche con la musica e il brano che ci ascoltiamo adesso è un brano degli Specials, A Message to You.

Message to You con gli Specials, il brano che ci ha accompagnato in questa primissima parte di Voci Protestanti. Ricordo ancora i contatti 328 875 7845, l'email diretta @rbe.it. ricordo anche che l'agenda, che tutti i giorni trova spazio in questa fascia oraria all'interno di Voci Protestanti, in realtà la ritrovate anche pubblicata su riforma.it proprio oggi, proprio il martedì. Solitamente su riforma.it nella newsletter esce l'agenda, diciamo, della settimana successiva, dei 10 giorni successivi, così come la ritrovate anche sul mensile Eco delle Valli Valdesi, sul sito vallivaldesi.chiesavaldese.org e anche sul sito nev.it, l'agenzia stampa delle chiese evangeliche. Insomma, un'agenda condivisa, ovviamente vari pubblici di riferimento, vari territori anche di riferimento, però gli appuntamenti del mondo chiese evangeliche, protestanti e dintorni raccolti, ecco, tutti insieme per cercare di poterli divulgare il più possibile. A proposito di incontri, a proposito di iniziative da divulgare, volevo ricordare un incontro importante che ci sarà questo venerdì 22 di maggio a Torre Pellice. Quest'anno cadono i 200 anni dell'ospedale Valdese di Torre Pellice. L'ufficio archivio storico e beni culturali della Tavola Valdese ha pensato di proporre un incontro. Il titolo è La cura nelle carte, 200 anni di ospedali valdesi attraverso archivi e documenti. Questo è il titolo di un incontro, appunto, proposto, come dicevo, dall'archivio storico e beni culturali della Tavola Valdese insieme al comune di Torre Pellice. L'incontro si terrà alla Civica Galleria d'Arte Scroppo alle 17:30 venerdì pomeriggio. L'idea è quella di andare un po' a riscoprire l'archivio della documentazione, delle carte che accompagnarono la nascita, appunto, dell'ospedale Valdese di Torre Pellice, e capire anche un po' qual è stata l'evoluzione di questa struttura importantissima per questo territorio, per i territori delle valli, così come anche l'ospedale di Pomaretto, di cui si parlerà in un convegno successivo. Quindi, se vi interessa, potete recarvi, l'ingresso è assolutamente libero, aperto a chiunque sia interessato, venerdì pomeriggio alla Galleria d'Arte Scroppo di Torre Pellice, un convegno, un momento di incontro dedicato ai 200 anni, appunto, dell'ospedale Valdese di Torre Pellice. L'incontro, appunto, si terrà a Torre Pellice. Voci Protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE.

0: podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.
1: Sul nostro sito e soprattutto sul nostro canale YouTube troverete anche prossimamente, anzi già qualcosa si trova, però insomma troverete la versione completa di tutte le interviste che abbiamo raccolto al Salone del Libro di Torino, che si è chiuso ieri. 5 giorni intensi di lavoro, di presenza, di curiosità, di approfondimenti che appunto abbiamo avuto modo di raccogliere come redazione di RBE, e quindi troverete tutti gli aggiornamenti anche sul canale YouTube e sul sito di RBE. Intanto qualcosa ancora vi proponiamo, siamo ancora diciamo freschi di salone, e tra le varie interviste che abbiamo raccolto ce n'è una che volevo farvi ascoltare, che ho raccolto nella giornata di venerdì scorso. Fa riferimento ad un evento che si svolgeva sabato scorso a San Germano, e quindi insomma citeremo questo evento che ormai è passato, ma quello che invece è al di là insomma di questa puntualità dell'evento che è trascorso, però quello di cui abbiamo chiacchierato insieme a Paola Schellenbaum, che era la mia ospite in questa intervista, in cui parliamo dell'ultimo libro di Gustavo Zagrebelsky, Memoria di casa, che è stato anche presentato al Salone del Libro di Torino, è un esperimento di lettura comunitaria, di gruppi di lettura comunitaria, che in effetti ricreano una dimensione di condivisione, di comunità. Ma lascio parlare per questo Paola Schellenbaum, che ci spiega bene di cosa si è trattato, che cos'è questo esperimento, che peraltro continuerà anche nei prossimi mesi. Tra gli eventi di Salone Off del Salone del Libro di Torino 2026 c'è anche un evento a San Germano Chisone, nel Pinerolese. Occasione in effetti più unica che rara. Alla Biblioteca Bacci di San Germano, l'archivio del Cinquecento, sarà presentato sabato Memoria di casa, Gustavo Zagrebelsky, eccolo qua. Beh, intanto sarà sicuramente una bellissima presentazione, personaggio stranoto, molto interessante, ma questo libro, cara Paola Schellenbaum, che è con noi oggi, è stata anche l'occasione per far partire un progetto particolare. Gruppi di lettura, lettura partecipata, lettura di comunità, insomma, sono parole che torneranno nel progetto di cui ci spiegherai qualcosa. Ciao Paola.
2: Ciao a tutti e a tutte. Allora, sì, la presentazione con la presenza dell'autore, quindi Gustavo Zagrebelsky, sarà a San Germano domani pomeriggio alle 16. Diciamo che abbiamo voluto preparare questa presentazione attraverso un percorso con 3 incontri, 3 gruppi di lettura a cui abbiamo invitato la popolazione. Questi incontri si sono tenuti nella sala di lettura della Biblioteca Baci di San Germano, della Fondazione Franco Giacone, che come sapete tutti oramai sono da circa 3 anni è aperta e organizza soprattutto diciamo delle conferenze, però ultimamente, proprio per cercare di renderla anche aperta alla comunità, diciamo poi alle varie comunità, perché è raggiungibile anche da Pinerolo per esempio, da tutto il Pinerolo, è nato questo gruppo di lettura. Il gruppo di lettura che è una collaborazione tra la Chiesa Valdese di San Germano e la biblioteca, e nell'occasione di questa presentazione il gruppo di lettura si è un po' allargato alla popolazione, per cui nel primo incontro io ho presentato i temi che emergono da questo libro, che diciamolo subito è un libro veramente molto bello.
1: La memoria, la storia, le famiglie, la casa,
2: e quindi abbiamo parlato delle origini, che cosa significa tornare alle origini. Gustavo Zagrebelsky, quando l'ha presentato in altre occasioni, ha sempre sottolineato il fatto che si intitola Memoria di casa, perché il suo sforzo è stato quello di fare memoria, il che vuol dire fare i conti con il proprio passato, che è un passato naturalmente non professionale. Questo è un racconto davvero familiare, naturalmente non le cose più personali, più intime. Ecco, ma diciamo che è stata un po' la ricostruzione, la risignificazione, come diciamo noi oggi, delle proprie origini, che sono origini valdesi per parte di mamma e russe per parte di papà. Naturalmente sono due mondi molto diversi. Allora, questa diversità, che certamente è una ricchezza, ma noi sappiamo che la diversità culturale e religiosa è anche fonte di tensioni, di difficoltà, si prestava molto bene per appunto riflettere e insieme anche poi sulla propria esperienza.
3: Certo.
2: Quindi il primo incontro, i temi della memoria, del ritorno, anche ritorno nei luoghi d'origine, che è sempre emotivamente molto carica. E poi il secondo incontro invece l'abbiamo dedicato ai luoghi del cuore, per cui ogni partecipante ha potuto raccontare quali erano i luoghi del cuore di San Germano, e ne è venuto fuori un racconto collettivo, corale, molto interessante, perché mentre Gustavo Zagrebelsky parla soprattutto delle case come luoghi di memoria e di rievocazione, invece nel nostro gruppo sono emersi gli spazi all'aperto, quindi le piazze, le strade, il torrente dove si andava a nuotare, cioè i luoghi di socializzazione, perché San Germano anche nel dopoguerra, perché poi le persone, alcune anche anziane, altre più giovani, ricordano San Germano com'era negli anni 50 e 60, e anche ancora allora era un paese molto popolato, insomma, con tante famiglie che vivevano anche molto in comune, diciamo, ecco. Quindi è stato una riflessione molto interessante.
3: Quindi secondo appuntamento,
2: luoghi del cuore. Il terzo appuntamento l'abbiamo fatto invece martedì, due giorni fa, in occasione delle riprese della televisione svizzera italiana, che è venuta a San Germano per un paio di giorni e ha voluto intervistare, faranno poi una trasmissione. E quindi abbiamo allestito, diciamo, questo gruppo di lettura, e qui invece abbiamo, ognuno di noi ha portato una pagina e abbiamo letto ad alta voce una pagina che aveva particolarmente colpito, che era molto piaciuta. E anche qui è diventato una sorta di ricordo collettivo, ma ricordo anche della persona, perché molti a San Germano si ricordano della famiglia Zagrebelsky. Allora, piccoli aneddoti, piccoli ricordi che effettivamente nutrono la memoria, ma nutrono anche quel sentimento, diciamo, di accoglienza e anche così di collaborazione, come può avvenire in un piccolo paese.
3: Quindi tre momenti di avvicinamento in vista della presentazione, tre momenti che sono davvero una sorta di esperimento.
2: Sono un esperimento, io l'ho chiamato in un articolo che è uscito sulla rivista Biblioteche Oggi, l'ho chiamato un esperimento etnografico, perché poi io ho cercato di tenere traccia ovviamente di quello che è emerso, e ne è uscito un articolo di presentazione della Fondazione Franco Giacone e della biblioteca, ma anche appunto delle attività che si possono svolgere, diciamo, di lettura comunitaria, come dicevi, perché la biblioteca è una biblioteca specialistica, quindi è aperta agli studiosi. Gli studiosi possono telefonare, prendere appuntamento e svolgere le loro ricerche, soprattutto letteratura francese del Cinquecento, ma anche successiva. Ma poi sarebbe molto bello che questo spazio, che è uno spazio bellissimo in fronte proprio al Tempio Valdese, fosse anche utilizzato come biblioteca pubblica, diciamo, come biblioteca accessibile a tutti e a tutte. E quindi però bisogna organizzare delle occasioni, perché naturalmente è diverso. Allora, l'idea è quella di dire che la lettura e la lettura condivisa, insomma, la lettura che si può fare insieme, è una pratica che viene utilizzata molto frequentemente con i bambini e le bambine delle scuole. Difatti a San Germano c'è anche una biblioteca vicino alla scuola. Però poi si perde questa abitudine e la lettura diventa poi una lettura individuale, tutti noi leggiamo libri individualmente. Poterlo fare collettivamente restituisce quel senso di comunità che, a mio parere, soprattutto in seguito alla pandemia, ma non solo,
3: e manca
2: perché sì. Anche vediamo come ci sia un po' uno sfilacciamento, come le persone si sentano anche più sole, l'età avanza, è difficile ritrovarsi, e allora queste occasioni sono delle occasioni anche leggere, perché appunto si può conversare molto apertamente.
3: Assolutamente.
2: Nessuno giudica nessuno, insomma, uno spazio veramente di confronto e di riflessione, e c'è spazio per tutti.
3: Certo.
2: E tutte. E quindi,
3: sai cosa mi ricorda questo esperimento? Mi fa venire in mente un po' le veillées, le serate,
2: ecco, certo,
3: le serate in, nella, diciamo, nelle stalle, nel luogo più caldo della casa, che si facevano un tempo in cui le nonne, i nonni raccontavano, in
2: certo,
3: quel caso non si leggeva, c'erano anche pochi libri, però si raccontavano storie, i bambini ascoltavano, si faceva comunità,
2: certo,
3: intorno a parole, alle
2: certo,
3: parole che giravano tra le persone.
2: Certo, questo
3: è il potere anche delle parole.
2: Il potere della parola e della parola condivisa, perché questo significa anche un esercizio di ascolto reciproco.
3: Esatto.
2: E quindi è molto, in questo senso ci dedichiamo tempo gli uni agli altri, ed è un tempo che è un tempo lento, è un tempo appunto di cura, anche se vogliamo, no?
3: Sì,
2: di attenzione, e da questo punto di vista contrasta con invece il nostro tempo che sempre più veloce, sempre più anche superficiale. Ecco, questo è un po' l'obiettivo, diciamo,
3: certo,
2: un po' il tentativo.
3: Lo ripeterete?
2: Speriamo di ripeterlo. Abbiamo delle idee per l'estate, per l'autunno. Bisogna trovare un libro che si presti, perché ovviamente questo è un libro che era proprio perfetto. Abbiamo anche introdotto un concetto che è quello della geografia emozionale.
3: Che cos'è?
2: Perché i luoghi, tu ti ricordi, la Francesca Spano parlava di luoghi che parlano, i luoghi parlanti, e naturalmente le valli valdesi sono luoghi parlanti, perché ogni angolo racconta appunto una storia. La geografia emozionale dice che i luoghi hanno appunto un carico emozionale positivo, qualche volta anche di tensione, anche di tristezza, che però può essere rivisitato attraverso la letteratura, attraverso dei racconti o dei romanzi. Allora, individuare, trovare dei romanzi che consentano di esercitare questa capacità di collegare i luoghi a emozioni, a ricordi e a una testimonianza, in fin dei conti, perché il libro di Gustavo Zagrebelsky è una testimonianza su come appunto si può fare memoria della propria vicenda, e la si può fare, lui è quasi al termine della sua vita, in età avanzata, senza modificare il passato, perché il passato non si modifica, così come avrebbe detto Ricoeur, come ci ha insegnato Ricoeur, ma si può modificare il significato delle cose. E allora l'incontro, la riconciliazione è possibile anche a distanza, riattraversando vicende che hanno caratterizzato il passato. E questo, io credo, in questo momento di tensioni, e anche, insomma, siamo immersi in un clima di guerra, o comunque in un clima che mette il conflitto al centro, sembra che il conflitto sia inevitabile. Allora, imparare ad attraversare il conflitto e soprattutto a riscoprire dei modi di stare insieme, mi sembra che sia veramente un'occasione preziosa.
3: Quindi approfittiamo della presentazione del libro di Gustavo Zagrebelsky, Memoria di casa, Biblioteca Baci di San Germano, sabato pomeriggio alle 16, e poi in bocca al lupo e buon proseguimento per questi esperimenti e queste esperienze di comunità di lettura, di gruppi di lettura. Grazie Paola.
2: Grazie, grazie a voi.
0: Voci protestanti, diamo voce a

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Le 6:30 minuti, buongiorno, la prima edizione delle notizie di Popolare Network. A Pechino è iniziato il faccia a faccia tra Xi Jinping e Vladimir Putin. Il presidente russo è stato accolto poco fa dall'omologo cinese con lo stesso cerimoniale destinato a Donald Trump la scorsa settimana. Stesso tappeto rosso, stessa coreografia di studenti festanti. I due leader sono dunque entrati nella grande sala del popolo, dove in generale avvengono le visite di Stato, in piazza Tiananmen, per dare il via al bilaterale. È la 25esima visita di Putin a Pechino e il 40esimo incontro con Xi. Sul tavolo affari, soprattutto in campo energetico. Il presidente russo è accompagnato da una schiera di ministri e dirigenti delle principali banche e società del paese. Alla vigilia dell'incontro, Putin ha definito le relazioni tra Russia e Cina a un livello senza precedenti, mentre i media statali di Pechino parlano di un legame incrollabile tra i due paesi.
3: I 425 attivisti della Global Sumud Flotilla catturati dalla Marina israeliana dopo gli abbordaggi di ieri, durante i quali è stato anche aperto il fuoco contro un'imbarcazione, sono al momento diretti al porto di Ashdod per protestare contro il loro rapimento illegale e in segno di solidarietà con gli oltre 9.500 ostaggi palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane. Almeno 87 partecipanti hanno iniziato uno sciopero della fame, ha fatto sapere la flottiglia con una nota. Tra gli attivisti diretti in Israele 29 sono italiani. Ieri il ministro degli esteri italiani ha parlato con l'ambasciatore italiano a Tel Aviv perché ai connazionali che si trovano a bordo siano assicurati trattamenti dignitosi, protezione e garanzia di incolumità. L'ambasciata ha poi fatto richiesta alle autorità israeliane.
2: In Libano nuovi raid israeliani nel sud del paese, come avviene su base praticamente quotidiana, nonostante il cessate il fuoco su carta in vigore ormai da 3 mesi. Nelle ultime 24 ore l'esercito di Tel Aviv ha ucciso almeno 10 persone, tra cui 3 bambini. Sono più di 3.000 le vittime libanesi da marzo scorso. Intanto sull'Iran dagli Stati Uniti arrivano dichiarazioni contrastanti. Trump ha nuovamente minacciato un'azione militare contro il paese e dato a Teheran 2 o 3 giorni per raggiungere un accordo. Il vicepresidente statunitense J.D. Vance ha invece parlato di progressi nei colloqui e ha detto che nessuna delle due parti desidera una ripresa della guerra.
3: Gli Stati Uniti riducono il loro impegno militare in Europa. Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate americane assegnate al nostro continente da 4 a 3 unità. Ciò comporterà un diverso schieramento delle forze statunitensi sul lato orientale della NATO, cioè in Polonia. Il segretario della difesa alla difesa Hegseth ha spiegato che Varsavia ha mostrato di possedere le capacità per difendersi da sola e poi ha lanciato un messaggio agli altri.

0: annunciato la presidenza cipriota di turno. Il blocco dei 27 aveva stipulato l'accordo che prevede dazi al 15% sulla maggior parte dei prodotti europei con Washington lo scorso luglio. Ma la versione definitiva del testo doveva essere ancora definita da Bruxelles con crescente frustrazione di Trump. Il presidente statunitense aveva minacciato l'Unione con nuove tariffe se l'accordo non fosse stato ratificato entro il 4 luglio. Per raggiungere un compromesso, il Parlamento europeo è stato sotto pressione per ritirare diversi emendamenti aggiunti al testo che gli americani consideravano inaccettabili.
1: 6:34 minuti e tutte le notizie di Popolare Network tornano alle 7. Buon ascolto.
2: Popolare Network.

Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Ritorniamo in studio dopo questo piccolo assaggio ancora di Salone del Libro, Salone del Libro di Torino, che è vero si è chiuso ieri, ha chiuso i battenti questa nuova edizione, ma alcuni temi, appunto come l'argomento di cui ci parlava poco fa Paola Schellenbaum, in realtà proseguono anche al di là di queste cinque giornate dedicate al mondo della lettura. Questa sperimentazione, in questo caso intorno al libro di Gustavo Zagrebelsky, Memoria di casa, che è stato appunto anche presentato sabato scorso a San Germano Chisone, ma in realtà l'esperimento di gruppi di lettura, di condivisione, che creano comunità nelle comunità, sono delle sperimentazioni che proseguono e possono proseguire, e che anzi c'è l'intenzione di portare avanti anche nei prossimi mesi. Quindi sicuramente è un esperimento che, perché no, potrebbe anche essere replicato e riproposto in altri luoghi. Sono le cosiddette buone pratiche di cui ci piace parlare e che possono essere da spunto anche per altre realtà, altre comunità, altre collettività. Quindi se ci state ascoltando e questa idea appunto vi è piaciuta e vorreste replicarla anche all'interno magari della vostra chiesa, comunità, biblioteca, centro culturale, insomma nel luogo dove risiedete,

Beh, potrebbe essere effettivamente una buona idea. Tra poco invece parliamo di Kirchentag 2027, l'appuntamento per il prossimo anno di questo grande incontro. Cade ogni due anni la giornata delle chiese, il Kirchentag in Germania. Si sta definendo il programma, ma è stata individuata la città. Düsseldorf ospiterà il Kirchentag 2027.

con Jump, Jive and Wait, il brano che abbiamo ascoltato. Dicevamo poco fa Kirchentag 2027, giornata delle chiese, tradotto proprio letteralmente dal tedesco, questa giornata che cade ogni due anni e che raduna migliaia di persone da tutta la Germania per alcuni giorni per partecipare a questa iniziativa, a questo evento. Quest'anno tra l'altro cade il 40esimo anniversario di questo incontro cristiano evangelico tedesco che raduna non solo migliaia ma centinaia di migliaia di persone. Quest'anno dicevamo, anzi il prossimo anno, perché l'appuntamento è caduto l'anno scorso 2025, il prossimo Kirchentag sarà nel 2027 e si realizzerà a Düsseldorf sulle, diciamo, rive del fiume Reno. Ed è molto curioso lo slogan, insomma, che è stato pensato e che è stato divulgato, ovvero l'importanza del tu. Düsseldorf deve diventare la città del tu, dice e dichiara il presidente della Chiesa Evangelica Renana. In tedesco tu si dice du, quindi du bist kostbar, questo è un po' il motto che guiderà il Kirchentag 2027, ovvero tu sei prezioso, questo versetto tratto dal libro del profeta Isaia, al capitolo 43. Ed è molto bella la spiegazione che viene data a questo utilizzo del termine tu, che non vuole essere una confidenza a buon mercato, cioè una vicinanza così anche un po' stereotipata, vuole invece essere un tu che dà valore alla dignità della persona, il riconoscimento della dignità altrui. Ogni persona, ricordano nel comunicato stampa, ha un valore indipendentemente dall'origine, dall'opinione, dal percorso di vita, dalle scelte, e quindi il puntare l'attenzione sul tu sei prezioso, sul du, che appunto rappresenta in questo caso anche la vicinanza confidenziale, ma non una confidenza, appunto, come dicevamo, buon mercato, è un po' il fulcro e, diciamo, l'obiettivo che si pone il Kirchentag 2027. È stata lanciata la campagna per il prossimo Kirchentag, ci sono già degli stanziamenti, perché essendo un evento così grande richiede anche, insomma, uno stanziamento economico importante, e questo ambito dello stanziamento economico, come sempre, propone anche una serie di dibattiti aperti su come impiegare al meglio anche le risorse, insomma, delle chiese. E quindi, insomma, un appuntamento che ha ancora un anno davanti a sé prima di realizzarsi, ma che è già in pieno fermento. In Italia è poco conosciuto il Kirchentag, è una realtà che forse non ci appartiene del tutto, ma ogni volta che c'è il Kirchentag, quindi ogni due anni, in realtà ci sono ospiti che arrivano dall'Italia, sicuramente le chiese evangeliche, il programma Rifugiati e Migranti MH Mediterranean Hope ha avuto sovente spazio, così come anche il Liceo Valdese di Torre Pellice ha partecipato, altre realtà, insomma, ci sono dei momenti e dei luoghi dove anche delle iniziative che riguardano le nostre chiese protestanti evangeliche in Italia trovano spazio al Kirchentag in Germania. Quindi appuntamento a Düsseldorf per il 2027, per il prossimo Kirchentag, per il prossimo giorno delle chiese.

0: su RBE ed RBE TV ogni giovedì sera dalle 21 alle 22.30 Pride on Air, voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+, un programma a cura del coordinamento Torino Pride, ogni giovedì dalle 21 alle 22.30. Pride on Air.
1: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. E a proposito di buone pratiche, di progetti, di iniziative che possono anche essere replicate, possono magari incuriosire, sono a volte un po' diverse, diciamo, dalle abitudini e, perché no, possono suscitare un po' più di curiosità, volevo segnalarvi questa doppia iniziativa. In realtà si è già svolta qualche giorno fa, quindi si è già conclusa, e l'ho scoperta però solo oggi, mannaggia, altrimenti ve l'avrei detta anche prima. Però l'11 e il 12 maggio sappiate che a Ginevra si sono svolte due giornate di studio dedicate al rapporto tra teologia e musica jazz, una esplorazione sicuramente particolare, anche perché in queste due giornate di studio sono stati affiancati alcuni brani jazz, in particolare brani molto, diciamo, coinvolgenti anche dal punto di vista delle emozioni, che sono stati abbinati a una sorta di forma di preghiera, e in particolare il professore che ha guidato questo corso, ovvero il professor Christophe Chalamet, ha affiancato proprio il concetto del jazz come oggetto di studio anche nell'ambito della teologia, in primo luogo perché le radici della musica jazz risalgono agli afro discendenti oppressi, e quindi canti spiritual che poi sono diventati musica jazz, musica molto coinvolgente, ma anche perché le forme della musica jazz, che sono molto diverse l'una dall'altra, dal gospel al soul, dal free jazz all'easy jazz e tante altre sfaccettature, diciamo che assomigliano molto alla libertà di approfondimento che ci si concede a volte nello studio e nell'approfondimento teologico. Quindi, insomma, adesso non voglio semplificare troppo, ecco, quello che invece viene spiegato molto bene in questo articolo che potete andare a ritrovare sull'agenzia stampa reformé.ch, che è l'agenzia stampa delle chiese riformate svizzere, e quindi non voglio appunto semplificare uno studio invece molto approfondito che affianca il tema della libertà, il tema dell'impegno politico, dell'aiuto al prossimo, che sono temi che ritornano anche nella musica jazz e ritornano anche nell'ambito della teologia. Lascio a voi se volete l'approfondimento, però sappiate che è possibile anche proporre un incontro che unisce teologia e jazz, e questo è quello che è stato fatto appunto in queste due giornate, lunedì e martedì scorso, 11 e 12 maggio, alla chiesa riformata di Ginevra.

0: E con gli applausi, beh, in questo caso a Renato Zero, ma noi ci avviamo verso la fine di questa prima parte di Voci Protestanti, la parte che ricordo viene anche replicata al mattino successivo, quindi un saluto rinnovato a chi ci sta seguendo con la replica che va in onda tra le 6 e le 7 del mattino, quindi un buon inizio di giornata a tutte e tutti voi. Per chi invece sta seguendo la diretta di questo pomeriggio, rimanete con noi, perché in realtà proseguiamo, la diretta prosegue tra poco con la seconda parte di Voci Protestanti. Mi raggiunge in studio Darianna Tedesco, continuiamo a chiacchierare di notizie, di argomenti, di attualità, di servizi che riguardano i vari territori e le varie collettività. E se c'è qualcosa che sapete potrebbe essere ricordato e anche insomma suscitare l'interesse di chi ci segue e ci ascolta, segnalatecelo 3288757845 oppure via mail diretta @rbe.it. Io ne approfitto per segnalare in effetti un appuntamento che mi è stato comunicato pochi minuti fa attraverso il numero di telefono, attraverso un messaggino telefonico, mi hanno ricordato giustamente, e quindi lo ricordo anch'io volentieri a tutte e tutti voi, che venerdì sera e sabato pomeriggio il gruppo teatrale della Chiesa Valdese di Genova proporrà il nuovo spettacolo. Quest'anno è stato scelto lo spettacolo Al Dio Ignoto di Diego Fabbri e ci sarà questa doppia rappresentazione venerdì sera alle 20:30 nel Tempio Valdese in via Sarotti a Genova, e la replica il giorno successivo sabato 23 alle ore 15:30 sempre nel Tempio Valdese di Genova in via Assarotti. Al Dio Ignoto, spettacolo teatrale proposto dal gruppo teatro della Chiesa Valdese di Genova, che ogni anno in questo periodo fine maggio inizio giugno propone appunto una nuova mise en pièce, quindi un nuovo spettacolo, un nuovo momento di teatro. Con quest'ultima informazione chiudo la puntata di Voci Protestanti. Noi ci risentiamo tra pochissimo per appunto chi sta continuando, chi potrà continuare a seguire la diretta. Voci Protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Popolare Network. Sette in punto, buongiorno, le notizie di Popolare Network. A Pechino è in corso il vertice tra Putin e Xi Jinping, il presidente russo accolto con lo stesso cerimoniale riservato a Trump. Sul tavolo tanti affari, soprattutto in campo energetico, relazioni a un livello senza precedenti, dice Mosca. Almeno 87 attivisti della Global Sumud Flottiglia in sciopero della fame dopo l'arresto in alto mare. Sono 425 in totale i detenuti da Israele in viaggio ora verso il porto di Ashdod. Ieri gli spari e l'abbordaggio delle ultime navi della flottiglia. In Libano nuovi raid nel sud del paese, nelle ultime 24 ore almeno 10 le vittime, di cui 3 bambini, nonostante la tregua almeno su carta. Intanto sull'Iran arrivano dagli Stati Uniti dichiarazioni contrastanti, Trump minaccia un'azione militare e il vicepresidente Vance parla di progressi nei colloqui. Sempre più concreto il disimpegno americano dall'Europa, il Pentagono taglia le sue brigate e avverte gli alleati devono fare da soli. In Italia però la destra è divisa sulle spese per la difesa, ieri il pasticcio della mozione per rivedere l'obiettivo del 5% del PIL, mozione presentata e poi ritirata nel giro di poche ore. 7:02 minuti è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 7:30, buon ascolto.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Mercoledì 20 maggio la meditazione di oggi è curata da Angelo Comino, dottorando in Antico Testamento presso la Facoltà Protestante dell'Università di Vienna. Ascolteremo in chiusura lo spiritual I'm gonna sing when the spirit says sing. Canterò quando lo spirito dirà canta. I versetti proposti sul lezionario Un giorno, una parola per questo mese sono letti da Gianluca Balliano della Chiesa Valdese di Coazze.
2: Dal Libro dei Salmi, Salmo 89, versetto 1. Io canterò per sempre la bontà del Signore. La mia bocca annuncerà la tua fedeltà di generazione in generazione. E poi continuiamo dal Vangelo di Marco, capitolo 16, versetto 20. I discepoli se ne andarono a predicare dappertutto e il Signore operava con loro, confermando la parola con i segni che l'accompagnavano.
3: Canterò per sempre l'amore del Signore. Così si apre il Salmo 89. È una frase semplice, ma non ingenua, perché cantare l'amore del Signore non significa vivere senza domande, senza fatica o senza ferite. Significa piuttosto scegliere di ricordare che sotto tutto ciò che cambia c'è una fedeltà che rimane. A volte la vita ci porta in luoghi in cui non riusciamo più a cantare. Ci sono giorni in cui la speranza sembra lontana, in cui le parole della fede sembrano troppo grandi per la nostra stanchezza. Eppure il Salmo non dice «canterò perché tutto va bene». No, dice «canterò l'amore del Signore». Non canta le circostanze, canta una presenza. Nel Vangelo di Marco leggiamo che i discepoli partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro. Questa è una parola bellissima. Il Signore agiva insieme con loro, non davanti a loro, come uno che fa tutto al posto loro, non lontano da loro, come uno spettatore, ma insieme con loro. Forse anche noi oggi non abbiamo bisogno di una fede che ci tolga ogni peso, ma di una fede che ci ricordi che non portiamo tutto da soli. Dio non sempre cambia immediatamente le strade difficili, ma cammina dentro quelle strade. Non sempre elimina la fragilità, ma la abita con amore. Per questo possiamo ancora cantare, forse piano, anche con voce incerta, ma possiamo cantare perché la fedeltà di Dio non dipende dalla forza del nostro cuore. Possiamo andare, parlare, servire, amare, ricominciare, sapendo che il Signore agisce insieme con noi. E allora il pensiero che oggi ci unisce è questo. Anche quando il nostro canto è debole, l'amore del Signore rimane fedele. E anche quando il nostro passo è incerto, non camminiamo mai da soli.

0: Classicamente, le armonie che non ti aspetti.
1: Tutte le domeniche mattina e i venerdì sera.
0: Un viaggio nella musica classica.
1: Un viaggio nel tempo e nello spazio.
0: Alla scoperta di melodie e armonie dai sapori più vari.
1: Un viaggio in compagnia di Lorenza
0: ed Ermanno.
1: Classicamente, la domenica alle 9
0: e il venerdì alle 21.
2: You know the hardest thing.

0: E ora pubblicità.
1: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
0: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
1: Ma non tutto è sempre sicuro.
0: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
2: Popolare Network.
3: Pechino è in corso l'incontro tra Putin e Xi Jinping, il presidente russo accolto con lo stesso cerimoniale riservato a Trump. Sul tavolo tanti affari, soprattutto in campo energetico, relazioni a un livello senza precedenti, dice Mosca. In Libano, nuovi raid nel sud del paese. Nelle ultime 24 ore, 10 le vittime, di cui 3 bambini, nonostante la tregua. Intanto sull'Iran arrivano dichiarazioni contrastanti dagli Stati Uniti. Trump minaccia un'azione militare, il vicepresidente Vance invece parla di progressi nei colloqui. Almeno 87 attivisti della Global Sumud Flottiglia sono in sciopero della fame dopo l'arresto in alto mare. 425 in totale i detenuti da Israele in viaggio ora verso il porto di Ashdod. Ieri gli spari contro le imbarcazioni durante l'abbordaggio. Sempre più concreto il disimpegno americano dall'Europa, il Pentagono taglia le sue brigate nel continente e avvisa gli alleati devono fare da soli. In Italia però la destra è divisa sull'aumento delle spese per la difesa. Ieri il pasticcio della mozione per rivedere l'obiettivo del 5%, mozione presentata e poi ritirata nel giro di 2 ore. 7:32 minuti, buongiorno, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. A Pechino dunque è iniziato l'incontro tra Xi Jinping e Vladimir Putin. Il presidente russo è stato accolto poco fa dall'omologo cinese con lo stesso cerimoniale destinato a Donald Trump la scorsa settimana. Tappeto rosso, coreografia di studenti festanti. I due leader sono entrati nella grande sala del popolo, dove in genere avvengono le visite di Stato in piazza Tiananmen, per dare così il via al bilaterale. Sul tavolo affari, soprattutto in campo energetico. In diretta con noi dalla Cina, il nostro collaboratore Gabriele Battaglia. A te, Gabriele.
4: Sì, buongiorno, buongiorno dalla Cina. Innanzitutto bisogna dire una cosa sul piano proprio formale. Allora, mentre Trump era stato accolto da Han Zheng, il vicepresidente cinese, Putin è stato ricevuto da Wang Yi, il plenipotenziario agli esteri. Bene, Wang Yi a livello formale è meno importante di Han Zheng, quindi a Trump è stato riservato in qualche modo un onore maggiore rispetto a Putin. Cosa può significare questo? Beh, avremo modo di rifletterci. Sicuramente sembra indicare il fatto che la Cina vede un G2 con gli Stati Uniti e invece un'amicizia particolare con la Russia, però derubricata, diciamo, a una relazione meno importante. Ecco, poi c'è stato un primo incontro ristretto tra Xi Jinping e Putin, mentre ora è in corso l'incontro allargato con tutte le delegazioni. I colloqui sono ancora in corso. Allora, Xi Jinping ha parlato di Medio Oriente dicendo che ci vuole stabilità, non sembra aver toccato l'Ucraina, salvo smentite. Ha rilanciato con Putin la sua proposta in 4 punti che aveva già avanzato nel corso di un incontro con gli Emirati Arabi Uniti, che sottolinea la necessità di aderire ai principi della coesistenza pacifica, di

0: ma adesso vorrebbe rilanciare alla grande anche per rendersi sempre più autonoma dal punto di vista energetico. Tutti si aspettano comunque novità sul gasdotto Power of Siberia 2, che è in stallo da anni per questioni sostanzialmente di costi, cioè quel gasdotto che dovrebbe portare il gas dalla Russia alla Cina, sempre alla voce energia. Infine, notizia molto interessante, ne vedremo gli sviluppi, Russia e Cina cercheranno di installare una base lunare condivisa entro il 2035, e con questo è tutto dalla Cina.
1: Grazie, grazie Gabriele Battaglia. In Libano, nuovi raid israeliani nel sud del paese nonostante il cessate il fuoco. Nelle ultime 24 ore l'esercito di Tel Aviv ha ucciso almeno 10 persone, tra cui 3 bambini. Sono più di 3.000 le vittime libanesi da marzo scorso. Sull'Iran intanto dagli Stati Uniti arrivano dichiarazioni contrastanti. Trump ha nuovamente minacciato un'azione militare contro il paese, dato a Teheran 2 o 3 giorni per raggiungere un accordo. Il vicepresidente statunitense J.D. Vance ha invece parlato di molti progressi nei colloqui e detto che nessuna delle due parti desidera una ripresa della guerra. Sono almeno 87 gli attivisti della Global Summit Flottiglia in sciopero della fame dopo l'abbordaggio e l'arresto in alto mare di ieri da parte della Marina israeliana. Lo ha fatto sapere la flottiglia, che ha spiegato che lo sciopero è per protestare contro il loro rapimento illegale e in segno di solidarietà con gli oltre 9.500 palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane. In totale sono 425 gli attivisti catturati da Tel Aviv. Durante uno degli assalti è stato anche aperto il fuoco contro le imbarcazioni ieri nell'abbordaggio. Tra questi 29 sono italiani. Israele ha ricevuto il permesso di minacciare, rapire e sparare ai civili anche in acque internazionali, e la condanna della relatrice speciale dell'ONU per la Palestina, Francesca Albanese, che ha detto vergogna all'Unione Europea che consente tutto ciò. Al momento gli attivisti si trovano a bordo di una nave prigione diretta al porto di Ashdod. Che cosa li attende una volta in Israele? Ascoltiamo Maria Elena Delia, portavoce della flottiglia.
2: Arrivati ad Ashdod cominceranno le procedure di identificazione e se qualcuno avrà bisogno di cure mediche gli verranno fornite, così hanno detto. Dopodiché quasi certamente verranno trasferiti in un centro di detenzione, quindi verranno probabilmente coinvolti per firmare il documento con il quale gli attivisti dovrebbero affermare di essere entrati illegalmente in Israele, cosa che naturalmente è falso, che in Israele li hanno portati gli israeliani. Però diciamo che firmare quel documento significa essere espulsi in 24 ore. Se invece non firmeranno quel documento, perché non vorranno magari firmare il falso, potrebbero rimanere detenuti fino a 72 ore per poi essere espulsi e essere, diciamo, inseriti in una sorta di lista di persone bannate per 90-100 anni da Israele.
1: Gli Stati Uniti riducono il loro impegno militare in Europa. Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate americane assegnate al continente da 4 a 3 unità. Ciò comporterà un diverso schieramento delle forze statunitensi sul lato orientale della NATO in Polonia. Il segretario alla difesa Hegseth ha spiegato che Varsavia ha dimostrato di possedere le capacità per difendersi da sola e poi ha lanciato un messaggio agli altri alleati della NATO: dovrebbero seguire lo stesso esempio, ha detto. E per compensare il disimpegno americano, gli Stati europei mesi fa hanno accolto la richiesta di Trump di alzare le spese NATO al 5% del PIL, tra cui l'Italia. Nella destra però sono sempre più evidenti le divisioni sulle armi, dal momento che mancano le risorse per far fronte al caro energia. E ieri è andato in scena un pasticcio al Senato, con la maggioranza che prima ha presentato una mozione per rivedere l'obiettivo del 5% e poi nel giro di 2 ore l'ha ritirata su pressione del ministro della difesa Crosetto. La colpa in queste ore viene attribuita alla Lega, ma l'episodio in generale rivela le difficoltà di Meloni, stretta tra la necessità di obbedire a Trump e quella di trovare i soldi per i costi dell'energia nell'ultimo anno della sua legislatura. Il servizio di Massimo Alberti.
3: I problemi del governo italiano sono sul brevissimo e breve periodo. A brevissimo c'è il Consiglio dei Ministri venerdì, dopo l'incontro con l'autotrasporto sulla questione accise. 350 milioni da trovare, non si sa come, e questo l'Unione Europea non potrà risolverlo. Sul breve, oltre a restare il problema dei carburanti, c'è quello del costo dell'energia, figlio delle non scelte sulla transizione di questi anni. Al di là del tema generale sul patto di stabilità e sulla sua necessaria abolizione, nello specifico la posizione europea non è peregrina. L'UE non vuole

0: finanziare sussidi regressivi che alimentino la domanda nel momento in cui richiama sussidi mirati sulle fasce più deboli e ridurre i consumi di energia e carburanti. Ma con Hormuz che non si riapre, anche riaprisse domani, e al di là della situazione specifica dell'Italia, la crisi resta. Standard & Poor's ancora ha ricordato che la recessione è dietro l'angolo, e qui si innesca l'altro problema: l'uso delle risorse della difesa per l'energia, come propone l'Italia. Sarebbe da un lato la missione d'avere sbagliato tutto, e Bruxelles poi alle aziende ha già promesso che coprirà le commesse, ma se gli stati si tirano indietro sarebbe un ulteriore guaio. Per cui non succederà, almeno in questi termini. Ma le spese militari sono un macigno per l'Italia, presa tra vari fuochi elettorali che non amano spendere in fucili mentre tagli la sanità e il cibo costa sempre più, dalle lobby militari di cui Crosetto era portavoce prima di fare il ministro. Parliamo di circa 7 miliardi in più all'anno, abbastanza per ammazzare un bilancio da quei prossimi 10 anni. La scelta di rivedere gli impegni sul 5% in spesa militare, che si dica pubblicamente o meno, è nei fatti. Il governo per un anno può barcamenarsi tra giochi contabili e qualche mancia, ma dovrà comunque dare conto a Trump, all'Europa, agli elettori. Non sarà semplice uscirne indenni.
1: Parlamento e Consiglio dell'Unione Europea hanno raggiunto un'intesa sull'accordo commerciale con gli Stati Uniti sui dazi, lo ha annunciato la presidenza cipriota di turno. Il blocco dei 27 aveva stipulato l'accordo, che prevede dazi del 15% sulla maggior parte dei prodotti europei lo scorso luglio, ma la versione definitiva del testo doveva essere ancora definita da Bruxelles, con crescente frustrazione di Trump. Il presidente americano aveva infatti minacciato l'Unione Europea con nuove tariffe se l'accordo non fosse stato ratificato entro il 4 luglio. E Trump mantiene il suo controllo sul Partito Repubblicano. Negli Stati Uniti ieri ci sono state le primarie in 6 stati e i repubblicani sostenuti dal presidente hanno vinto in Georgia, Alabama e Kentucky. Qui il deputato Thomas Massey, nemico giurato del tycoon per aver spinto sulla pubblicazione degli Epstein Files, è stato costretto a lasciare il Congresso. In diretta con noi Roberto Festa.
2: Buongiorno, fuori anche Thomas Massey, si conferma implacabile la stretta di Donald Trump sul Partito Repubblicano. Nelle primarie che appunto ci sono state in Kentucky, i repubblicani hanno scelto per un seggio della Camera Ed Gallrain, un ex Navy SEALs e agricoltore, e soprattutto il candidato di Trump contro Thomas Massey. Massey era arrivato al suo 7° mandato da deputato, un conservatore che però ha preso posizioni decisamente critiche del presidente, soprattutto sulla questione degli Epstein Files, di cui ha chiesto con forza la pubblicazione, ma anche su guerra in Iran e Big Beautiful Bill. Trump non gliel'ha perdonata, è arrivato a fare un video alcuni giorni fa in cui definisce Massey il peggior deputato della storia, e Trump ha raccolto una cifra impressionante, 32 milioni di dollari per allontanare, per sbatter fuori Massey dal Congresso. Gli elettori repubblicani ancora una volta hanno obbedito e Massey si unisce ad un gruppo ormai piuttosto folto: Liz Cheney, Adam Kinzinger, Jeff Flake, Mitt Romney, Bill Cassidy, Marjorie Taylor Greene, che non si sono allineati e la cui carriera politica è stata distrutta da Trump. Va ricordato che queste sono le primarie e quindi il voto non rappresenta il gradimento di Trump tra gli americani, che è sempre più basso al 36%, rappresenta però questo voto appunto la forza e il controllo che Trump mantiene sul nocciolo duro dell'elettorato repubblicano. L'ultima cosa: come dicevate da studio, ieri ci sono state primarie in Kentucky, ma anche in Pennsylvania, Georgia, Alabama, Oregon e Idaho. Significativa la scelta degli elettori della Pennsylvania per un seggio della Camera. Hanno scelto Chris Rabb, autodefinitesi fortemente anti-establishment, un segnale che conferma la forza che nel partito mantengono i candidati più progressisti. Mattia.
1: Grazie Roberto. Sindacati cauti dopo la svolta di Stellantis sull'auto elettrica. Ieri il gruppo ha annunciato che la fabbrica di Pomigliano d'Arco, nel napoletano, produrrà utilitarie elettriche accessibili economicamente in collaborazione con altri soggetti industriali, probabilmente cinesi. Domani la presentazione del piano industriale, ma è tiepida per ora l'accoglienza dei sindacati vista la riduzione della produzione e le promesse non mantenute da Stellantis negli ultimi anni. Mario Di Costanzo è responsabile automotive della FIOM di Napoli.
3: C'è l'annuncio dello sviluppo di questa nuova piattaforma e noi siamo contenti. Dietro a questo c'è un ragionamento da fare rispetto ai livelli occupazionali. Noi abbiamo l'indotto sul territorio, ad esempio abbiamo la Magneti Marelli che produce sistemi di scarico. È chiaro che prevedere in questa modalità un veicolo completamente elettrico rappresenterebbe per quello stabilimento la chiusura. Noi veramente ci auguriamo che oltre ai veicoli elettrici possano essere prodotti anche quelli là ibridi, in modo tale da dare anche un maggiore sbocco a quello che è l'indotto. perché voglio ricordarlo che per i veicoli elettrici tanti particolari del motore non vengono prodotti in Italia, quindi bisogna valutare l'impatto che anche che avrà con i livelli occupazionali. Il punto è che noi riusciamo a saturare gli impianti e soprattutto se riusciamo a garantire la piena occupazione dello stabilimento, che attualmente è attraversato dagli ammortizzatori sociali, ma purtroppo questa è una costante ormai da ben 12 anni. Siamo uno stabilimento di 3.750 persone e ha maledettamente bisogno di una doppia vettura per togliere ed eliminare gli ammortizzatori sociali. Ecco, il punto oggi è ragionare come manteniamo le produzioni e svilupparne i futuri modelli a partire dalla Pandina e capire i nuovi modelli che verranno implementati a Pomigliano che impatto avranno sulla forza lavoro.
1: Infine il Festival del Cinema di Cannes, ieri è stato il giorno di Pedro Almodóvar, l'inviata Barbara Sorrentini.
4: Ogni volta che Pedro Almodóvar fa un nuovo film, che sia riuscito o meno, lascia sempre qualcosa, prendendo in ostaggio chi guarda attraverso le emozioni cariche che sa gestire sapientemente. In Amarga Navidad, il regista spagnolo riprende il tema lui caro del film nel film, che questa volta, come in Una bambola russa, ne contiene un terzo. Uno sceneggiatore che scrive di una regista che a sua volta sta girando un film. In questa triade torna forte il tema della madre, della perdita, della sorellanza, dell'amore omosessuale, dei colori forti in case dall'architettura vintage, della maternità e dell'emancipazione dal conformismo sociale. Si ride sempre meno nei film di Almodóvar, ma non per questo la sua energia è meno efficace. Andrei Zviagintsev, siberiano, esule a Parigi, contrario all'invasione dell'Ucraina e anche per questo lontano dal cinema da quasi 10 anni, pluripremiato ai festival e di ritorno a Cannes con un film manifesto sulla Russia di Putin. Il film Minotaur segue un imprenditore che recluta per il governo i soldati da mandare in guerra, ha una ricca famiglia che vive in una villa vetrata fuori Mosca e una moglie annoiata che frequenta di nascosto un fotografo bohemien. E poi c'è un omicidio, un thriller quasi politico in una Russia moderna e ambigua.
1: 7:46 minuti, è tutto per questa edizione del giornale radio condotta da Mattia Guastafierro in redazione con Alessandra Tommasi. Le notizie tornano alle 8:30. Buon ascolto.
5: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Buongiorno e bentrovati con il notiziario su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino il traffico è rallentato per traffico intenso fra Corso Alla Mano e Pianezza in direzione Milano e fra Venaria e Bruere in direzione Savona, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. La statale 590 della Valle Cerrina viene chiusa per lavori a San Mauro Torinese dalle 9 alle 16 di oggi, mercoledì 20 maggio. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: La bacheca annunci di RBE.
8: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
7: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
9: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Esattamente questa settimana, nel 2015, le canzoni prime in classifica erano

0: RBE, vicina a te.
1: E ora pubblicità.
2: Sabato 23 maggio torna Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC in 170 comuni della provincia di Cuneo. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, vi aspetta sabato 23 maggio. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
3: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sono matta io. Ma sono matta.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
2: Popolare Network.
3: Notte 30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. A Pechino, dopo un incontro ristretto tra Xi Jinping e Putin, è in corso ora il vertice tra le delegazioni di Russia e Cina nella grande sala del popolo, dove avvengono le visite di Stato in piazza Tiananmen. Sul tavolo agli affari, secondo Mosca, saranno siglati 40 accordi commerciali, attesi anche 3 memorandum d'intesa sul nucleare civile e novità sul gasdotto Power of Siberia 2 che collegherebbe i paesi. Xi Jinping ha parlato di Medio Oriente dicendo che ulteriori ostilità sono sconsigliabili. Il presidente cinese è inoltre tornato a chiedere un cessate il fuoco completo. Nessuna dichiarazione invece sulla guerra in Ucraina. Putin ha invitato Xi in Russia il prossimo anno.
4: Almeno 87 attivisti della Global Summit Flottiglia sono in sciopero della fame dopo l'abbordaggio e l'arresto in alto mare di ieri da parte della Marina israeliana. Lo ha fatto sapere la stessa flottiglia, che ha spiegato che lo sciopero è per protestare contro il loro rapimento illegale e in segno di solidarietà con gli oltre 9.500 palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane. Sono in totale 425 gli attivisti catturati da Tel Aviv. Durante uno degli assalti è stato anche aperto il fuoco contro un'imbarcazione. Tra questi 29 sono italiani.
3: Se gli Stati Uniti non rispetteranno il 15% dei dazi sui derivati di acciaio e alluminio, la Commissione europea potrà sospendere l'accordo commerciale con Washington. Lo ha fatto sapere Bruxelles dopo che nella notte Parlamento e Consiglio dell'Unione europea hanno raggiunto un'intesa sull'accordo stipulato con Washington lo scorso luglio. La versione definitiva del testo doveva essere ancora definita ed era cresciuta la frustrazione di Trump negli ultimi mesi. Il presidente americano aveva minacciato l'Europa con nuove tariffe se l'accordo non fosse stato ratificato entro il 4 luglio.
4: Gli Stati Uniti riducono il loro impegno militare in Europa. Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate americane assegnate al nostro continente da 4 a 3 unità. Ciò comporterà un diverso schieramento delle forze statunitensi sul lato orientale della NATO, cioè in Polonia. Il segretario alla difesa Hegseth ha spiegato che Varsavia ha dimostrato di possedere le capacità per difendersi da sola e poi ha lanciato un messaggio agli altri alleati della NATO. Dovrebbero seguire lo stesso esempio.
3: Gli Stati Uniti hanno discusso con Cuba un'offerta di aiuti da 100 milioni di dollari per l'isola, lo ha detto un funzionario del Dipartimento di Stato. Siamo in stretto coordinamento con i cubani, abbiamo avuto un incontro lunedì e continuiamo a portare avanti questa proposta in modo aggressivo. Tra blackout, carenza di carburante e mancanza d'acqua, la popolazione è arrivata allo stremo e da diversi giorni scende in piazza per protestare contro la crisi economica, mentre incombe la minaccia di un'operazione da parte degli Stati Uniti. Otto e 33 minuti è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 9:30, buon ascolto.

0: Popolare Network.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon mercoledì mattina a tutti voi che siete in ascolto. In apertura la tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Borgaro e Bruera in direzione Savona. Ci spostiamo sulla diramazione per Moncalieri. Il traffico è rallentato per traffico intenso fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Traffico intenso si registra anche sulla diramazione per Pinerolo fra Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino. Infine la A4 Torino-Milano. Per traffico intenso il traffico è rallentato con code a tratti fra Settimo e Falchera in direzione Torino. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
4: Benvenuti a Campeon versione mondiale. In questa edizione vi introdurremo all'evento sportivo più seguito del mondo, raccontandovi partite epiche che hanno segnato e hanno fatto la storia dei mondiali di calcio e di quei calciatori che hanno contribuito con le loro gesta ad entrare nell'immaginario

0: domenica alle 17 su RBE.
1: E ora pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis.
1: Sono le 9:15 minuti 55 secondi. Buongiorno, bentrovati a tutti. Io sono Francesco Piperis, vi do il benvenuto dallo studio 3 di Lucerna San Giovanni alla puntata di almeno due pagine al giorno di oggi, mercoledì 20 maggio 2026. E buongiorno, bentornato Jacopo Bertuglia.
2: Buongiorno Francesco.
1: Non sentiamo Jacopo, ma intanto lo sentiremo tra poco e voglio ringraziare e salutare anche Samuele Benecci che stamattina cura la parte tecnica di questa trasmissione che apre di fatto la nostra diretta quotidiana di almeno due pagine al giorno, di Play, della rassegna stampa che ci permette di entrare nelle prime pagine dei giornali o quantomeno di alcuni dei giornali a nostra disposizione. Stamattina giornali italiani, testate internazionali, per fare anche un po' il quadro sulle ultime vicende, quindi non soltanto di casa nostra. Come sempre, se ci seguite con una certa frequenza e attenzione, sapete che alle 10 comincia il nostro spazio di approfondimento che si chiama Play Live, che va in onda anche in diretta sul nostro canale YouTube. Oggi vogliamo raccontare un interessante libro, L'ultimo operaio, il canto finale della grande fabbrica del giornalista della stampa Niccolò Zancan. Torniamo a parlare di Fiat, torniamo a parlare di industria, torniamo a parlare di operai, di lavoratori, e insomma questo libro di Zancan è un libro molto interessante, anche molto emozionante, devo dire, per quanto riguarda il me lettore che insomma si è immerso dentro questa fase finale molto dolorosa e problematica della più grande industria automobilistica, lo è stato quantomeno italiana, se non europea, per un certo in una certa fase della storia. Nella seconda parte torniamo ancora a parlare di Salone del Libro, condivideremo con voi l'intervista che Matteo Chiarenza ha realizzato con Silvio Viale, il presidente dell'Associazione Torino La Città del Libro, rispetto ad un'analisi del appena concluso Salone Internazionale del Libro di Torino. Ma intanto questo succede nella seconda parte, ovvero a partire dalle 10 con Play Live. Ma intanto, Jacopo, da dove partiamo stamattina?
2: Ma partiamo dal nostro consueto riassunto iniziale e partiamo da un'esclusiva della Reuters. Infatti, come saprete, in queste ore si sta svolgendo a Beijing, a Pechino, un vertice bilaterale tra Vladimir Putin e Xi Jinping, e la Reuters svela in queste ore che dei soldati russi sarebbero stati allenati, addestrati dalla Cina. Questo lo dicono dei documenti revisionati proprio da Reuters e tre servizi segreti europei. L'esercito cinese avrebbe addestrato circa 200 componenti dell'esercito russo, alcuni tra questi sarebbero recentemente tornati a combattere in Ucraina. Addestrando personale militare russo che poi partecipa alle guerre in Ucraina, la Cina è molto più coinvolta in questa guerra di quanto prima si potesse anche soltanto immaginare. E inoltre gli addestramenti segreti si sarebbero concentrati principalmente sull'utilizzo dei droni, una componente chiave della guerra moderna, ma in particolare del conflitto russo-ucraino. La Cina ovviamente nega e la Russia altrettanto. Però adesso passiamo a un'altra notizia dataci da Associated Press. Venerdì infatti si terrà in Svezia un incontro NATO tra i ministri degli esteri e Marco Rubio, il segretario di Stato americano, sarà presente per la delegazione americana, lo dice appunto Associated Press. Il Dipartimento di Stato americano ha rilasciato un comunicato dove si spiega che ribadirà le precedenti richieste degli Stati Uniti relative a maggiori investimenti nella difesa e una maggiore ripartizione degli oneri all'interno dell'alleanza. Questo l'ha affermato appunto il Dipartimento di Stato. Si è aggiunto che si concentrerà anche sulle questioni relative all'Artico e incontrerà i paesi membri della NATO dell'Artico per discutere i nostri interessi economici e di sicurezza comuni nell'Artico. Ricordiamoci ovviamente le minacce di Trump di qualche settimana fa di ritirare dall'Europa alcune tra le truppe stanziate, in particolare in Germania, ma parlava anche dell'Italia. Marco Rubio è accolto molto bene però dai leader europei perché lo vedono come una presenza meno ostica rispetto a Trump. Tra l'altro quest'anno è già stato inviato in diverse missioni riconciliatorie come alla conferenza di Monaco e qui in Italia poche settimane fa tra il Papa e la Premier Giorgia Meloni, ma anche Crosetto e Tajani. Adesso passiamo invece alla Global Sumud Flottiglia. Infatti tutte le barche della flottiglia sono state bloccate dalla Marina Israele. israeliana. Il ministero degli esteri israeliano in una nota ha parlato di 430 attivisti trasferite su navi israeliane in viaggio verso Israele. Il ministero degli esteri italiano ha fatto sapere che tra le persone trattenute ci sarebbero 27 cittadini italiani e 2 residenti in Italia. I video dei sequestri mostrano chiaramente i soldati dell'IDF sparare contro le barche nonostante gli attivisti fossero seduti con le mani alzate e il giubbotto di salvataggio addosso. A quanto parrebbe i proiettili sarebbero stati di quelli non letali, quindi proiettili di gomma o di vernice per intenderci. Dopodiché tra i catturati, diciamo tra i sequestrati dell'IDF, è presente anche un giornalista del Fatto Quotidiano e un esponente del Movimento 5 Stelle. Ultima vicenda, diciamo, nostrana, per poi passare alle cose veramente importanti. Ieri in Senato si sarebbe dovuta discutere la mozione di maggioranza sull'energia. L'ottavo punto su 8, cito dal Fatto Quotidiano, è clamoroso. Chiede di rivedere l'impegno del 5% del PIL firmato da Giorgia Meloni in merito alle spese per la difesa. E poi qua torno io, per i capigruppi della maggioranza sarebbe stato un obiettivo irrealistico da rivedere alla luce del nuovo conflitto in Medio Oriente. Però né Crosetto né Meloni, a quanto pare, erano al corrente di quest'ultimo punto e secondo le ricostruzioni proprio questi due avrebbero fatto saltare l'ottavo punto su 8 dove si chiedeva di rivedere questa clausola. Passiamo appunto, come dicevamo, alle cose veramente importanti, quindi al rapporto di Antigone 2026 dal titolo Tutto chiuso e il rapporto annuale sulle situazioni delle carceri italiane, quest'anno del titolo è Tutto chiuso. I giornali italiani, devo dire, hanno una grande responsabilità perché l'unico che mette in prima pagina questo rapporto è Avvenire, che titola questa mattina in pancia alla prima pagina: in Italia al carcere duro, cresce l'affollamento, aumentano i suicidi e raddoppiano i bambini dietro le sbarre, più ricorsi per trattamenti inumani e degradanti, ostacolato l'ingresso delle associazioni. Il rapporto di Antigone: sono 64.436 le persone recluse a fronte di una capienza di 51.265 posti. Leggiamo un estratto dell'articolo di Giuseppe Muolo: la popolazione detenuta continua ad aumentare, denuncia il rapporto di Antigone, il tasso di sovraffollamento ha raggiunto il 139,1% e in un anno è anche raddoppiato il numero dei bambini innocenti in carcere con le loro madri. Dal 2022 è triplicato il numero delle persone sottoposte a regime di vita chiuso. Tra il 2018 e il 2024 sono quasi raddoppiati i ricorsi accolti dalla magistratura di sorveglianza per trattamenti inumani e degradanti. I numeri dei suicidi rimangono al 82 nel 2025 e 24 solo dall'inizio del 2026. Rimaniamo ancora due minutini sull'Avvenire perché a pagina 11 sempre Giuseppe Muolo scrive: 73 anni di cui oltre 30 trascorsi nella sezione di alta sicurezza della casa di reclusione di Padova. Pietro Giuseppe Marinaro si è tolto la vita lo scorso 28 gennaio, aveva appena saputo che sarebbe stato trasferito di lì a breve. Non ha retto allo shock. Pochi mesi prima nel centro di prima accoglienza dell'istituto penale per minorenni di Treviso si era suicidato un minore straniero di soli 17 anni, arrivato in Italia dalla Tunisia. Tra le 106 persone che nell'ultimo anno e mezzo hanno deciso di farla finita in carcere ci sono anche loro, il più vecchio e il più giovane in assoluto, punta dell'iceberg di un sistema, quello penitenziario, che vede crescere sia l'età media dei detenuti sia la presenza di giovanissimi, ma che soprattutto sta cadendo a picco. Questo Giuseppe Muolo sull'Avvenire. Poi leggiamo sulla sinistra di pagina 11 dell'Avvenire i numeri dell'emergenza negli istituti di detenzione: 139% il tasso di sovraffollamento nelle carceri italiane in base all'ultimo rapporto di Antigone, 82 il numero dei suicidi in cella nel corso del 2025, 26 i bambini che si trovano in carcere con le loro madri, un numero più che raddoppiato in un anno, 22 le madri detenute, la metà delle quali straniere. Questi alcuni dei numeri che citiamo nei prossimi giorni approfondiremo.
1: Sì, assolutamente, nei prossimi giorni torneremo come facciamo sempre con Antigone per raccontare in maniera assolutamente più approfondita, entrando dentro le vene di un rapporto sempre molto prezioso, molto puntuale, sempre purtroppo drammatico, tragico per i numeri, perché insomma la situazione legata al sovraffollamento, la situazione legata alle alternative o alla situazione tremenda, ulteriormente tremenda dei suicidi, ovviamente ci interroga e quindi noi non possiamo girare la testa dall'altra parte. Come sempre racconteremo anche il rapporto di Antigone con i collaboratori e con i ricercatori dell'associazione.
2: Ah sì, e appunto adesso rimaniamo un attimino sulle prime pagine italiane e passiamo velocemente al Corriere della Sera, che questa mattina titola "Flottiglia, spari, arresti in mare, difesa il caso della mozione di maggioranza, rivedere le spese, nato al 5% del PIL, poi il dietro fronte". Insomma, ne abbiamo parlato prima, niente di nuovo sul Corriere, se non Putin dall'alleato sì, la sfida all'Occidente. Questa è una delle fotonotizie del Corriere, ma la principale fotonotizia è dedicata al fondatore del marchio di abbigliamento finito in un dirupo nel 24. La polizia regionale catalana, Mossos de Squadra, scorta in tribunale a Martorell Jonathan Andic, 45 anni, accusato di aver ucciso il padre Isaac. Il fondatore dell'impero spagnolo della moda a mango, Isaac Andic, morto in montagna nel dicembre di 2 anni fa, non sarebbe stato vittima di un incidente. Lo avrebbe ucciso il figlio Jonathan, che ha ricostruito la polizia catalana su Montserrat, a un'ora da Barcellona, lo avrebbe spinto giù per un dirupo. Adesso sono le 9:26 e io direi che possiamo fare un attimo una breve pausa musicale con Elisa Bairo e Gentleman Blue.

0: Gentleman Blue di Elysia Bairo dal disco Running From Nothing, uscito per Universal Music il 24 aprile scorso. Allora, questi minuti che ci separano dal GR di Popolare Network, Jacopo, dove ci portano?
1: Andiamo sulla Stampa, che questa mattina inizia con una fotonotizia e scrive: tiro alla flottiglia, l'esercito israeliano spara contro le barche, 29 italiani fermati, la Farnesina protesta. E vediamo appunto una foto dell'IDF che sale su una delle barche della flottiglia, l'abordaggio in mare dei militari israeliani in un'immagine diffusa da Global Sumud Flottiglia, leggiamo sulla Stampa. Poi in taglio medio: oggi il vertice in Cina, Iran, il pressing di Trump, l'accordo va chiuso entro domenica, Putin in ginocchio da Xi Jinping. Questo appunto di nuovo in taglio medio della Stampa. Stefano Stefanini scrive: Pechino manovra i rivali indeboliti. Questo è il commento di Stefano Stefanini. Sulla spalla destra leggiamo tra gli editoriali: cittadinanza agli egiziani, eroi, italiani sfida Salvini. Punire o premiare, togliere la cittadinanza a chi delinque o concederla a chi salva vite. Nel centrodestra il caso di Modena si trasforma nell'ennesimo scontro tra Salvini e italiani, e stavolta la faglia è profonda, quasi filosofica. Si scrive sulla Stampa. Poi ancora: 10 anni dalla morte, Pannella, quel nemico perfetto che tutti i partigiani ora rimpiangono. Questo lo scrive Flavia Perina sulla Stampa. Io direi che possiamo velocemente spostarci sulla Repubblica, che titola anche lei questa mattina: Israele spara sulla flottiglia, proiettili di gomma dei comando della Marina contro le barche per Gaza, arrestati 29 militanti, tra loro deputato 5 Stelle, le opposizioni, il governo reagisca. E poi ancora: spese NATO, destra nel caos, l'abbiamo visto prima, la maggioranza presente poi ritira la mozione sulla revisione del 5%. E poi sulla spalla destra la Repubblica: il tramonto del castrismo nella Cuba allo stremo, le code interminabili fuori dalle banche spesso sfociano in momenti di tensione, il Meleson vuoto e spesso silenzioso, solcato solo dal ronzio dei veicoli elettrici. Questa alla Repubblica. Io direi che negli ultimi secondi, prima del GR di Popolare Network, ci spostiamo a vedere la prima pagina del Manifesto, che, come tutte le mattine, voglio dire, scrive muro di gomma con un'immagine dell'IDF. Poi si scrive: hanno anche sparato pallottole di gomma per fermare le ultime barche della flottiglia arrivate a 80 miglia da Gaza. La Marina israeliana alla luce del sole assalta e sequestra in acque internazionali 400 attivisti. Netanyahu esulta, il governo italiano non condanna. Sono le 9:32 e 10 secondi e ascoltiamo adesso il GR di Popolare Network.
2: Day Night! Day Night, radio show tutti i martedì sera alle 21, in replica il sabato alle 16:30, oppure sul canale Mixcloud di RBE potete ascoltarci quando volete. Chi siamo? Un gruppo di amici che condivide ciò che ama, la musica, e vuole condividerla con voi. Mandateci anche le vostre proposte, le vostre canzoni al numero di RBE 328-8757-845. Day Night Radio Show.
3: Popolare Network.
4: E 31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Un agricoltore è morto in un incidente sul lavoro nelle campagne del Foggiano. L'uomo si chiamava Raffaele Sacchitelli, aveva 34 anni. L'incidente è avvenuto nel comune di Orta Nuova. Secondo le prime ricostruzioni, l'agricoltore era alla guida di un muletto quando il mezzo si è ribaltato, travolgendolo.
5: L'ordine internazionale è pericolosamente vicino a un ritorno alla lotta per il potere in stile legge della giungla. Lo ha detto poco fa Xi Jinping durante il vertice tra le delegazioni di Russia e Cina in occasione della visita di Stato di Vladimir Putin a Pechino. Senza citare la situazione in Medio Oriente o paesi specifici, il presidente cinese ha sottolineato la necessità di un coordinamento internazionale più forte tra Mosca e Pechino. Al centro dell'incontro tra Putin e Xi, gli affari. Secondo i russi saranno siglati 40 accordi commerciali. Attesi anche 3 memorandum d'intesa sul nucleare civile e novità sul gasdotto Power of Siberia 2, che collegherebbe i due paesi. Putin ha inoltre invitato Xi in Russia il prossimo anno.
4: Se gli Stati Uniti non rispetteranno il 15% dei dazi sui derivati di acciaio e alluminio, la Commissione europea potrà sospendere l'accordo commerciale con Washington. Lo ha detto Bruxelles dopo che nella notte Parlamento e Consiglio dell'Unione hanno raggiunto un'intesa sull'accordo stipulato con Washington lo scorso luglio. La versione definitiva del testo doveva essere ancora definita. Con crescente frustrazione di Trump, il presidente aveva minacciato l'Unione con nuove tariffe se l'accordo non fosse stato ratificato entro il 4 luglio.
5: Almeno 87 attivisti della Global Summit Flottiglia sono in sciopero della fame dopo l'abbordaggio e l'arresto in alto mare di ieri da parte della Marina israeliana. Lo ha fatto sapere la flottiglia, che ha spiegato che lo sciopero è per protestare contro il loro rapimento illegale in segno di solidarietà con gli oltre 9.500 palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane. Sono in totale 425 gli attivisti catturati da Tel Aviv e durante uno degli assalti è stato anche aperto il fuoco contro un'imbarcazione. Tra questi 29 sono italiani.
4: In Colombia, a meno di due settimane dalle elezioni presidenziali, il corteo di un senatore vicino a Gustavo Petro è stato preso di mira da alcuni ribelli delle FARC, gruppo paramilitare ora sciolto. È successo ieri, ma ne ha dato notizia oggi lo stesso presidente Petro, che ha parlato di un tentativo di sequestro non riuscito. L'auto blindata del senatore Alexander Lopez è stata crivellata di proiettili dal gruppo guidato da Ivan Mordisco e Marlon, ha detto il capo dello Stato, riferendosi a una fazione dissidente delle FARC contraria all'accordo di pace del 2016. Gli episodi di violenza sono sempre più frequenti verso le elezioni del prossimo 31 maggio.
5: Alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei ricercatori italiani morti durante un'immersione nell'atollo di Vavu. Si tratta di Giorgia Sommacal, figlia della professoressa Monica Montefalcone, 22 anni, e della 31enne Muriel Oddenino. Lo fa sapere la Farnesina. Entrambi i corpi sono al momento su una barca d'appoggio. I cinque sub sono morti tutti nella parte più remota della grotta marina che stavano esplorando. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo nell'organizzazione dell'immersione ad oltre 60 metri di profondità. I PM disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia.
4: 9:34 minuti e tutto, le notizie tornano alle 10:30. Buon ascolto.
3: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.

0: dalle 9 alle 16 di oggi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: come direbbe Jacopo Bertulli, a che cosa vuoi dire a una meravigliosa, immensa artista come Beth Orton, che abbiamo ascoltato in questa Stolen Car, da un disco strepitoso, così come strepitosa tutta la discografia della folk singer inglese, Central Reservation, disco uscito per Heavenly nel 1999. Sono le 9:43 minuti e 20 secondi, apriamo il fronte, il versante internazionale, Jacopo.
1: Partiamo da Al Jazeera, che questa mattina ci accoglie con i suoi aggiornamenti in tempo reale. Guerra in Iran in diretta, scrive Al Jazeera. Teheran avverte gli Stati Uniti di sorprese, Xi e Putin si incontrano a Pechino. Infatti il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che Teheran ha acquistato nuove conoscenze militari dalle precedenti ostilità e ha avvertito che un ritorno alla guerra riserverà molte altre sorprese. E poi ancora il presidente cinese Xi Jinping ospita il leader russo Vladimir Putin per colloqui che dovrebbero concentrarsi su accordi in materia di energia e armamenti, fortemente influenzati dalle guerre in Iran e Ucraina. Una degli ultimi statement, delle ultime affermazioni di Xi, che Al Jazeera riporta, è un cessate il fuoco globale della massima urgenza riguardo alla guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Xi ha detto a Putin che un cessate del fuoco globale di estrema urgenza, la ripresa delle ostilità, è ancora più sconsigliabile, il mantenimento dei negoziati è particolarmente importante. E poi ancora un'ultima notizia dataci da Al Jazeera 13 minuti fa: ieri gli attacchi israeliani contro il Libano hanno causato la morte di 19 persone. Secondo il Ministero della Salute, almeno 19 persone sono state uccise, 17 ferite negli attacchi israeliani avvenuti martedì nel sud del Libano. 10 persone, tra cui 3 bambini, sono stati uccisi a Deir Hanun e Nar, distretto di Tiro, eccetera. Si continua con il bollettino dei morti con relative località. Noi ci spostiamo però sulla BBC, che questa mattina ci parla dell'epidemia di Ebola, della nuova epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Infatti nella Repubblica Democratica del Congo recentemente c'è stato una nuova epidemia che si sta diffondendo in questi giorni. Lunedì la conta dei morti, la terribile conta dei morti era 80, oggi sono 136, mentre i probabili casi sono diventati 514. Abbiamo paura, ha detto una tassista ad Erika Malcumeno, la corrispondente della BBC per la Repubblica Democratica del Congo. Sarebbe una cosa buona se ci dessero delle mascherine con cui proteggerci, ha aggiunto. La parte orientale della Repubblica Democratica è duramente colpita dal conflitto, il che complica ulteriormente la gestione dell'epidemia, questo lo aggiungo io. Save the Children ha affermato che l'epidemia di Ebola rappresenta una nuova grave crisi che si aggiunge a una situazione già difficile. Si tratta di una zona di conflitto, teatro di una crisi umanitaria, con centinaia di migliaia di sfollati e sistemi sanitari già gravemente compromessi, ha aggiunto l'organizzazione. Un altro problema è poi costituito dal fatto che pochissime persone rispettano le misure di sicurezza per evitare il contagio. Alla BBC alcuni residenti hanno detto: è troppo chiedere a chi fa già fatica a trovare da mangiare di seguire anche queste regole. Per adesso gli Stati Uniti hanno annunciato un aiuto d'emergenza di 11 milioni di euro a favore della Repubblica Democratica e dell'Uganda e affermano di stare valutando ulteriori finanziamenti attraverso il Fondo Umanitario Comune delle Nazioni Unite, oltre a misure di restrizione dei viaggi legate all'epidemia. Ricordiamo che almeno un cittadino americano residente in Congo è stato contagiato dalla malattia. Passiamo quindi al New York Times, che questa mattina ci dà un importante retroscena riguardo alla guerra in Iran. Infatti nei giorni successivi al 28 febbraio, il giorno in cui sono iniziati i bombardamenti congiunti di Israele e Stati Uniti che uccisero l'ayatollah Ali Khamenei, il presidente Trump dichiarò pubblicamente che sarebbe stato meglio se qualcuno dall'interno dell'Iran avesse preso il controllo del paese. Beh, il New York Times oggi ci rivela a chi stava pensando Trump, a chi si riferiva. Il successore designato dagli Stati Uniti e da Israele sarebbe dovuto essere, per Trump, Mahmoud Ahmadinejad, l'ex presidente iraniano noto per le sue posizioni intransigenti, anti-israeliane e anti-americane soprattutto. Non si sa quindi quali siano stati i criteri per scegliere proprio lui come alternativa, però Ahmadinejad durante il suo mandato presidenziale, quindi dal 2005 al 2013, era noto per i suoi appelli a cancellare Israele dalla mappa Era un convinto sostenitore del programma nucleare iraniano, feroce critico degli Stati Uniti, noto anche per la sua violenta repressione del dissenso interno. Il New York Times mette in luce come i piani iniziali di Trump fossero di replicare il caso Venezuela. Il piano era quindi di liberare Ahmadinejad dall'arresto domiciliare a cui era costretto il primo giorno di bombardamenti, uccidendo le guardie della sua villa con un attacco aereo. Ma Ahmadinejad è stato ferito in quell'attacco e da allora sembra aver rinunciato il suo potenziale ruolo di nuovo leader iraniano, e secondo gli ultimi aggiornamenti sarebbe vivo, ma non si sa con precisione dove. Passiamo al piano israeliano che il New York Times enuncia all'interno di quest'articolo. Inizialmente Israele aveva previsto che la guerra si svolgesse in diverse fasi, a partire da attacchi aerei da parte degli Stati Uniti e di Israele, oltre all'eliminazione dei leader supremi iraniani e alla mobilitazione dei curdi per combattere le forze iraniane, secondo quanto riferito da due funzionari della difesa israeliani a conoscenza della pianificazione operativa. Il piano israeliano successivamente prevedeva una combinazione di campagne di influenza condotte da Israele dall'invasione curda, volta a creare instabilità politica in Iran e la sensazione che il regime stesse perdendo il controllo. In una terza fase il regime, sotto intensa pressione politica e il peso dei danni alle infrastrutture chiave, sarebbe crollato, consentendo l'istituzione di quello che gli israeliani definivano un governo alternativo. A parte la campagna aerea all'uccisione della guida suprema, ben poco del piano si è svolto come gli israeliani avevano sperato, e gran parte di esso a posteriori sembra aver profondamente sottovalutato la resilienza dell'Iran e la capacità degli Stati Uniti e di Israele di imporre la propria volontà. Ma anche dopo che è diventato chiaro che il governo teocratico iraniano era sopravvissuto ai primi mesi di guerra, alcuni funzionari israeliani hanno continuato a esprimere fiducia nella loro visione di imporre un cambio di regime a Teheran. Tuttavia il piano israeliano è fallito. Il New York Times individua una delle motivazioni nella riuscita nella presa dello stretto di Hormuz da parte del regime degli Ayatollah, che ha sostanzialmente, lo ripetiamo già da un po' di tempo, nazionalizzato lo stretto attraverso un blocco navale estremamente funzionale. Questo appunto per quanto riguarda la parte internazionale. Ci spostiamo per concludere appunto il lato geopolitico sulla TASS, l'agenzia di stampa russa, che ci annuncia un programma di visita per quanto riguarda l'arrivo di Putin a Pechino su invito del presidente Xi Jinping. L'incontro, lo dice la TASS, sarà il loro secondo contatto quest'anno, dopo le consultazioni tenutesi in videoconferenza il 4 febbraio e i primi colloqui di persona del 2026. Il programma della visita consiste in colloqui sia in formato ristretto che allargato, affrontando una vasta gamma di questioni bilaterali e internazionali. Si prevede che la visita si concluderà con un pacchetto sostanziale di accordi intergovernativi, interministeriali e aziendali, tra cui una dichiarazione congiunta della Federazione Russa e della Repubblica Popolare Cinese sul rafforzamento del partenariato globale e della cooperazione strategica. Putin e Xi Jinping parteciperanno alla cerimonia di lancio degli anni di scambio culturale e visiteranno la mostra congiunta TASS Xinhua sulla storia Xinhua e l'agenzia di stampa invece cinese sulla storia delle relazioni tra i due paesi. Durante la visita Putin dovrebbe anche incontrare Peng Pai, ingegnere cinese di 36 anni che da bambino nel 2000 salutò il presidente russo durante la sua visita al parco Beihai. Vabbè, sostanzialmente la TASS si dilunga nel dare particolari.
0: Un meraviglioso comunicato di tutti i passi e passaggi di Vladimir Putin in questa visita. Sembra veramente leggere la TASS significa aprire una piega del tempo e insomma tornare indietro di almeno 50 anni, 60 anni. Io direi che prendiamo fiato un attimo, ci ascoltiamo Galia, I Love You.

0: I Love You Gali 2019, abbiamo ancora una manciata di minuti, Jacopo.
1: Sì, e li utilizziamo per fare quest'affondo sui retroscena, un retroscena che ci regala il Financial Times e che fa un po' lo sgambetto al meeting bilaterale che sta avvenendo in queste ore tra Xi Jinping e Putin. Infatti il Financial Times titola: Xi Jinping ha detto a Trump che Putin potrebbe rimpiangere di aver iniziato questa guerra contro l'Ucraina. Xi Jinping avrebbe detto a Donald Trump durante i loro incontri la scorsa settimana che il presidente russo Vladimir Putin potrebbe finire per rimpiangere la sua invasione dell'Ucraina, e questo il Financial Times dice gliel'avrebbero detto diverse persone familiari con appunto il meeting avvenuto tra US e Beijing, quindi Pechino. Beh, la Cina ovviamente ha negato e Donald Trump anche si è premurato di dire che non è vero, però comunque questo è un tentativo di sgambetto da parte della stampa internazionale al meeting che sta avvenendo in queste ore. Beh, sono le 9:55, io direi che per lasciarci e fare anche una transizione più, come dire, liscia, più scorrevole verso Play Live, possiamo anche spostarci su delle notizie un po' più culturali, ecco, e parliamo di arte, parliamo in particolare di Pollock, che ha fatto un nuovo record. Infatti un quadro di Pollock è stato battuto all'asta da Christie's a New York per la straordinaria cifra di 181,2 milioni di dollari. Si tratta del dipinto Number 7A 1948, una grande tela lunga più di 3 metri caratterizzata da colature nere di vernice con tocchi di rosso. Secondo quanto riportato da Art News, la cifra, comprensiva di commissioni eccetera, la renderebbe la quarta opera più costosa mai battuta all'asta e triplica quasi il precedente record in asta per Pollock, che era di 61,2 milioni di dollari. Altre opere dell'artista statunitense sono state vendute privatamente fino a 200 milioni di dollari. È con quest'opera che Pollock si libera definitivamente dai vincoli della pittura da cavalletto convenzionale e realizza uno dei primi dipinti veramente astratti della storia dell'arte, ha dichiarato Christie's in un comunicato. Questo appunto per quanto riguarda una parentesi un po' più artistica, ecco, e appunto questo era, diciamo, il quadro.
0: Sì, per rimanere diciamo fuori dal quadro, ma anche fuori di metafora, ma dentro la metafora culturale, chiudiamo con un'altra notizia che arriva invece dalla terza pagina del Corriere della Sera di oggi, perché il grande scrittore britannico Ian McEwan, che è tornato in libreria negli ultimi mesi con il suo nuovo romanzo Quello che possiamo sapere, sempre pubblicato da Einaudi, riceve oggi un premio importante dalla lettura del Corriere della Sera. Lo scrittore inglese immagina come saremo dentro il suo romanzo e con il libro di cui che vi ho citato poco fa, pubblicato appunto da Einaudi, ha vinto la classifica di qualità dell'inserto. Si terrà la cerimonia di premiazione a Milano e il pezzo sul Corriere della Sera è firmato da Matteo Trevisani. Una strana nostalgia del presente, quella che si prova immergendosi nel futuro immaginato da Ian McEwan in Quello che possiamo sapere, scrive Trevisani nel suo attacco. Il romanzo, tradotto da Susanna Basso per Einaudi, con cui lo scrittore inglese riceverà oggi a Milano, nella redazione del Corriere, il premio della classifica di qualità 2025 della lettura. Nel libro, ambientato nel 2119, Thomas Metcalfe, uno studioso di letteratura anglofona del periodo 1990-2030, si mette alla ricerca di un misterioso componimento poetico perduto, una corona per Vivienne, che il grande poeta Francis Blundy ha dedicato alla moglie, che è stato recitato per la prima e ultima volta in una serata tra amici ormai passata alla storia con il nome di Secondo Immortal Convivio. Il mondo in cui si muove Tom offre però a chi legge una familiarità perturbante, pur essendo diverso da quello che conosciamo, è simile abbastanza da permetterci di riconoscere nel nostro presente i semi della devastazione futura e il rimpianto anticipato per qualcosa che non abbiamo ancora perduto. Cambiamento climatico, guerre nucleari, inondazioni e uragani hanno stravolto la carta geografica dell'Europa, spazzando via intere città costiere e riducendo la Gran Bretagna a un arcipelago di isole, ciascuna ripiegata su se stessa, come un'antica città-stato, uno scenario di scarsità e recupero in cui le squadre specializzate ripescano dal mare i rottami delle automobili sommerse per rifornire le acciaierie, mentre predoni armati si muovono lungo le coste e attentano alla vita dei passeggeri dei pochi traghetti elettrici che salpano. Nel paradosso di questo futuro analogico, dove le conquiste o lo stile di vita dell'umanità occidentale sono ormai perduti, la memoria digitale viene salvata spostando biblioteche, musei, banche, banche dati in alto sulle montagne. E quello che è accaduto alla biblioteca bodleiana, leggendaria istituzione di Oxford, ora trasferita nella Slaundonia, sulle alture del Galles, dove tramite una funicolare alimentata da acqua e gravità, Tom si reca faticosamente per studiare le fonti relative alla corona. Questa è soltanto una parte del pezzo che racconta in realtà anche i contenuti dell'ennesimo straordinario romanzo di Ian McEwan, quello che possiamo sapere, pubblicato da Einaudi. Noi ci fermiamo qui. Il pezzo è leggibile nella sua integrità sul sito, sul Corriere della Sera di oggi, dentro la terza pagina, pagina 34, è stato firmato da Matteo Trevisani. Restiamo nel territorio Einaudi, nel territorio culturale, perché tra pochissimo parte Play Live e incontreremo il giornalista della Stampa Niccolò Zancan per farci raccontare il suo libro L'ultimo operaio, canto finale della grande fabbrica. Intanto però non mi resta che salutare Jacopo Bertuglia.
1: Ciao,
0: grazie per il tuo lavoro,
1: grazie
0: di oggi. Noi ci vediamo domani. Intanto però, per entrare, come diciamo insomma spesso, in temperatura rispetto all'universo che andremo a raccontare tra poco, vogliamo ascoltare un paio di brani che hanno in realtà al centro Torino, la Fiat, ci sono i Camon Tigre, ma c'è anche Rino Gaetano.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
3: Voci protestanti, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche, e non solo. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. In diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE dalle 14 alle 16.
4: Vibes Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.

0: Allora, come spesso facciamo, proviamo a declinare in realtà anche gli ascolti musicali della giornata, della diretta mattutina, sul tema o sui temi principali, insomma, della diretta. Oggi volevamo in realtà costruire una serie di ascolti legati al mondo dell'automobile, nello specifico. Intanto però ascoltavamo Rino Gaetano, l'operaio della Fiat, la 1100, e prima c'erano i Camontigre con Gran Torino, poi abbiamo ascoltato anche Beth Orton. Insomma, torneranno ancora altri ascolti come Calexico tra poco, Sotto le ruote, ma intanto però noi stamattina vogliamo parlare di un libro che ci ha molto emozionato, devo dire che ci ha coinvolto moltissimo nella lettura, come spesso succede con libri di questo genere, però vogliamo anche provare anche ad entrare dentro le vene di questa specifica narrazione. Intanto però io sono davvero molto contento di dare il benvenuto su RBA a Nicolò Zancanni, in collegamento con noi. Nicolò, buongiorno, benvenuto su RBA.
1: Buongiorno, grazie a voi.
0: Allora, Nicolò Zancanni ha scritto L'ultimo operaio, canto finale della grande fabbrica, pubblicato da Einaudi. Ecco qui, se ci seguite anche sul canale 87 del digitale terrestre, nelle province di Torino, Cuneo e Asti, o in streaming sul nostro sito rb.it, la copertina del libro di Zancanni, che prende le mosse in realtà forse dalla, come dire, dalla coda forse del libro precedente, perché tu avevi scritto Antologia degli sconfitti, cronaca quasi poetica del presente, sempre per Einaudi, e insomma sembra, come dire, una ulteriore declinazione, diciamo, del mondo, di quel mondo di seredati, di invisibili, lo diciamo spesso da queste parti, è invisibile ciò che non vogliamo vedere. Questo riguarda intanto la condizione di molte persone in questo paese, nel mondo, le guerre dimenticate, quelle che vogliamo chiamare dimenticate, così come la condizione degli operai in questo canto finale della grande fabbrica. La mia ricostruzione iniziale regge, Nicolò, sono completamente fuori strada?
1: Assolutamente, è andata così. Io stavo lavorando all'altro libro, ero in un quartiere di Torino, Rebaudengo, dove i residenti, gli ultimi residenti di questo quartiere operaio, si erano autotassati per costruire un muro perché non volevano vedere quello che c'era davanti alle loro finestre. E cosa c'era? Un giardino di disperazione, dove c'era spaccio, prostituzione e anche violenza. Avevano chiesto aiuto, avevano scritto al sindaco, avevano cercato l'intervento delle forze dell'ordine, e come estrema razio proprio avevano deciso di chiudersi dentro casa e alzare questo muro. Avevo letto una breve cronaca di questa notizia, ero andato a vedere. In questo vecchio quartiere operaio, mentre stavo studiando la storia di questo muro, abbastanza colpito da un muro nuovo dentro una città, peraltro eravamo da pochi usciti dalla pandemia, è arrivato un vecchio operaio della Fiat e mi ha detto: voi giornalisti usate le parole senza sapere più il loro vero significato. Tu, mi ha detto, lo sai cosa significa per noi essere in cassa integrazione? E ha iniziato a declinare tutta la sua vita, da 1500 a 1000 euro. Io vado a cercare i peggiori pelati nel peggiore hard discount, non esco più con mio figlio perché sono preoccupato di non potergli offrire una Coca-Cola, non vado più a vedere la Juve, vivo in questo pericolo continuo, in questa paura continua. E poi devi sapere, mi ha detto, che alcuni di noi vanno intorno alla grande fabbrica a camminare come a fare una preghiera nella speranza che torni il lavoro. Questa cosa mi aveva molto colpito e in effetti un giorno, tornando da un viaggio, mi sono fermato davanti a Mirafiori, che va sempre ricordata, era la più grande fabbrica d'Europa e nel 1971 dava lavoro a 60.000 operai, e ho visto che quella persona che avevo incontrato casualmente aveva ragione. Restano aperte poche porte di quelle 37, alcuni operai veramente andavano lì intorno a chiedere come, quasi come dei custodi della fabbrica, quasi come gli ultimi che vogliono bene a quel posto, e andavano in giro a camminare, a fare passare queste lunghissime giornate molto dure da passare della cassa integrazione, appunto come a fare una preghiera nella speranza che tornasse il lavoro.
0: Ecco, Nicolò, questo insomma ci dice moltissimo già rispetto a cosa incontriamo, le storie che incontriamo dentro il tuo libro. Il sottotitolo è molto esplicativo, canto finale della grande fabbrica, rispetto ad una storia o a tante storie che tu racconti dentro questo tuo libro, che insomma è stata definita una storia di amore e di fantasma. fantasmi, ma anche di silenzi, perché quel luogo che tu dicevi essere stata per lungo tempo la più grande fabbrica d'Europa, oggi è sostanzialmente abitato da un numero molto residuo, siamo intorno credo ai 4.080, no? Se mi sembra di aver letto, no?
1: Esattamente.
0: E che invece incrocia dentro la tua narrazione, come dire, intanto non un risentimento, perché tu dicevi anche che, lo dici all'inizio del libro, avresti voluto scrivere un libro che, come dire, fosse impregnato di rabbia, se vogliamo, no? Nei confronti di quello che è successo, no? A questo luogo. Invece alla fine è diventato un luogo, un racconto in cui tu hai inseguito i fantasmi e le storie, i volti, i nomi e le narrazioni legate a quel luogo. Insomma, è tutto questo L'ultimo operaio, no?
1: Io sinceramente non è che ero partito con l'idea di volerlo scrivere come un libro di rabbia, ma immaginavo da lontano che avrei trovato la rabbia, immaginavo, perché penso sia frustrante essere in cassa integrazione da 15 anni, penso che sia frustrante essere stati dentro quella trattativa, no, per il sogno americano che era stato, certo, promesso da Marchionne, e poi aver visto che quel sogno, che è costato molti sacrifici, anche molte lotte interne, discussioni, divisioni, aver visto che quel sogno non si è realizzato, e vedere l'operaio adesso a 57 anni di età media, da 15 anni in cassa integrazione, in questo posto sempre più abbandonato e spettrale, chiaramente mi faceva immaginare che avrei potuto incontrare della rabbia. Invece, con mia grande sorpresa, ma anche con, sinceramente, con stupore di dolcezza, ho incontrato questa storia invece diversa, cioè degli ultimi che vogliono bene a quel posto e trattano quel posto con la riconoscenza e con la, appunto, con la cura di chi vorrebbe ancora vivere quest'ultimo pezzo della vita sentendosi parte di quella storia, e che è venuta meno proprio quel senso che dava un lavoro molto duro in cambio di una promessa di vita migliore per te e per i tuoi figli. Questi sono gli ultimi operai di quel tempo là, ma sono anche i primi che andranno in pensione più poveri dei loro genitori.
0: Ecco, Nicolò, qualcuno potrebbe, hai citato il Novecento, qualcuno potrebbe accusare noi che vogliamo raccontare quel pezzo di Novecento, perché la fabbrica, come dire, fa parte, come dire, fa parte di molti di noi, delle nostre storie, di questo paese, che insomma probabilmente è il momento di guardare avanti, perché il tempo della corsa infinita, della crescita infinita che sta dimostrando in realtà la corda in maniera anche molto dolorosa, e che forse questa narrazione, questo tuo libro che ha dentro la narrativa, l'inchiesta, il saggio, le voci in prima persona, ci sono dei profili e delle narrazioni bellissime, penso a Pasquale Lo Iacono, Anna e molti altri, insomma forse non hanno più il tempo e lo spazio per essere narrati, invece evidentemente le tue 120 pagine raccontano insomma tutt'altro. È stato un mondo assolutamente, direi, quasi autosufficiente, perché c'era veramente tutto, c'era la cura integrale, diciamo, della persona, o quantomeno i vari versanti della persona, e invece qualcuno insomma forse ci vuole dire che è arrivato il momento di archiviare definitivamente tutto questo.
1: Era il tempo del noi. A me ha colpito molto questo, è il racconto di un tempo che non c'è più, quello del noi, cioè dove tu pensi che il tuo destino sia legato, stretto a quello dei tuoi compagni. È un lavoro duro, si chiamava La Feroce nei soprannomi, quella fabbrica, è un lavoro estremamente duro, si chiamava anche La Caserma, ma che restituiva un senso alle persone, perché trovavano in qualche modo una famiglia e un senso politico e un senso di sé. Ed era quel tempo, il tempo che dicevo, del noi, dove tutto veniva pensato in chiave collettiva. Ora siamo nel tempo dell'assoluta solitudine, estrema solitudine, dove ognuno ha il suo lavoro e il suo telefono e pensa di essere collegato al resto del mondo, ma in realtà appunto non ha più questo tipo di incontro fisico, di corpi, come c'era nella fabbrica. E si vede benissimo, perché tutti chiedono: ma chi sono i nuovi operai? Ce ne saranno di nuovi operai? Certo, il nuovo operaio per esempio è il rider, quello che si carica sulle spalle il borsone per portare a domicilio le pizze, sta con la sua bicicletta, finta bicicletta, perché ormai è una bicicletta elettrica che va ai 60 all'ora, attraversando sotto le tempeste le città italiane, è controllato dall'algoritmo che saprà di lui se è andato in bagno una o due o tre volte, quanto ci ha messo, se si è fermato. E cosa fa quell'algoritmo? Lo punisce in automatico il giorno dopo se non è stato abbastanza efficiente. E quella solitudine, il nostro tempo, ed è un tempo in cui si sono persi i diritti conquistati nel tempo di prima, nel tempo del noi. Quindi la cosa che mi ha colpito è vedere in quella fabbrica, che è una storia in qualche misura che si sta, potrei dire, in dissolvenza, come il finale di quei film in cui, certo, a poco vedi ancora qualcosa, ma vedi già che sta scomparendo. Bene, racconta comunque un mondo che in questo momento è messo molto in discussione, sia nel mondo del lavoro che nel mondo delle relazioni. Il mondo del noi contro il mondo dell'io.
0: Allora, intanto, Nicolò, ci sono tanti motivi per amare, per leggere questo libro, per suggerirlo anche a molti altri come noi, però voglio leggere un passaggio e vorrei una riflessione con te anche su questo. Da Chivasso non c'è più, da Nichelino non c'è più, da Carmagnola non c'è più, anche da Ivrea non passa, direzione Verrone verso Biella. Erano i pullman per arrivare in fabbrica, pagati dal comune per i lavoratori della cintura di Torino. Fatti una domanda, giornalista: come mai tutti quei pullman non ci sono più? Giornalista, se vuoi capire come sta la fabbrica, questo è il mio consiglio: vai a farti un giro al parcheggio dei pullman. Anche questa fotografia racconta di quello che è stato, che era, che coinvolgeva quel noi, il tempo del noi, e che invece non è più così, insomma, sostanzialmente.
1: Ma certo, è tutto quello che sta succedendo intorno è altrettanto significativo, perché la fabbrica era una struttura che era arrivata a dare 1 milione di posti di lavoro nel 1971, con tutto l'indotto, tutte le cose collegate. Anche un autista di un pullman, per certi versi, faceva parte del lavoro della fabbrica, perché aveva un senso andare a cercare, a incontrare questi lavoratori sulla strada per portarli al lavoro. È venuto meno tutto il sistema, tutta la struttura, si sono persi 35.000 posti di lavoro negli ultimi 15 anni nella zona di Torino. Ma più che una storia solo della fabbrica, è una storia del Novecento. Secondo me questa, che diciamo, insieme al giornalismo molto in crisi, insieme al sindacato molto in crisi, insieme alla politica molto in crisi, è la storia di come il lavoro abbia perso valore in generale. E infatti noi siamo il paese che va ripetendo ormai in modo diciamo assuefatto questa incredibile vicenda dei lavoratori poveri, questo ossimoro: 5 milioni, forse 6 milioni di lavoratori poveri, cioè persone che ogni giorno si alzano, vanno a lavorare, si spaccano la schiena, tornano a casa con la paura di non farcela. Ecco, la fine della fabbrica è la fine dell'idea di un lavoro faticoso che in cambio ti dava la possibilità però di costruirti il futuro.
0: Ecco, un altro elemento che tra i tanti elementi che mi colpisce di questo libro è anche quanto come dire, sia cambiato anche lo stile, diciamo, dei capitani d'industria, insomma, chiamiamoli come vogliamo, perché ci sono delle pagine, una pagina in particolare molto bella dedicata a quanto Bertone fosse vicino agli operai e quanto invece poi c'è stato un cambiamento, direi anche lì antropologico, a parte la pagina dedicata alla buona uscita, tra virgolette, per usare un eufemismo, di Tavares, diciamo, per il quale, insomma, per guadagnare quanto Tavares nel 2024, un operaio deve lavorare per 1000 anni, si legge dentro il tuo libro, ma anche di quanto ci sia stata ultimamente una sorta di operazione simpatia per avvicinare, come dire, davvero questa fase finale, gli operai, gli ultimi operai dell'industria della Fiat, che adesso è Stellantis, un'operazione abbastanza patetica, devo dire, perché, insomma, quando si dice io sono uno di voi, ovviamente il primo atteggiamento è quello della risata, ma la seconda è di una grande rabbia, mi verrebbe da dire. Anche qui dobbiamo analizzare questo cambiamento, questo allontanamento siderale, insomma, rispetto ai lavoratori da parte di chi dirige, ovviamente, queste strutture.
1: Beh, la cosa simbolica è quando arriva una mail nella, diciamo, La mele aziendale, un invito per comprare una Maserati da 86.000 euro con qualche migliaio di sconto. Ecco, quando quella arriva nella casella degli operai che non riescono a comprare neanche la Panda, la grande Panda, e loro capiscono che è finita, se l'attaccano sull'armadietto e dicono: è evidente che il nostro datore di lavoro, o una volta si chiamava padrone, non sa più nulla di noi, non ha più la minima idea di chi siamo e di che tipo di problemi stiamo affrontando. Nel 1973 una 127 comprare con 5-6 mensilità, oggi una grande Panda prodotta in Serbia da operai che guadagnano 820 euro al mese, in Italia richiede 13-14 mensilità. Ho domandato a quegli operai se tutto questo volesse dire che la loro vita costa il doppio, e mi ha risposto il protagonista del libro: no, non hai capito, è la nostra vita che si è dimezzata. Questo è un tema molto comune, cioè lavori che non hanno più stipendi adeguati alla vita e che ti fanno completamente cadere dentro una preoccupazione continua. E il datore di lavoro, chiamiamolo così, è totalmente scollegato, non è più dentro la fabbrica, non conosce più questi operai, non ha più idea di questo genere di problemi e si permette di mandare questa mail dicendo: se vuoi, ti faccio uno sconto sulla Maserati.
0: Questo è veramente paradossale per, insomma, restare, diciamo, in un territorio di buono, per bene, ecco, diciamo così. C'è questo cambiamento assoluto del linguaggio, no? Ma anche poi del vocabolario, perché insomma, cambia tutto, cambiano anche le definizioni ed entra prepotentemente anche l'inglese, diciamo, no? L'internazionale rispetto alle definizioni. Gli operai non sono più operai, ma sono addetti di linea, il vecchio capoturno e shift manager, e così per molte definizioni. Insomma, anche questa, come si legge in una recensione molto interessante, come se pronunciate in inglese le parole potessero risultare più inoffensive. Io direi che invece suonano anche molto offensive rispetto a ciò che rappresenta, ciò che ha rappresentato il ruolo o i ruoli all'interno della fabbrica. Nicolò, che ne pensi?
1: Penso che facciano sempre parte di quel piano di solitudine. Le parole che non si capiscono, le parole che mettono distanza, producono solitudine. Quando tu non hai più il coraggio di chiamare le cose col loro nome, anche, non so, l'ufficio del personale diventa human research o cose del genere, stai solo mettendo una distanza. E c'è un bellissimo racconto, in un certo punto, in cui il protagonista dice che hanno ricevuto questa lettera. Lui mi ha fatto vedere e riporto, e letteralmente sono righe righe incomprensibili, che però alla fine stanno dicendo che devono tagliare, ecco. E lui dice: vabbè, insomma, perdonami, ma qui abbiamo capito cosa stanno dicendo. Stanno dicendo che ci dobbiamo levare dai coglioni. Ecco, forse questo è un po' dura da un lato, ma almeno rende l'idea. Mentre vi assicuro che a leggere tutta quella lettera uno si sente un po' beffato, un po' preso in giro, perché è un lunghissimo giro di parole per arrivare a dire quello che lui riassume in modo molto crudo e realistico.
0: Beh, questa definizione direi che è molto efficace, perché rispetto alle intenzioni vere, perché significa spazzare via, come dire, un luogo e la vita di tantissime persone. Quello che dice Anna nel tuo libro è bellissimo, quando racconta di ciò che ha costituito in realtà la fabbrica per lei tutti i giorni. Era un luogo, insomma, che determinava il suo essere donna, il suo essere lavoratrice all'interno di quello spazio. Anche se poi dentro il tuo libro c'è anche un capitolo che è l'elenco delle consolazioni, insomma, ci si prende anche qualche soddisfazione, devo dire, no? Mi sono comprato una loggia in cintura vicino allo stadio della Juve, mi sono fatto una famiglia che amo, ho tre figli con cui vado d'accordo, mia moglie sa tutto quello che mi passa per la testa perché lei è un'operaia come me. Il presidente, il cardinale, l'amministratore delegato, loro non vengono mai alle meccaniche di Mirafiori e non ci verranno mai, puoi starne certo, finché ci siamo noi loro non verranno, perché questi signori lo sanno benissimo che sarebbero accolti da bordate di fischi, come i fischi all'ATP Finals agli Elkann. Insomma, evidentemente forse esiste ancora una possibilità quantomeno per, come dire, per individuare chi ha distrutto, come dire, questa realtà e chiamarle per nome, perché tu scrivi, perché sì, le parole in realtà fanno paura, però hanno una loro densità e una loro coerenza, Nicolò.
1: Ognuno può fare quello che vuole, le fabbriche si possono aprire, si possono anche chiudere, ma come le cose avvengono, lo stile con cui, uso la parola stile perché è stata una parola molto usata nel mondo, diciamo, della Fiat, lo stile Juventus per esempio, è molto importante. Ecco, questa è una storia un po' senza stile, perché ci sono due aspetti, secondo me, che vanno sempre ricordati. Il primo è che tutta la fortuna di questa fabbrica è stata costruita sulla fatica, sul sudore degli operai. E adesso questa fortuna viene moltiplicata in, diciamo, investimenti finanziari totalmente scollegati sia dal prodotto che dai lavoratori. Quindi una fatica che si basa sulla sudore e sui corpi, adesso è riprodotto in altri stati, in altri continenti, nella cosiddetta finanziarizzazione della ricchezza. E il secondo punto è che comunque la prima cassa integrazione, ovvero soldi pubblici a sostegno della fabbrica, risale al 1974. Quindi sono 52 anni di aiuti statali per cercare di dare un luogo e una produzione e un po' di pace alle famiglie dei lavoratori. E diciamo che recidere di netto questa storia, o recidere in modo così quasi centellinato, in dissolvenza, come dicevo prima, forse è una mancanza di stile. Ho visto per esempio la storia della famiglia Ferrero, dove sono andato al funerale della signora, compagna di Michele Ferrero, vedevo tanti operai, operai andare a ringraziare, perché quella storia, nata nelle campagne di Alba, non si era mai interrotta, e quella riconoscenza, pur diventando anche la Ferrero una gigantesca fabbrica internazionale, non aveva mai tradito l'origine e la storia da cui aveva tratto linfa e poi grande fortuna.
0: Ecco, per chiudere questa conversazione, insomma, avrei ancora tante sollecitazioni da condividere con te, ma intanto Violardone ne scriveva sulla Stampa: questo è un libro sul modo in cui una civiltà intera scopre di non avere più un linguaggio adeguato per raccontare la propria scomparsa, e come accade spesso quando il linguaggio comune fallisce a farsi carico del racconto, resta la letteratura nella sua forma più esposta, quella che non rinuncia ai dati ma nemmeno si nasconde dietro di essi. E c'è una domanda, insomma, che Viola Ardone condivide e che, insomma, è assolutamente legittima: quando è successo tutto questo? Quando è che è finito questo mondo? Qual è stato il momento preciso? C'eravamo così dentro che alla fine non lo so dire, e lo scrivi anche tu, ti cita, diciamo, in questo libro, insomma, ci siamo girati dall'altra parte e questo mondo è crollato, il processo è stato molto lungo.
1: È proprio quello forse che è successo, che quando le cose accadono lentamente e davanti ai tuoi occhi, così come le persone quando invecchiano una accanto all'altra non lo vedono, non vedono che stanno invecchiando, tutto succede quasi con una specie di rassegnata consuetudine. E in effetti la fortuna per me è stata quell'incontro iniziale che mi ha un po', diciamo, scosso sull'idea che la cassa integrazione fosse diventata ormai una cosa ordinaria e priva di significato. E secondo, la mia fortuna è stata riuscire a allontanarmi abbastanza per poi tornare a guardare cosa era successo. Molto spesso ho capito che le cose si vedono meglio se hai gli occhi un po' nuovi e se le arrivi da lontano e le guardi così con stupore. E così è andata: lo stupore di vedere quel posto con 37 porte, 20 chilometri di sotterranei, le ferrovie, un posto che aveva una sua centrale elettrica, ecco, adesso è terra di runner, di ciclisti, sono arrivati anche i cinghiali nel quartiere della fabbrica dell'auto. Forse un po' allontanarsi per vederlo. Chi è troppo vicino probabilmente non se ne accorge.
0: E allora, questi tra i motivi tantissimi per leggere di Nicolò Zancan L'ultimo operaio, canto finale della grande fabbrica, questa è la copertina del libro pubblicato da Einaudi. Nicolò, siamo in coda a questa conversazione, grazie davvero per il tempo che ci hai dedicato, mi auguro sia stato un buon tempo anche per te, buon lavoro, buona giornata e spero a presto.
1: Grazie mille a voi, è stato un piacere, a presto, buona giornata a tutti.
0: Spazio al GR di Popolare Network.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
3: Popolare Network. 8.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. I Pasdaran minacciano di estendere la guerra oltre la regione nel caso di una ripresa delle ostilità contro l'Iran da parte degli Stati Uniti. Lo hanno detto le guardie rivoluzionarie di Teheran dopo le ultime dichiarazioni provenienti da Washington. Trump ha parlato di nuovo di un'azione militare contro il paese, ha detto che il regime ha 2 o 3 giorni per raggiungere un accordo con la Casa Bianca. Il vicepresidente statunitense J.D. Vance invece aveva parlato di molti progressi nei colloqui. Intanto in Libano ci sono stati nuovi raid israeliani nel sud del paese, nonostante il cessate il fuoco sulla carta in vigore da quasi 3 mesi. Secondo il Ministero della Salute di Beirut sono state almeno 19 le vittime.
4: A Pechino, Cina e Russia hanno firmato almeno 20 accordi commerciali in occasione della visita di Stato di Vladimir Putin a Pechino. Lo riporta il South China Morning Post. Gli accordi riguardano la cooperazione economica e tecnologica, l'energia, l'innovazione, ma anche la cooperazione nel settore dei media e in materia di protezione della proprietà intellettuale. I due paesi dovrebbero inoltre intensificare le esercitazioni militari congiunte e avrebbero raggiunto un'intesa sul gasdotto Power of Siberia 2. L'ordine internazionale è pericolosamente vicino a un ritorno alla lotta per il potere in stile legge della giungla, ha detto poco fa Xi Jinping. Senza citare la situazione in Medio Oriente o paesi specifici, il presidente cinese ha sottolineato la necessità di un coordinamento internazionale più forte tra Mosca e Pechino.
3: Un agricoltore è morto in un incidente sul lavoro nelle campagne del Foggiano. L'uomo si chiamava Raffaele Sacchitelli, aveva 34 anni. L'incidente è avvenuto nelle campagne del comune di Orta Nuova. Secondo una prima ricostruzione, l'agricoltore era alla guida di un muletto quando il mezzo si è ribaltato, travolgendolo.
4: In Lodigiano un uomo è ricercato per aver accoltellato una donna. L'aggressione è avvenuta ieri sera nel comune di Castelgerundo, su una strada provinciale. La donna, una biologa dell'azienda sanitaria di Lodi, si era fermata per soccorrere un cane in difficoltà quando l'uomo l'ha colpita per poi fuggire tra i campi. Le condizioni della donna sono gravi, non risulta ci siano testimoni che abbiano assistito alla scena.
3: Stellantis e l'azienda di auto cinese Dongfeng Group hanno firmato un memorandum d'intesa non vincolante per espandere la loro partnership. L'obiettivo è creare una joint venture con sede in Europa per la vendita, la distribuzione e la produzione di veicoli a nuova energia per il mercato europeo. Il progetto sarà guidato da Stellantis e detenuto al 51%. La notizia segue l'annuncio di ieri che il gruppo produrrà auto elettriche economicamente accessibili nello stabilimento di Pomigliano d'Arco. 10:33 minuti è tutto, il giornale radio alle 12:30. Grazie e buon ascolto.

0: Popolare Network.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Infine vi anticipiamo che domani giovedì 21 maggio è prevista la 12ª tappa del Giro d'Italia, con partenza da Imperia alle 13 e arrivo a Novi Ligure intorno alle 17-17.30. Dopo la partenza da Imperia i ciclisti si dirigeranno verso la provincia di Savona per raggiungere il

Questi sono i Calexico, Under the Wheels, da The Tree That Keeps Us, uscito per City Slang il 26 gennaio del 2018. Sono le 10:41:31. Bentornati dentro Play Live, lo spazio di approfondimento in diretta anche sul nostro canale YouTube di RBR Radio e TV. Lo dicevamo in premessa stamattina, vogliamo tornare ancora a parlare di Salone Internazionale del Libro di Torino, che si è chiuso due giorni fa, lunedì 18 maggio, con un altro record. Un giorno, insomma, ci dovremo chiedere, insomma, anche seriamente sulla qualità e sulla, diciamo, sostenibilità anche di questi record, se vogliamo, perché ogni anno, oggettivamente i numeri lo dicono, l'anno precedente viene ovviamente oscurato dai numeri: 254.000 visitatrici e visitatori per Il Mondo Salvato dai Ragazzini quest'anno, dentro la 38ª edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, che si è conclusa appunto con più di 250.000 persone dentro quei 1.000 spazi espositivi, 36 sale, 8 laboratori, 40% degli appuntamenti in calendario sold out, 132.000 visitatori e visitatrici che hanno partecipato agli incontri organizzati nelle sale, più di 1.100 appuntamenti sul territorio in quasi 400 spazi con il Salone Off, 34.500 presenze tra studenti e accompagnatori, con un aumento del 25% rispetto

0: Rispetto alla precedente edizione, ce lo diceva anche Darianna Tedesco qualche giorno fa in diretta da Bookstock, numeri altissimi rispetto agli accessi quotidiani anche all'Arena Bookstock, lo spazio per i giovanissimi e le giovanissime, sostanzialmente 400 ingressi al giorno, insomma sono numeri che la dicono lunga rispetto anche a questa edizione del Salone del Libro di Torino. E allora, per fare un punto, se vogliamo, più o meno definitivo su questa edizione della Kermesse del Lingotto, il nostro Matteo Chiarenza ha intervistato Silvio Viale, il presidente dell'Associazione Torino Città del Libro. Ascoltiamo.
1: Siamo con Silvio Viale, presidente di Torino, la città del libro, proprio all'indomani della chiusura della 38ª edizione del Salone Internazionale del Libro, una edizione, nuovamente ci troviamo spesso a dirlo, però di nuovo da record, perché si sono superate, diciamo, il record di presenza, 254.000 in 5 giorni, davvero numeri importanti. Buongiorno Silvio Viale, grazie di essere di nuovo con noi per commentare, ecco, questa edizione del Salone.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Allora, diventa quasi banale, no, commentare i numeri di un'edizione, di un salone che di anno in anno riesce comunque sempre a sorprendere per il grado di partecipazione che riesce a portare, e quest'anno c'è forse, ecco, sono stati giustamente sottolineati dei dati che riguardavano direttamente un po' il tema di questa edizione, il mondo salvato dai ragazzini, per la forte presenza e anche il forte incremento della presenza giovanile, sia a livello di scuole ma anche poi proprio nei biglietti venduti. Qual è un po' il vostro bilancio, ecco, di questa edizione?
2: Ma allora, sicuramente i numeri raccontano molto, però credo che l'energia positiva con cui si esce da questo salone sia poi l'aspetto fondamentale, nel senso che vedere tutti questi giovani in mezzo ai libri, insomma, in un evento che è un unicum, no? È un evento culturale, ormai è uno degli eventi culturali più importanti d'Europa. Io credo che, a parte se togliamo gli eventi musicali, sia sicuramente un qualche cosa di straordinario. E quindi l'analisi è questa: spero che questa energia passi e resti nella filiera del libro, dell'editoria, perché è una filiera che ne ha bisogno di confrontarsi con i giovani, ha bisogno di capire quali sono le volontà di approfondimento dei nostri giovani e comunque di tutto il pubblico, lo straordinario pubblico che viene al Salone.
1: Ecco, nei giorni, appunto, proprio del Salone si registrava anche una buona soddisfazione da parte degli editori minori, indipendenti. Ecco, sappiamo quanto sia importante chiamiamolo sottobosco, no? Anche se sappiamo sono fondamentali certamente i grandi editori, però poi per sostenere, no, il fermento e la circolazione culturale, anche le piccole case editrici e gli editori indipendenti sono fondamentali. Mi sembra che quest'anno abbiano registrato anche loro un miglioramento, diciamo, delle loro performance, se vogliamo chiamarle così.
2: Sì, senz'altro. Beh, noi lo facciamo molto per loro, nel senso che io credo che il Salone sia un'opportunità straordinaria per tutti coloro, per tutta la piccola e media editoria, per farsi conoscere, per raccontarsi. È importante all'interno del Salone per loro non tanto raccontare un singolo libro, ma raccontare un'intera linea editoriale. Sono editori che lavorano molto per tutto l'anno per raccontare la propria identità, hanno pochi spazi in cui farlo, il Salone è uno di questi, e quindi sono felice che abbia funzionato anche quest'anno per loro.
1: Ecco, veniamo adesso già a parlare del futuro. Oggi giustamente, insomma, vi riposate, vi godete anche un po', appunto, questa edizione appena passata, ma si pensa già al futuro. Già a partire dalla conferenza finale, dalla conferenza stampa finale di ieri, si è già accennato a qualcosa del futuro, a partire dalle date della prossima edizione, la regione ospite, la letteratura ospite, il suo intervento ha riguardato un crocevia molto importante per il Salone, perché ha annunciato che il contratto, come era noto, con il Lingotto ha alla durata ancora di un anno, e poi bisognerà fare un ragionamento sul futuro. Quali sono un po' le idee che cercherete di portare in questo dialogo molto importante per il futuro del Salone?
2: Ma allora, noi abbiamo è chiaro che il Salone è un progetto che va gestito in maniera con grande tempistica, in maniera pluriennale, con ragionamenti pluriennali. Noi abbiamo una casa che è il Lingotto, abbiamo un anno di contratto, vogliamo prolungarlo anche perché tendenzialmente non ci piace avere solo un anno di contratto con la location che ci ospita, e dobbiamo poter pianificare le attività che portiamo avanti. Io credo che in questo momento ci sia un dibattito sul territorio, c'è un dibattito sul territorio, ci sono anche delle azioni, un po' direi tutte le cariche istituzionali in questi anni, penso alla regione, alla città, ma anche alla Camera di Commercio, hanno manifestato la volontà di ragionare in maniera diversa sul centro fieristico rispetto a quello che è stato fatto fin qua. A noi interessa molto questo dibattito, interessa molto l'attività che il territorio vuole pensare sul centro fieristico, perché ovviamente per ospitare tutte queste persone che vengono a Torino abbiamo bisogno di poter lavorare nel migliore dei modi, nel ragionare sui servizi che dobbiamo dare a queste persone, e quindi per noi è uno dei pilastri fondamentali per organizzare il Salone del futuro, e a questo fattore siamo molto attenti.
1: Benissimo, noi ringraziamo Silvio Viale per essere stato con noi, e naturalmente a risentirci nel futuro per una prossima edizione, per qualsiasi novità che riguardi questo bel mondo del Salone del Libro. Grazie.
2: Grazie molto a voi.
0: Ancora a Silvio Viale, a Matteo Chiarenza, per questo punto sul Salone Internazionale del Libro di Torino. Abbiamo ancora qualche minuto, ci vogliamo concedere un passaggio musicale di quelli davvero stratosferici per quanto riguarda chi vi parla. Ci sono gli Alice in Chains, questa è No Excuses.

Da Jar of Flies, un EP del 1994 uscito per Columbia Records. Al volo ancora dalla terza pagina del Corriere della Sera di oggi: John Fante opera prima, sono stati annunciati i semifinalisti ad agosto, il festival dal 20 al 23 agosto, e per una rassegna letteraria davvero molto molto interessante che mette insieme diversi titoli, diversi concorrenti anche quest'anno, sette semifinalisti che sono Paola Darò, Lucia Fante, Rosita Manu Guerra, Luca Mastrantonio, Francesco Mazza, Elisa Menon con Guance Bianche e Guance Rosse, che abbiamo raccontato anche a questi microfoni, pubblicato da Einaudi, Marina Zucchelli, e insomma nella seconda metà di agosto avremo i risultati di questo concorso letterario dedicato al grandissimo scrittore John Fante. Abbiamo ancora la possibilità di ascoltare un brano musicale prima di salutarci. Ci sono i Verdena, Razzi, Arpia, Inferno e Fiamme.

0: un disco maiuscolo, wow, dei Verdena, da cui abbiamo ascoltato Razzi, Arpia, Inferno e Fiamme, disco uscito il 18 gennaio del 2011 per Blackout e Universal Music Group. Giungiamo così in coda a questa puntata di Almeno Due Pagine al Giorno. Grazie mille davvero per averci seguito anche oggi, grazie a Samuele Benecci che ha curato la regia stamattina, grazie ancora a Jacopo Bertuglia che ha letto con me i giornali, dopo di noi il GR e poi le altre trasmissioni del nostro palinsesto quotidiano. Noi ci ritroviamo qui domani, giovedì 21 maggio, a partire dalle 9:15. Sono le 10:59 minuti e 40 secondi. Buon proseguimento di ascolto e visione su RBE. Ciao a tutti.
1: Avete visto e ascoltato Almeno Due Pagine al Giorno. I podcast sono disponibili su rbe.it.
2: E ora pubblicità.
3: Sabato 23 maggio torna Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, la grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC in 170 comuni della provincia di Cuneo. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, vi aspetta sabato 23 maggio. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
4: Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
5: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Apriamo con la cronaca. Intorno alle 20:30 di ieri sera un motociclista è morto in uno scontro con un'auto a Caselle Torinese. Da subito le condizioni dell'uomo, 38enne, sono apparse gravissime. I soccorritori del 118 giunti sul posto non hanno potuto che constatarne il decesso. Sul luogo del sinistro si sono recati anche gli agenti delle forze dell'ordine per i rilievi del caso e i vigili del fuoco del distaccamento di Caselle per la messa in sicurezza dell'area. I lavoratori della Primotex di Avigliana hanno sottoscritto l'accordo raggiunto lo scorso mercoledì 13 maggio al Ministero delle Imprese Made in Italy, alla presenza della direzione Primotex e Mutares e dei sindacati di riferimento, che ha ratificato l'impegno della multinazionale tedesca per un percorso di reindustrializzazione attraverso la presentazione di un advisor che si farà carico di individuare potenziali investitori interessati all'utilizzo dello stabilimento. Nell'accordo è stato concordato di fissare un prezzo simbolico per il sito, che si trova sotto ipoteca, e Mutares si è impegnata a erogare un indennizzo in tre fasi ai lavoratori che tempo fa avevano rinunciato a una parte del compenso, a fronte dell'impegno dell'azienda per un ammodernamento della struttura, in realtà mai avvenuta. Il Ministero, dal canto suo, si è preso l'impegno di farsi garante del processo di reindustrializzazione. Ai nostri microfoni il commento di Pino Lo Gioco di FIOM CGL.
6: L'Advisor è una società che ha già lavorato nel territorio italiano, anche sul piemontese, con dei successi, quindi ha già ottenuto dei successi industriali importanti, per quello ci fa ben sperare. Ma quello che a noi ci fa più contenti, più, come dire, ottimisti, è il fatto che il Ministero si fa garante di questo percorso. Quindi i prossimi incontri li faremo giù al Ministero, dove si valuterà il percorso che stiamo facendo di ricerca di un nuovo soggetto industriale. Capannone, che anche se ha la sua età, ha un certo valore economico, ha un'ipoteca molto forte, e quindi questo, come dire, impediva un reale interessamento, perché se un industriale viene di pagare una cifra molto grossa per svincolare Capannone, è chiaro che uno dice che c'è. Ci sono un tanto di Capannone liberi, vuoti, faccio altro. Invece abbiamo chiesto, e Mutasi inizialmente non voleva, poi il Ministero l'ha convinto a farsi carico delle spese e quindi di rendere subito di disponibile Capannori a chiunque fosse interessato. Quindi quello, questo è un primo pezzo. Il secondo pezzo è stato sulla cassa. Noi abbiamo una cassa per crisi di area complessa fino a giugno, dal 1 luglio avremo la cassa per chiusura che durerà un anno fino a luglio 2027. In questo frattempo l'advisor ha tempo di trovare, di concretizzare alcuni interessamenti che abbiamo sentito che ci sono, e nel momento in cui questo interessamento si affaccia su un accordo, su un progetto industriale, il Ministero è disponibile a venirci incontro e a facilitare appunto questo processo di industrializzazione, dandoci un terzo cenno che non sia quello per chiusura, ma una cassa speciale affinché il progetto venga, si realizzi nel tempo che è dovuto, 1 o 2 anni.
5: Sono stati recuperati gli ultimi 2 corpi dei subacquei italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Uno è quello di Muriel Oddenino, biologa marina dell'Università di Genova, di 31 anni, originaria di Poirino, che partecipava al progetto guidato dalla professoressa Monica Montefalcone. L'annuncio è stato diffuso dalla Farnesina. La Procura di Roma ha aperto un'indagine per omicidio colposo e disporrà le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia. Il Polo Ricerche di Save the Children ha pubblicato il rapporto I luoghi che contano, uno studio che mappa e analizza in modo dettagliato le disuguaglianze educative, sociali e urbane vissute dai minori in Italia, focalizzandosi in particolare sulle periferie e sulle cosiddette aree di disagio socio-economico in ambito urbano, identificate dall'Istat. Secondo i dati della ricerca, a Torino sono quasi 18.000 i minori e le minori che vivono nelle aree più fragili e presentano tassi di abbandono scolastico quasi doppi rispetto alle altre zone. In queste aree il 37,6% delle famiglie vive in povertà relativa e uno su quattro nell'età compresa tra i 15 e i 29 anni non studia e non lavora. Più di uno studente delle scuole secondarie di primo grado e secondo grado su 10, ossia il 13,6%, ha abbandonato la scuola o ripetuto l'anno scolastico, 5,5 punti percentuali in più rispetto all'8,2 della media dell'intero comune. Per quanto riguarda l'accesso alle mense scolastiche, a Torino ne beneficia l'89,8% degli alunni della scuola primaria nelle aree vulnerabili, dato superiore all'87,7% della media cittadina. Proprio il tema delle periferie sarà al centro della Biennale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in programma a Roma giovedì 21 maggio, organizzata da Save the Children. Ai nostri microfoni Antonella Inverno del Polo di Ricerca di Save the Children commenta i dati del rapporto.
2: Per questa ricerca abbiamo fatto un grandissimo lavoro di mappatura insieme all'Istat per andare ad identificare quelle aree dei comuni capoluogo delle città metropolitane, delle 14 città metropolitane, che sono le più fragili da diversi sia sociali ed economici ma anche lavorativi, cioè dove il maggior numero di persone adulte lavora di meno sostanzialmente, e questo ha un impatto ovviamente anche sulle possibilità che i bambini e le bambine, gli adolescenti e le adolescenti hanno, ma anche nelle stesse aree abbiamo georeferenziato le scuole che hanno mostrato delle difficoltà maggiori rispetto al resto delle città, cioè da un lato c'è come si ricordava un abbandono più forte in queste scuole da parte dei ragazzi e delle ragazze, ma ci sono anche livelli più alti di rischio di dispersione implicita, per esempio, e anche tecnicamente si dice una variabilità tra classi maggiori, cioè ci sono nelle aree più fragili di queste città delle scuole dove in alcune sezioni, per intenderci, si concentrano quelli che vanno meglio, quelli che hanno un profilo socio-economico più avvantaggiato, mentre in altre classi si concentra tutto lo svantaggio possibile da diversi punti di vista, e quindi questo ha delle ricadute molto forti non solo in termini di competenze che riescono ad acquisire i ragazzi più svantaggiati, ma anche rispetto a come dire, un senso di coesione sociale che dovrebbe esistere in tutta la comunità. E Torino, come le altre città, ha delle differenze molto, molto pronunciate tra le ADU, così si chiamano le aree di disagio urbano, e il resto della città. In particolare nella città, diciamo, la città affronta le sfide che vengono poste da un altissimo tasso di ragazzi stranieri nelle scuole, background migratorio, per cui deve mettere in campo delle modalità pedagogiche ed educative innovative per rispondere a una complessità maggiore che c'è sul territorio.
5: E siamo allo sport con il ciclismo. Netto e prestigioso successo per il ciclista piemontese Filippo Ganna nella decima tappa del Giro d'Italia, la cronometro Viareggio Massa. Sui 42 chilometri del percorso, Ganna ha fatto registrare un tempo di 45 minuti e 53 secondi, con 1 minuto e 54 secondi di vantaggio sul suo compagno di squadra, giunto al secondo posto, l'olandese Timen Hansman. Con questo successo Ganna ha eguagliato niente meno che Eddy Merckx nelle vittorie di crono al Giro, 7 in totale. Siamo al meteo in Piemonte, addensamenti sulle zone montane, nel pomeriggio isolati rovesci sui settori alpini cunesi, del Canavese, Sesia e Ossola, e quota neve sui 2600 metri. In Liguria in mattinata cielo parzialmente nuvoloso sul settore centro-orientale, maggiori schiarite a ponente, nuvolosità in dissolvimento nel corso della mattinata, e al pomeriggio cielo in prevalenza sereno lungo la fascia costiera con qualche annuvolamento nei settori interni e appenninici. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
7: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.

0: Buongia, buongiorno a tutti e a tutti, amici e amiche di RBE con Orugido do Leão, un brano di Piero Piccioni, colonna sonora di un film di Alberto Sordi che ora non ricordo, ma Piero Piccioni è uno dei più grandi autori di colonne sonore del cinema italiano, soprattutto quello degli anni 50, 60, 60 e 70 innanzitutto, e diede la musica, il suono ai film, a diversi film di Alberto Sordi. 11:17 minuti e 44 secondi, mercoledì 20 maggio 2026, Claudio Petronella, cioè io, con voi insieme fino alle 12:30 abbondanti su RBE Radio, RBE TV e su RBE.it per un nuovo viaggio alla ricerca della bellezza nutriente di Café Bleu. In onda da 11 stagioni in questa fascia oraria, seconda parte della mattinata insieme per vivere tra musica, parole e incontri ciò che di bello può offrire il nostro quotidiano. Di cosa parliamo oggi? Tra poco avremo il piacere di andare tra le colline della zona di Chieri per l'evento di Freisa in Freisa, un evento che esalta un vino tipico di quella zona, che vivrà un evento nel prossimo fine settimana. Torneremo a Salone del Libro di Torino per un racconto con due giovani curatori del progetto dedicato al Salone del Libro, dedicato ai giovani e alle giovani, il progetto di Bookstock, con due curatori, con Lorenzo e Letizia, che ci racconteranno che cosa hanno fatto, qual è stato il loro impegno al recente Salone del Libro. E poi, come sempre, la musica, tante altre notizie e tanti cotilloni in questa trasmissione che terminerà anche oggi con il momento del groove e del ghetto di Café Bleu, un momento del ghetto che dedicheremo più che altro alla musica irriverente, ai testi irriverenti, ve ne parlerò più tardi, anzi l'ascolteremo insieme. Numero di telefono per WhatsApp 328-8757-845, scriveteci anche in questo momento, oppure i social Café Bleu RBE Radio TV o Claudio Petronella su Facebook e Instagram. C'è ancora musica, rimaniamo in mood samba con Caleidoscopio, via!
1: Você mi apareceu, você mi apareceu, você mi apareceu, você mi apareceu, você mi apareceu.

0: Você me apareceu.
1: Caleidoscopio, ve ne ricordate, amici e amiche di RBE? Questa era Você me apareceu. Tu mi appartieni, più o meno dovrebbe essere questa la traduzione dal portoghese brasiliano. 11:22 minuti e 18 secondi con il nostro racconto. Andiamo a scoprire le ultime notizie insieme, amici e amiche di RBE. C'è una notizia che riguarda il Piemonte, riguarda la Global Summit Flotilla. Ne abbiamo parlato tempo fa, abbiamo avuto tra l'altro anche un ospite che in quel momento, nello scorso autunno 2026, si trovava a bordo di una delle barche che tentò di raggiungere le coste della Palestina. Un'altra spedizione ha tentato recentemente di raggiungere Gaza e sono stati appunto queste persone volontarie sono state appunto fermate dall'esercito israeliano. Sono 6 le persone piemontesi fermate dall'esercito israeliano legate a Global Summit Flotilla mentre tentavano di portare aiuti umanitari a Gaza. Alcuni di queste persone erano a bordo delle imbarcazioni che puntavano a raggiungere la striscia di Gaza via mare, ma sono stati bloccati in acque internazionali. Parliamo di Marina Castellano, nata a Torino, residente a Candiolo, quindi non lontano da dove vi stiamo trasmettendo. Gabriele Gardini, nato a Torino, ma residente a Modena. Daniele Gallina, nato a Torino, residente a Bruxelles. Adriano Veneziani, romano, residente a Torino. Quello dell'esercito israeliano è l'ennesima violazione del diritto internazionale, denuncia Maria Elena Delia, torinese e coordinatrice italiana della missione. Anche perché anche 2 persone sono state fermate via terra, bloccate in territorio libico. Insomma, non si ferma la Global Summit Flotilla, noi non ci fermeremo nel nostro racconto. Lasciamo spazio alla musica, restiamo in ambito locale con le I Rossa, ospiti a Café Bleu, e una loro canzone è stata super ascoltata in Brasile al punto che la band ha deciso di tradurla in portoghese brasiliano. Seus dedos imóveis.

0: Dopo Lei Rossa torniamo in onda, amici e amiche di RVE. Ancora una notizia che apprendiamo dall'ANSA: il vino frena, l'anno scorso vendita in calo del 2,8%, un export del 3,4%. Questi dati emergono da un'indagine Mediobanca. L'Italia resta comunque il principale produttore mondiale, ma i consumi scendono. L'Italia del vino è infrenata, dunque l'anno scorso pesanti perdite per l'export e i consumi, come dicevamo un calo del 2,8% rispetto al 2024, riduzione del 3,4% rispetto sempre al 2024 per l'esportazione. E secondo lo studio, nel 2025 la produzione mondiale di vino è stimata in 227 milioni di ettolitri, una produzione aumentata del 0,6% rispetto al 2024, mentre i consumi si attestano sui 208 milioni di ettolitri, in diminuzione del 2,7%. L'Italia si conferma principale produttore mondiale con 44,4 milioni di ettolitri e con un piccolo aumento rispetto al 2024 del 0,7%. E a proposito di vino, scopriremo le novità tra poco di un evento che è in programma a Chieri e dintorni, nel chierese. Parliamo di Fresa in Fresa, un vino tipico di questa zona del chierese, un vino noto un po' in tutto il nostro paese. A tra poco.
1: Un patto vinha cantando lacrime de quen quen, quando Marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.
2: Amici e amiche di RBE, torniamo in onda a Caffè Bleu su RBE Radio, RBE TV, anche in TV, canale 87, digitale terrestre delle province di Cuneo, Asti e Torino, e a cavallo, in un territorio a cavallo tra le province di Torino e Asti e il Chierese, un territorio noto per la produzione vitivinicola, ad esempio per la Freisa. C'è un evento che sta per aprire i battenti a tornare per la sua 16ª edizione, mi riferisco a Di Freisa in Freisa, appuntamento sabato 23 e domenica 24 di maggio a Chieri, una due giorni che presentiamo insieme al presidente del consorzio Freisa di Chieri, Matteo Rossotto. Buongiorno Matteo, bentornato su RBE.
3: Buongiorno a tutti.
2: Matteo, abbiamo parlato poco fa del vino, della produzione del vino che rispetto all'anno scorso è in aumento un po' in tutto il nostro paese. L'Italia si conferma uno dei più grandi produttori mondiali di vino. La Freisa è un vino che rappresenta un territorio, l'abbiamo ricordato poco fa nell'introduzione. Penso che sia importante questo evento anche per fare un po' il punto sulla produzione della Freisa, è vero?
3: Assolutamente. La Freisa è un vitigno che ha una storia lunghissima. Diciamo che i primi documenti che ne parlano sono di oltre 500 anni fa e parlano già appunto di Freisa nella zona appunto che va tra Chierese verso la zona di Vigone, quindi anche delle zone tra virgolette un po' insolite adesso, però sono bolle doganali, quindi documenti che parlano di carrate di Freisa che vengono spostate. La nicchia di produzione, come accennato, è sempre stata quella della collina del Torinese, quindi il Chierese e anche la parte del nord astigiano. Diciamo dal punto di vista di diffusione, la Freisa, essendo un vitigno molto caratteristico, quindi un vitigno riconoscibile, ricco di carattere, in un periodo storico dove effettivamente il mercato del vino è diventato internazionale, perché tutti possono accedere all'etichetta, alla bottiglia che arrivi anche dall'altra parte del mondo, la Freisa sta avendo un ottimo risalto proprio perché è uno di quei vini che è in grado di raccontare un territorio, una zona, un saper fare, una tradizione, assolutamente.
2: C'è un particolare che caratterizza la Freisa rispetto ad altre produzioni, Matteo? Mi riferisco ad altre produzioni del Piemonte.
3: Beh, la Freisa, appunto, sicuramente una cosa che la caratterizza è proprio la versatilità che ha, nel senso che è un vitigno che è da sempre stato comunque coltivato sporadicamente su tutto il territorio piemontese. È comunque un vitigno generoso, rustico, che si adatta a diversi tipi di climi, piuttosto che anche comunque di territori, però ha questa capacità di riuscire a esprimersi in buone qualità in ogni tipologia di territorio. Infatti, se noi pensiamo già al panorama tra Chierese e Collina Torinese, abbiamo delle altitudini che variano molto, passiamo dai 200 metri sul livello del mare fino ad arrivare magari a delle vette un pochino più alte che sfiorano i 500.
2: Okay.
3: E anche con una diversità di suolo e disposizione del genere, con la Freisa riusciamo a fare dei prodotti comunque sempre di qualità eccelsa, cambiando magari tipo di vinificazione piuttosto che comunque tipo di prodotto come risultato.
2: Sai perché te l'ho chiesto, Matteo?
3: Dalle Freise più caratterizzate, magari quelle più fruttate e frizzanti, okay, per Freise ferme superiori o anche rosé e anche spumanti.
2: Ah, anche rosé, la Freisa rosé, ah, meraviglioso. Sai perché ti ho chiesto questo, Matteo? Per sottolineare già quello che dicevi prima. Te l'ho chiesto perché penso che sia importante essere riconoscibili a livello di prodotto, a livello di marchio, non solo del nostro paese ma anche del mondo, perché so che la vostra produzione va anche oltre Alpe, come abbiamo ricordato anche poco fa. Quindi la riconoscibilità, essere assolutamente insomma in grado di distinguersi in un mercato che appiattisce, che magari uniforma molto e troppo, essere insomma fieri di produrre la Freisa e saperla raccontare, penso che sia importante. Ecco, il racconto della Freisa durante l'evento di Freisa in Freisa, ricordiamolo ancora, 23-24 di maggio a Chieri. Ecco, voi offrirete delle esperienze al pubblico, so che ci saranno delle masterclass, degli appuntamenti, chiamiamoli professionali tra virgolette, ma ci saranno anche delle esperienze da offrire alle persone che magari vogliono avvicinarsi per la prima volta all'acquisto e alla degustazione di questo vino?
3: Assolutamente. Allora, la Freisa, a noi piace trasmettere il vino Freisa come un inclusivo, nel senso che è un vino che può veramente soddisfare tutti i palati, può essere un vino da tutte le tavole quotidiano, può essere anche un vino da alto livello. Infatti parlavo prima delle diverse tipologie di vinificazione e delle diverse tipologie anche di selezione che si fanno sulla fresa, ed effettivamente può appunto andare a soddisfare tutti i palati. Nel weekend appunto di Fresa in Fresa avremo sia una parte tra virgolette un pochino più di piazza, un pochino più pestaiola, dove avremo una raccolta di circa 25 cantine che verranno appunto in Piazza Chieri a proporre le loro selezioni di fresa, di vini base fresa, in accompagnamento con un food locale. E in più avremo anche una parte, una location diciamo dedicata alle masterclass, come hai appunto appena accennato tu, che si chiamerà Spazio Fresa, una location che rimane appunto proprio nel centro storico di Chieri, quindi sul corso di Chieri, dove grazie a docenti universitari piuttosto che appunto docenti AIS, mi viene in mente Mauro Carosso, andremo un attimino a entrare un po' più nel dettaglio di quello che sono i vini a base fresa del consorzio, magari assaggiandoli anche con vini che vengono da molto lontano, giusto per capire a che punto siamo arrivati sul punto di vista della produzione, della scoperta sul fresa, e compararla con altri.
2: Sai cosa ho visto sul programma, Matteo? Lo condivido anche con chi ci guarda, ascolta in questo momento su RBA. Noi parliamo di chierese, ma in realtà la fresa, ho letto nel programma, proporrà di fresa in fresa, proporrà anche delle etichette, degli assaggi che arrivano dal canavese, dall'astigiano e dall'alessandrino. Sì. Quindi potremmo scoprire e assaporare la differenza tra le varie produzioni?
3: Sì, infatti è proprio quella secondo me la cosa

0: È possibile assaggiare e riconoscere un vino Freisa anche ad occhi chiusi?
1: Beh, con un po' di esperienza diciamo che si può fare. Sicuramente su alcune caratteristiche può essere similare dei grandi rossi piemontesi. Mi viene in mente il Nebbiolo perché va a condividerci il patrimonio genetico, diciamo condivide quasi il 90% del patrimonio genetico. Però appunto la Freisa è comunque un vino molto caro.
0: Ti
1: Scusi?
0: spiego perché? Perché ho visto che ci
1: Sì.
0: sarà un evento di blind tasting. La Freisa tra i grandi alle 12 a mezzogiorno
1: Esatto.
0: di domenica. E allora ero un po' curioso di sapere appunto come funzionava questo appuntamento dell'assaggio al buio.
1: Sì, è un evento che secondo me è sempre uno di quelli più interessanti, un evento un pochino più tecnico, diciamo, infatti è bello della manifestazione che unisce il tecnico al quotidiano, verrà guidato da Mauro Carosso, Presidente AIS Piemonte, quindi uno dei degustatori più preparati che ci sono secondo me sul panorama piemontese. E la cosa cioè assaggiare vini etichetta coperta andando a confrontare senza saperlo vini del consorzio, tre etichette del consorzio base Freisa con tre vini comunque di rilievo nazionali e internazionali. Quello per far capire comunque anche al consumatore finale effettivamente l'importanza di riuscire ad assaggiare i vini o a considerare i vini senza sapere il marchio, il nome o da che zona provengono.
0: Bello. In chiusura, Matteo, ho visto che c'è anche un evento che celebra i giovani produttori e le giovani produttrici di Freisa. Questo, a mio parere, dà speranza, no? Dà anche stimolo, perché se nuovi produttori e nuove produttrici si avvicinano a questa produzione, vuol dire che c'è fermento, vuol dire che c'è voglia appunto
1: Quindi.
0: di continuare a lavorare in questo senso, è vero?
1: Assolutamente, ma poi appunto come accennato la Freisa è un vitigno che lascia molta interpretazione al produttore, quindi rimane comunque un vitigno intrigante da vinificare, soprattutto su un territorio dove effettivamente adesso c'è ancora, negli ultimi anni c'è molta evoluzione sui sistemi di vinificazione e di coltivazione, quindi da lì la decisione di dare spazio ai nuovi giovani che si stanno lanciando in questa avventura. Non facile perché fare l'agricoltore in questo periodo storico non è cosa troppo
0: Certo.
1: semplice, però appunto importante. Diciamo che una nuova linfa che può dare veramente tanto al territorio e alla
0: Bello.
1: Fresa in sé.
0: Amici e amiche di RBS, siamo stati nel dietro le quinte di Freisa in Freisa. Ah, Matteo, per avere un po' una bussola di questo evento che si terrà il 23 e 24 di maggio a Chieri, di Freisa in Freisa, c'è un sito o qualcosa dei social, dici?
1: Sì, esatto, c'è il sito di Freisa in Freisa, potete andarlo tutti a visitare, ci sono appunto anche l'elenco delle masterclass, gli espositori e tra l'altro, visto che abbiamo parlato appunto di masterclass, ci si può anche prenotare,
0: Ottimo.
1: sono quasi tutte gratuite
0: Oh.
1: e quindi appunto vi aspettiamo a Chieri il 23-24 maggio.
0: Bello. Amici e amiche di RBE, l'esperienza e l'assaggio della Freisa in Freisa in Freisa a Chieri 23-24 di maggio con noi Matteo Rossotto, presidente del consorzio Freisa di Chieri e non solo. Qual è un'altra tua mansione, un'altra tua nomina? Me l'avevi parlato prima, non mi ricordo.
1: Beh, io sono viticoltore, quindi
0: E dove
1: diciamo
0: sei
1: che il
0: adesso? Sei
1: lavoro.
0: in vigna?
1: Siamo in vigna, stiamo palizzando perché appunto l'annata corre e oltre all'organizzazione degli eventi, noi buoni agricoltori dobbiamo anche comunque tenere sempre d'occhio lo sviluppo della
0: Ok,
1: pianta.
0: dai, buon lavoro Matteo, grazie per aver raccontato di Freisa in Freisa. Presto, ci vediamo a Chieri.
1: Grazie mille. Buona giornata,
0: A
1: arrivederci.
0: voi, ciao ciao.
2: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: Loro erano i Dips e questo è Café Bleu, amici e amiche di RBA. Io sono Claudio Petronella e finiamo le presentazioni annunciando un nuovo contenuto, un nuovo piatto del menù di oggi, di mercoledì 20 di maggio. Recentemente siamo stati al Salone del Libro, noi di RBA, col nostro stand, e siamo andati anche in giro a toccare il polso dell'editoria, del Salone del Libro stesso, che quest'anno ha avuto un accento particolare dedicato alle persone più giovani, al punto che è proprio il Salone stesso ha avuto come titolo un'evocazione, insomma, di un libro meraviglioso di Elsa Morante, che ho conosciuto proprio attraverso questo titolo del Salone del Libro, pensato dalla direttrice Annalena Benini. Nell'ambito del Salone del Libro di quest'anno, parte del programma è stato organizzato da un gruppo di lavoro di persone giovani, 5 curatori che arrivavano da Torino e da Parma in particolare, hanno pensato a una sezione del Salone del Libro. Di cosa si tratta? Hanno organizzato tutto anche nell'ambito di Bookstock, il padiglione 4 del Salone del Libro, dove c'era anche la Biblioteca delle Passioni, un luogo meraviglioso dove ho incontrato e conosciuto Letizia Vercelli Panizzolo e Lorenzo Riggio, le due persone che vi invito a seguire nel prossimo contenuto audio e video. Sono in un posto bellissimo, la Biblioteca delle Passioni. Questo è solo uno dei progetti di uno spazio privilegiato qui al Salone del Libro, che ho il piacere di introdurvi con Lorenzo. Ciao.
1: Ciao a tutti.
0: E Letizia, ciao.
2: Ciao.
0: Allora, Lorenzo, innanzitutto introducimi e introducici. Questa è la Biblioteca delle Passioni, ma è solo una delle parti di questo spazio dell'ingotto dedicato alla lettura e all'incontro e alla condivisione.
1: Esattamente, questo è lo spazio della Biblioteca delle Passioni, che è all'interno del padiglione 4, che è proprio un padiglione più dedicato all'ambiente più giovanile e, al di là dell'editoria, è più un ambiente di relax, di rilassamento, okay, e di attività interattive.
0: Aggiungerei anche condivisione, sono tanti gruppi, tanti ragazzi e ragazze che si stanno rilassando e attraverso i libri, attraverso il Salone del Libro si ritrovano, e anche questo è un po' il filo conduttore, l'obiettivo di questo spazio.
2: Letizia. Sì, esattamente, quello di dire che noi persone giovani comunque abbiamo una grande passione, possiamo condividerla, vogliamo condividerla e vogliamo uno spazio appunto per condividerla e parlarne insieme.
0: Benissimo. Che dite, ci spostiamo, Lorenzo?
1: Sì, io direi assolutamente.
0: Venite con me, andiamo. Allora, Lorenzo, tu fai parte del gruppo di lavoro che quest'anno il Salone del Libro ha voluto incentrare sui ragazzi e sulle ragazze, partendo dal titolo scelto per l'edizione 2026.
1: Sì, esattamente, il mondo salvato dai ragazzini di Elsa Morante. Ovviamente noi siamo 5 ragazzi che veniamo da Torino e da Parma e noi siamo proprio nativi di questo ambiente della Biblioteca delle Passioni, però ci siamo trovati catapultati in questo lavoro che, diciamo, porta tanta responsabilità.
0: Perché tanta responsabilità?
1: Perché noi poi alla fine abbiamo dovuto elaborare delle tematiche, abbiamo portato anche degli incontri realizzati proprio su questo, quindi diciamo che è una cosa che non si fa tutti i giorni, e poi anche per l'attinenza delle tematiche e la nostra responsabilità nel renderle interessanti e anche che tutti potessero comprenderle e parteciparvi.
0: Tematiche che riguardano il tema del Salone del Libro o più in generale che cosa?
1: Diciamo, io direi più l'interessamento a, quindi okay, lavoro, intelligenza artificiale, sport, sono alcune delle tematiche che noi abbiamo trattato nei nostri incontri.
0: E tu, Letizia, di quale parte del lavoro ti ha visto coinvolta in questo spazio della Biblioteca delle Passioni e di altro?
2: Io ho fatto parte del gruppo di lettura appunto del Bookstock, che è questo spazio giovanile.
0: Padiglione 4 Bookstock.
2: Esatto, e il gruppo di lettura si occupa appunto sia di leggere libri e di andare per fortuna a intervistare le persone che hanno scritto questi libri, ma anche appunto di animare lo spazio della Biblioteca delle Passioni.
0: Com'è conosciuto il Bookstock?
2: L'ho conosciuto perché mi è arrivata una mail nello spam.
0: Semplice. Esatto. Hai visto che conviene guardare lo spam alla fine? Ogni tanto, dai, non buttare tutto così. Cioè, tu sei andata nello spam, così quel giorno sono del libro, ma figurati, sarà, no? Invece no.
2: Sì, sarà la solita mail per dire ricordati che esistessero nel libro, e diceva che stavano formando un gruppo di lettura, e io non mi consideravo una grande lettrice, non mi considero neanche adesso una grande lettrice, e ho detto vabbè, io provo a partecipare, e poi mi è arrivato un messaggio dicendo complimenti, fai parte del gruppo di lettura del Salone.
0: Ed era tutto vero, non era uno spam.
2: Esatto, esattamente, tutto vero.
0: Sapete cosa pensavo? Pensavo al fatto che, Lorenzo e Letizia, pensavo al fatto che la lettura è un atto privato, spesso e volentieri, è un atto in cui noi prendiamo un libro in mano, un racconto, un fumetto, lo leggiamo e spesso e volentieri lo leggiamo dentro di noi. Il gruppo di lettura invece, Letizia, tutto questo lo amplifica, vede tante persone legarsi, un po' come quella scena meravigliosa del Cielo sopra Berlino, in cui nella biblioteca di Berlino sentiamo le voci delle lettrici e dei lettori dentro la biblioteca, che è una scena meravigliosa. Unire tutte queste voci, quindi lasciare l'intimità per condividerla, anche questo è un po' un obiettivo del gruppo di lettura.
2: Sì, è quello di amplificare in tutta quanta Italia, perché
0: veniamo ecco,
2: da
0: tra l'altro
2: tutta quanta Italia,
0: ah,
2: siamo
0: sì?
2: 40
0: ah.
2: persone, abbiamo tantissime persone dalla Sicilia, dalla Sardegna, dalla
0: Bello.
2: Puglia.
0: Sono qua tutte?
2: Sì, sono tutte quante nella Vabbè. Biblioteca delle Passioni.
0: È una bella responsabilità, d'accordo, però anche uno stimolo, dai, no?
1: Allora, io devo dire che è un enorme stimolo, anche perché io sono una persona che procrastina abbastanza. Vabbè, dai, ogni grande...
0: Benvenuto nel club, comunque,
1: perfetto.
0: Dai.
1: Però, per dire, sono degli ambienti estremamente stimolanti che poi ti portano, per forza di cose, sì, a muoversi. E poi diciamo, sì, è una grande responsabilità, ma in un ambiente come del Salone del Libro, come fai a stare fermo anche un attimo? E quindi è stato proprio bello, noi ci siamo rapportati in quanto, cosa interessa a noi giovani ragazzi? Mm-hmm. Il dialogo, effettivamente il dialogo con anche le generazioni che lavorano, che certo. governano, che controllano, anche perché a noi fa piacere proprio entrare a far parte del dibattito, del dialogo, anche perché tutti abbiamo opinioni diverse, però si riesce sempre a dialogare secondo noi.
0: Letizia, per questo lavoro, adesso giriamo perché qua c'è un totem meraviglioso con tanti punti interrogativi che a me piacciono molto, io sono innamorato dei punti interrogativi, anche perché stimola sempre la condivisione, la domanda, l'interazione, è lì apposta, credo. Queste domande sono fondamentali per questo lavoro che avete svolto qui al Salone, ormai insomma questo è l'ultimo giorno, possiamo dire che siamo quasi ai titoli, al titolo di coda. Ti spiace un po' tra l'altro?
2: Sì, moltissimo.
0: Davvero?
2: Sto cercando di trattenere le lacrime.
0: Sei già la saudade di questo, la saudagi, anche tu c'hai un po' di nostalgia.
1: Io mi sa che...
0: Dì la verità.
1: Io dormirò qua, dormirò agli uffici, mi chiudo okay. da qualche parte.
0: Insomma, un lavoro di condivisione, questo è come argomenti tu, Letizia? Ma ho sentito il parere di Lorenzo, vorrei anche un tuo parere su questa idea di dare, affidare, tendere la mano al pubblico più giovane per organizzare una parte cospicua del Salone 2026.
2: Secondo me hanno fatto più che bene, perché le interviste più belle le abbiamo fatte noi.
0: Bisogna dirla, sicuramente non come la mia.
2: No.
0: Beh, dici una ad esempio.
2: È venuta fuori una bellissima intervista
0: con
2: Melania Mazzucco.
0: Oh.
2: È stata molto intima e lei ha dato tantissimi bellissimi consigli su come vivere proprio il nostro periodo che va dai 20 ai 25 anni. Mm-hmm. Essendo super sincera, perché sapeva che davanti a lei c'erano persone che capivano la giovane Melania che è stata.
0: È vero, bello questo. Tu hai un altro ricordo in particolare, un'altra Polaroid, immagine che vuoi condividere?
1: Allora, un'altra bellissima immagine. Noi, vabbè, come curatori abbiamo inaugurato un nuovo spazio nella Biblioteca delle Passioni, che è appunto il Salotto, dove non solo noi ma anche gli altri gruppi hanno invitato degli ospiti a parlare, diciamo, sullo stesso piano. Quindi ognuno poteva, partivamo da una domanda e da lì una discussione di 45 minuti. Abbiamo avuto come ospiti, vabbè, Giavascego, Francesco Costa, Daniele Mencarelli, e io mi ricordo questo ospite, Alberto Ravasio, che praticamente ci ha raccontato che è stato querelato 8 volte per una cosa che ha scritto all'interno del suo ultimo libro.
0: Pensate che roba, 8 sì, volte?
1: 8 volte da 8 avvocati bergamaschi.
0: Vabbè.
1: Infatti io ho detto... Va bene.
0: Puoi raccontare in breve, giusto perché insomma non sapesse la storia.
1: Allora, la domanda era praticamente i creativi al giorno d'oggi, grandi sognatori o futuri mantenuti? Lui è un ex studente della scuola Holden che è uscito con la Quodlib, è un bravissimo scrittore, e effettivamente noi stavamo riflettendo, perché anche io faccio la scuola Holden, quindi poi questo me lo chiedo, poi il rischio c'è sempre.
0: Beh,
1: per carità.
0: Insomma,
1: però alla fine è uscita questa cosa che diceva lui, che è effettivamente necessario in questo caso diffamare e anche un po' essere diffamati. C'è questa cosa del rischio che per forza di cose porta ad un'esposizione.
0: Certo.
1: E lui effettivamente ci ha descritto questa situazione.
0: In chiusura, Letizia e Lorenzo, parto da te Letizia, siamo in un contesto, quello italiano lo sappiamo, se ne parla spesso, ma insomma siamo arrivati alla nausea, però penso che sia centrale il discorso della lettura, delle persone che in Italia insomma leggono sempre meno, leggiamo sempre meno. Io ieri ho avuto modo di incontrare persone che lavorano nel mondo dell'editoria, che curano in particolare il genere romance, cioè quello di Liala, però al giorno d'oggi, quello che leggeva mia nonna, però alla fine c'è ancora questa cosa del romanticismo, delle passioni, parliamo di Biblioteca delle Passioni e di sentimenti. Tu come la vedi in futuro? Un tuo parere, insomma, di giovane lettrice, hai fatto parte, insomma, di questo lavoro organizzativo non solo come lettrice utente del Salone, ma anche dal dietro le quinte. Come lo vedi un po' il futuro qui della lettura?
2: Secondo me continueremo a leggere.
0: Abbiamo bisogno di storie?
2: Sicuramente, abbiamo bisogno di evadere comunque ogni tanto e di scoprire qualcosa di nuovo, anche per poterci dire che tutto sommato quello che facciamo noi non è strano, c'è qualcuno che lo vive, che l'ha vissuto, e quindi abbiamo bisogno delle storie.
0: Ma perché il libro allora, per evadere? E non altro, più semplice magari, più comodo?
2: Perché con il libro io faccio un'azione attiva in cui mi attivo e devo prendermi del tempo, mi creo un momento, mi stacco dalla realtà, e solo con il libro io devo obbligarmi a trovarmi questo spazio.
0: Tu come argomenti questo concetto, Lorenzo?
1: Allora, parto da una piccola premessa: ho cominciato a proprio leggere cose effettivamente serie in terza liceo, quindi
0: siamo in due.
1: È perfetto, è
0: Ehi, poi possiamo dire, possiamo fare assolutamente.
1: Ma sì, ma è normalissimo, io ho cominciato a leggere Nietzsche, quindi ragazzi, no, ero proprio stranissimo. Però alla fin fine ho scoperto anche la mia passione per la scrittura, il voler scrivere, e secondo me la questione del libro, io dico, vado un po' contro questa cosa che diceva Letizia, perché secondo me non è tanto l'evasione quanto l'accettazione della realtà. Nella realtà ci sono determinate cose che sono anche brutte, io ci rido sopra, perché anche con la scrittura capisci che il mondo è anche quello.
0: Qual è il tuo sogno? Vuoi scrivere?
1: Io sì, io vorrei scrivere il prossimo anno.
0: Il prossimo anno? Il 2027?
1: Perché ovviamente c'è la prova d'autore alla scuola
0: oggi. Ah, ok. Allora, il 2027. Dai.
1: Forse uscirà Lorenzo Liggio. Un qualcosa su un'esperienza che ho vissuto al mio 21esimo compleanno. Niente spoiler, ma è molto cruda. Letizia ride perché lo sa già.
0: Ah, tu sei già, quindi?
2: Sì, ma non farò spoiler.
0: E tu invece, il tuo sogno, la tua aspirazione?
2: Il mio sogno è diventare una grandiosa archeologa.
0: Ah.
2: Sto già scavando e continuerò a farlo con tanta gioia e far appassionare altre persone.
0: Bello, dai. Ciao, ciao Letizia.
1: Ciao
0: Lorenzo, ciao.
3: RBE, cultura, informazione, relax.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Café Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

Fa, tante volte fa, lui era Otis Redding, io sono Claudio Petronella e questo è il Café Bleu. Poco fa Lorenzo e Letizia, due delle persone che hanno partecipato alla sezione giovanile del Salone Internazionale del Libro di Torino, terminato lo scorso 18 di maggio a Lingotto Fiere, un'edizione numero 36 che ha dedicato molto spazio alla parte giovanile, ai dubbi, all'organizzazione, alle urgenze del pubblico lettore più giovane. Troverete il video con la chiacchierata che ho avuto modo di registrare al padiglione 4 Bookstock del Lingotto, lo troverete sul canale YouTube di RBE. Tra l'altro proprio poco fa è uscito un video short verticale con Lorenzo Riggio, una delle due persone giovani che ho intervistato poco fa, che avete visto nell'intervista di poco fa qui su RBE, ci racconta una parte insomma di questo lavoro che hanno svolto presentandoci la Biblioteca delle Passioni. E a proposito di biblioteca, a Torino, riporta ANSA, alla Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino è stato aperto al pubblico il Giardino dei Giusti. Questo giardino verrà inaugurato effettivamente, aperto ufficialmente al pubblico il 27 di maggio nel giardino di fronte alla Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino. Il Giardino dei Giusti dell'Umanità. Si tratta di un giardino intitolato alle persone che si oppongono alla distruzione, scusate, della memoria dei popoli e che si impegnano per la salvaguardia di opere, di siti storici, di monumenti, di archivi, di biblioteche e di tradizioni. Questa iniziativa è stata promossa dalla Fondazione Gariwo e vedrà come prime protagoniste Esther Pastorello e Noemi Gabrielli. Pastorello chi è stata? È stata la direttrice della Biblioteca Nazionale durante la Seconda Guerra Mondiale e si impegnò a mettere in salvo l'intero patrimonio librario, pensate un po'. Gabrielli invece era un'ispettrice storica dell'arte in Piemonte e della Liguria. Lavorava presso la Regia Pinacoteca di Torino e nello stesso periodo raccolse e protesse tesori artistici delle due regioni. Ai Giusti verrà dedicata una targa commemorativa all'interno del giardino con un QR code che permetterà ai visitatori e alle visitatrici di accedere al giardino virtuale con le biografie dei protagonisti. Una iniziativa che, ripeto ancora, sarà inaugurata il 27 di maggio. Noi andremo ancora a scoprire questo Giardino dei Giusti che vi abbiamo presentato su RBE, una notizia apparsa poco fa sull'ANSA. Ancora musica qui su RBE con Cowboy Junkies.

Cowboy Junkies nella mattina di RBE per Café Bleu alle 12:11:52. Siamo quasi pronti e pronte, amici e amiche di RBE, per entrare nella parte della trasmissione di oggi dedicata totalmente alla musica. Come ho pensato alla playlist di oggi? Ho pensato a una playlist irriverente, sì, un po' guascona, un po' pazzerella, un po' zuzzurellona, che tra poco vi presenterò. E per entrare in questo clima vi annuncio la prossima canzone che ci introduce in questo momento che mi avete scritto a mano. Perché lasciamo spazio alla musica ed è musica scelta appositamente per voi, senza Spotify, senza IA, è proprio intelligenza artigianale questa, non è artificiale, che vi offriamo qui su RBE. Non c'è nessun algoritmo che consiglia questa canzone o l'altra, siamo noi col nostro cuore a offrirle a voi. Subito spazio agli Skiantos con Tirullo di cartoni, con una bella K al posto della C di cartoni, per entrare nel momento ghetto di Café Bleu, tra poco.

0: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.
1: Spazio adesso al momento ghetto ufficiale, tra virgolette, il momento che dedichiamo alla musica un po' più irriverente del solito, con Aurora Borealo, Ruggero dei Timidi, Frank Zappa, un brano meraviglioso live, Cocchi e Renato a chiudere, e subito Elio e le Storie Tese per voi.

dici a me? Gli occhi del tuo ex. In che senso, scusa? Beh, non me l'aveva mai detto nessuno. Sì, sì.

0: Sì, proprio.
1: Sarà che a me piacciono gli occhi un po' strani, devo avere un po' una fissa. Pensa che il primo ragazzo che ho limonato aveva l'occhio di vetro.

0: Mam, dice Renato Pozzetto, termina così il momento ghetto di Café Bleu e termina anche la puntata di oggi, di mercoledì 20 maggio. Lascio lo spazio agli altri programmi di RBA, innanzitutto il notiziario nazionale di Popolare Network. Il bistrò radiofonico e televisivo torna domani alle 11:15. Vi auguro un buon proseguimento a tutte e a tutti, vi auguro soprattutto tanti bei motivi per sorridere. Ciao!
1: RBA, vicina a te.
2: Popolare Network.
3: In corso le operazioni di sbarco degli attivisti della flottiglia arrestati ieri da Israele. 87 sono in sciopero della fame contro il proprio rapimento illegale e chiedono il rilascio. 29 gli italiani trattenuti, tra cui il deputato 5 Stelle Caro Tenuto, presidio fuori da Montecitorio. Il governo chiede la loro liberazione ma non condanna esplicitamente le violazioni di Tel Aviv. 20 accordi commerciali e un'intesa di massima sull'opera simbolo dell'amicizia speciale tra Russia e Cina, il gasdotto siberiano. L'incontro tra Putin e Xi Jinping, tra affari e accuse, velate ma non troppo agli Stati Uniti. Nella dichiarazione congiunta la critica alle politiche aggressive, egemoniche e neocoloniali di alcuni stati. Dazi, dall'Europa via libera all'accordo commerciale con gli Stati Uniti, ok ad un testo che mette in sicurezza l'Unione dalle giravolte di Trump. L'intesa si può sospendere se la Casa Bianca non rimuoverà entro quest'anno le tariffe su acciaio e alluminio. La strage di Calenzano chiuse le indagini sull'esplosione nel deposito di carburante che causò la morte di 5 persone, 9 gli indagati, tra cui 7 dirigenti dell'ENI. La procura parla di errori gravi e non scusabili, non rispettate le procedure di sicurezza. 12:32 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Come sentivate, sono dunque iniziate le operazioni di sbarco al porto di Ashdod in Israele dei 430 attivisti della Global Sumud Flottiglia, abbordati e arrestati in alto mare dalla marina di Tel Aviv. Tra questi diverse decine sono in sciopero della fame. I dettagli in studio Alessandra Tommasi. Alessandra.
4: Buongiorno Mattia, come dicevi stanno sbarcando in questi minuti in Israele gli attivisti della flottiglia arrestati dopo l'assalto alle 50 barche della missione. Durante uno degli abordaggi, tra l'altro lo ricordiamo, la marina israeliana ha anche aperto il fuoco contro una delle imbarcazioni. 87 attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame contro il proprio rapimento illegale, ha fatto sapere la flottiglia, ma anche in solidarietà con tutti i detenuti palestinesi. Una volta a terra cominceranno le operazioni di identificazione. Tel Aviv ha detto che chi ha bisogno di cure mediche verrà assistito, c'è da vedere però se succederà, e ci sarà quindi il trasferimento in carcere. Poi c'è da capire se gli attivisti firmeranno il documento che Israele ha messo davanti anche a chi era stato arrestato nella precedente missione, cioè un foglio in cui dovranno dire di essere entrati illegalmente nel paese per quanto portati ad Ashdod dallo stesso Israele. E a questo seguirebbe l'espulsione dal paese in 24 ore, se si rifiuteranno di firmare la detenzione potrebbe arrivare fino a 72 ore. Visto il trattamento subito dagli attivisti nelle scorse occasioni, c'è preoccupazione sia per le ore trascorse sulle navi prigione di Israele, sia per il trattamento che potrebbero subire in carcere. Mattia.
3: Grazie Alessandra, sono 29 gli italiani trattenuti da Israele e portati adesso ad Ashdod, tra questi anche il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Caro Tenuto. Per lui e gli altri attivisti oggi c'è stato un presidio fuori da Montecitorio. Riccardo Ricciardi, capogruppo 5 Stelle alla Camera, era lì.
5: Israele può fare quello che può fare perché gliel'abbiamo permesso come Italia, come Unione Europea, e quindi chiaramente nel momento in cui vedi che puoi aggredire, puoi fare un genocidio, puoi bombardare paesi sovrani e nessuno ti sanziona, nessuno interrompe un accordo commerciale, è evidentemente che continui a fare quello che puoi fare, anche andare in acque internazionali, prendere delle barche battenti bandiera italiana, degli attivisti italiani o europei o di altri paesi, portarli nelle tue carceri. Se quell'esercito non fosse l'esercito israeliano ma fosse di qualsiasi altro paese del mondo, la comunità internazionale reagirebbe.
6: La prima volta che accadde ci fu anche una grande mobilitazione.
5: Io penso che se dopo mesi siamo ancora qua in piazza, qua con le bandiere, e questa mobilitazione è viva, è un grandissimo segnale.
3: Il ministro degli esteri italiani ha chiesto il rilascio immediato degli italiani trattenuti, ma dal governo non è arrivata nessuna condanna esplicita di Israele delle sue violazioni del diritto internazionale. Da Roma, Anna Bredice.
7: Da ieri sera molti familiari delle persone fermate da poco fatte sbarcare al porto di Ashdod non hanno più contatti. Questa mattina erano e si trovano ancora ad un presidio davanti a Montecitorio perché al Parlamento e al governo chiedono di attivarsi immediatamente e non consentire all'esercito israeliano di andare oltre ad ogni violazione del diritto internazionale. La Farnesina questa mattina ha dato notizia dello sbarco del primo gruppo di attivisti della flottiglia e ora dal consolato dovrebbero attivarsi per prestare assistenza e agevolare il loro ritorno in Italia, chiedendo che vengano rispettati e tutelati la loro incolumità. Ma è l'intero contesto di violazione del diritto ad essere messo al centro delle proteste degli attivisti che un mese fa furono fermati e poi tornati in Italia e dei familiari di chi ora è stato di fermo e sono persone appunto che hanno partecipato alla protesta oggi. Crosetto nel pomeriggio è atteso al question time per rispondere ad una domanda dei 5 Stelle che hanno un loro deputato sulla flottiglia ora fermato e che a Crosetto chiedono di sospendere ogni accordo di associazione Italia-Israele e di attivarsi per le sanzioni contro il governo di Netanyahu. I passi del governo di Meloni contro Israele sono stati tiepidi. Meloni ha annunciato di voler sospendere il rinnovo automatico dell'accordo militare contro Israele, ma si chiede di più di fronte a violazioni continue da parte dell'esercito israeliano.

0: la giurisdizione del tribunale. Tra questi c'è anche il premier Netanyahu. L'ordine internazionale è pericolosamente vicino a un ritorno alla lotta per il potere in stile legge della giungla. Lo ha detto Xi Jinping in occasione della visita di Stato di Vladimir Putin a Pechino. Senza citare la situazione in Medio Oriente o paesi specifici, il presidente cinese ha sottolineato la necessità di un coordinamento internazionale più forte tra Mosca e Pechino. In una dichiarazione congiunta, i due paesi hanno condannato la logica egemonica di alcuni stati. Al centro della visita di Putin ci sono però soprattutto gli affari. Cina e Russia hanno firmato 20 accordi commerciali e raggiunto un'intesa sul gasdotto Power of Siberia 2. Ascoltiamo Gabriele Battaglia, ora in Cina.
1: Ha fatto una vera e propria cerimonia anche della firma di tutta una serie di accordi. Sono accordi che, oltre al commercio, insomma, le tradizionali materie del commercio, includono anche la tecnologia, l'energia, naturalmente, trattandosi di Russia e Cina. L'accordo più importante è quello di questo gasdotto, il gasdotto Power of Siberia 2. La Russia dice che si è raggiunto gli accordi di massima sia sul tracciato sia sulla costruzione, dovrebbe passare dalla Mongolia, e restano da definire alcuni dettagli, ma si sa che il diavolo sta nei dettagli di questo progetto, si parla di anni e anni e anni. Però se andrà veramente in porto, è interessante notare che dovrebbe fornire la Cina 50 miliardi di metri cubi di gas all'anno, che arrivano dai giacimenti dell'Artico e della Siberia, il fatto interessante è che è una cifra, diciamo una quantità paragonabile alla capacità annuale che aveva il gasdotto Nord Stream.
0: In Lituania le autorità dello Stato sono state portate in via precauzionale nei bunker antiaerei dopo che è stato avvistato un drone vicino al confine con la Bielorussia. Anche gli abitanti sono stati invitati a ripararsi nei rifugi. Dopo l'allarme è stata avviata un'attività di pattugliamento del confine aereo da parte delle forze della NATO di stanza nel paese. L'allarme è rientrato qualche ora dopo. In Europa oggi è arrivato il via libera con gli Stati Uniti all'accordo sui dazi al 15% sui prodotti europei. Le istituzioni di Bruxelles e Strasburgo hanno messo a punto un testo per mettere in sicurezza per quanto possibile l'Unione dalle giravolte di Trump. Se la Casa Bianca non rimuoverà le tariffe su acciaio e alluminio, l'accordo infatti potrà essere sospeso. Il servizio.
2: Non sempre ottieni ciò che desideri, ma se ci provi puoi ottenere ciò di cui hai bisogno. Con le parole dei Rolling Stones, il capo negoziatore del Parlamento europeo, Bernd Lange, ha presentato l'intesa raggiunta questa notte con i 27 governi UE, che ha dato il via libera all'accordo commerciale con gli Stati Uniti dell'estate 2025, dopo mesi di rinvii causati dalle minacce di Washington. A Strasburgo è arrivato l'ok su un testo che include tutta una serie di garanzie per l'Unione, vista l'assoluta imprevedibilità del presidente Trump. E allora, le due istituzioni dell'UE hanno previsto, prima di tutto, un termine all'accordo per il 31 dicembre 2029, che richiederà una proposta della Commissione per prorogarlo, e un meccanismo di salvaguardia nel caso in cui la differenza di dazi, al 15% quelli statunitensi e a zero quelli europei, dovesse causare un rischio per l'industria e l'agricoltura europea. Ma soprattutto ci sono due nuove clausole di sospensione. La prima si attiverà se gli Stati Uniti non rimuoveranno entro il 31 dicembre 2026 i dazi superiori al 15% sui derivati dell'acciaio e dell'alluminio. La seconda, se non rispetteranno gli impegni prendendo di mira l'Unione o uno dei suoi membri, anche con una minaccia reale per il futuro. A questo punto manca solo l'ok formale sia dal Parlamento sia dal Consiglio, e l'accordo entrerà poi in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Ma se nel frattempo Trump dovesse stracciare l'accordo, siamo pronti a reintrodurre i nostri dazi, ha avvertito l'eurodeputato tedesco Lange. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Integrazione dei giovani migranti a rischio con i provvedimenti della destra e l'allarme di 27 organizzazioni nel giorno in cui è iniziato al Senato l'iter del DDL Immigrazione. Il provvedimento prevede infatti la limitazione a 19 anni del sostegno per i migranti arrivati soli in Italia durante la minore età. Una riduzione che rischia di interrompere i loro percorsi di inclusione e incidere in modo significativo sulla vita di migliaia di adolescenti arrivati soli in Italia. Giusy Dal Conso di Save the Children è tra le 27 ONG che hanno scritto a governo e Parlamento.
3: Questa norma va a

0: bloccare questa possibilità modificando un articolo della legge Zampa, che è la legge sui minori non accompagnati, che consente ai ragazzi, dietro decisione del Tribunale per i minorenni, di continuare a essere assistiti dai servizi sociali fino a 21 anni. Questa norma limita la possibilità ai soli 19 anni. Questo per un ragazzo cambia molto. Questa norma, per come adesso, consente di prolungare l'accoglienza del minore se ne ha bisogno fino a 21 anni, perché non è ancora autonomo, sta facendo un corso di formazione, ed è una possibilità che la legge riserva ai ragazzi che hanno intrapreso un percorso di inclusione. Quindi spesso ragazzi che sono ben avviati in questi percorsi ma semplicemente non li hanno terminati. Ritrovarsi senza accoglienza, senza supporto sociale a 19 anni può semplicemente voler dire ritrovarsi senza possibilità economiche, senza un lavoro, ed è per questo che in 27 organizzazioni, tra le quali ActionAid, Caritas, Oxfam, Amnesty, chiediamo al Parlamento di non approvare questa modifica, perché impatterebbe sul futuro, sull'inclusione, sulla stessa coesione sociale, andando a colpire una fascia così fragile di migranti che appunto sono gli adolescenti soli.
1: Un agricoltore è morto in un incidente sul lavoro nelle campagne del Foggiano, si chiamava Raffaele Sacchitelli, aveva 34 anni, l'incidente nel comune di Orta Nuova. Secondo una prima ricostruzione, l'agricoltore era alla guida di un muletto quando il mezzo si è ribaltato, travolgendolo. La Procura di Prato ha chiuso l'indagine sulla strage di Calenzano, l'esplosione al deposito carburante di Eni che nel dicembre del 2024 causò 5 morti e 27 feriti. Sono 9 in totale gli indagati, di cui 7 dirigenti di Eni, accusati a vario titolo di omicidio plurimo colposo, disastro colposo e lesioni. Per l'accusa alla base dell'esplosione ci furono gravi errori e non scusabili, così dice l'accusa. Se fosse stata effettuata un'adeguata analisi dei rischi, se fossero state seguite correttamente le procedure di sicurezza, l'incidente poteva essere previsto. Si attende ora la richiesta di rinvio a giudizio. Laura Scalia fa parte della segreteria della Camera del Lavoro di Firenze.
2: Finalmente siamo arrivati alle conclusioni dell'indagine, perché 2 anni non sono poche per sapere esattamente quello che è successo nel rispetto di chi è morto in quel luogo di lavoro, per i parenti delle vittime e anche insomma per la società civile. La Procura ha messo in fila le cose e ha individuato insomma quelle che sono le responsabilità di chi poi è la gestione di quello stabilimento. Quel luogo di lavoro, come tanti altri luoghi di lavoro, hanno necessità di un'accurata valutazione dei rischi. Possiamo dirci che lo stabilimento di Eni, proprio per la pericolosità che porta in sé, non soltanto per chi ci lavora ma anche per chi lo attraversa, cioè coloro che andavano a fare il rifornimento per poi portare fuori il prodotto, andava fatta una valutazione dei rischi accurata. Probabilmente anche con una maggiore attenzione rispetto a quello che erano, per esempio, le successo, il rischio esplosivo. Quindi se le indagini hanno portato a evidenziare che probabilmente ci sono gravi errori di valutazione dei rischi, probabilmente sono state ravvedute delle situazioni in cui anche il minimo basilare probabilmente non sono state rispettate.
1: 12:45 minuti, è tutto per questa edizione del Giornale Radio condotta da Mattia Guastafierro in redazione con Alessandra Tommasi. Le notizie tornano alle 15:30, una buona giornata.
3: Popolare Network.
4: È tempo di 5 per 1000.
5: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
6: 1. È vicina ai territori.
7: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
8: 2. È comunitaria.
9: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
10: 3. È gratuita.
11: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
12: 4. È plurale.
13: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
14: 5. È culturale.
15: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
4: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
7: Ogni giorno un album diverso. Benvenuti a Giradischi.
10: Da Tokyo a Bogotà, dalla Colombia al Giappone, dalla cumbia alla canzone tradizionale giapponese. Sto parlando del meraviglioso progetto creato nel 2020 dai Frente Cumbiero, uno dei più grandi gruppi moderni colombiani, e i Minio Crusaders, un gruppo di 10 musicisti che reinterpretano le canzoni popolari giapponesi in chiave latine, africane, caraibiche e asiatiche. Il titolo del progetto è il mix geniale dei nomi delle band, Minio Cumbiero, From Tokyo to Bogotà. Selezionate per voi Tora Joe, Ope Kepe e

0: in FM siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax. E ora pubblicità.
1: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
0: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
1: Ma non tutto è sempre sicuro.
0: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
2: Sabato 23 maggio torna Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC in 170 comuni della provincia di Cuneo. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, vi aspetta sabato 23 maggio. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
3: Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
4: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. I lavoratori della Primotex di Avigliana hanno sottoscritto l'accordo raggiunto lo scorso mercoledì 3 maggio al tavolo presso il Ministero delle Imprese Made in Italy, alla presenza della direzione Primotex e Mutares e dei sindacati di riferimento, che ha ratificato l'impegno della multinazionale tedesca a un percorso di reindustrializzazione attraverso la presentazione di un advisor che si farà carico di individuare potenziali investitori interessati all'utilizzo dello stabilimento. Nell'accordo è stato concordato di fissare un prezzo simbolico per il sito, che si trova sotto ipoteca, e Mutares si è impegnata a erogare un indennizzo in tre fasi ai lavoratori che tempo fa avevano rinunciato a una parte del compenso a fronte di un impegno dell'azienda per un ammodernamento della struttura in realtà mai avvenuto. Il Ministero, dal canto suo, si è preso l'impegno a farsi garante del processo di reindustrializzazione. Ai nostri microfoni il commento di Pino Lo Gioco di Fium CGL.
5: L'Advisor è una società che ha già lavorato nel territorio italiano, anche sul piemontese, con dei successi, quindi ha già ottenuto dei successi industriali importanti, per quello ci fa ben sperare. Ma quello che a noi ci fa più contenti, più, come dire, ottimisti, è il fatto che il Ministero si fa garante di questo percorso. Quindi i prossimi incontri li faremo giù al Ministero, dove si valuterà il percorso che stiamo facendo di ricerca di un nuovo soggetto industriale. Capannone, che anche se ha la sua età, ha un certo valore economico, ha un'ipoteca molto forte, e quindi questo, come dire, impediva un reale interessamento, perché se un industriale viene a pagare una cifra molto grossa per svincolare Capannone, è chiaro che uno dice che c'è. Ci sono un tanto di Capannone liberi, vuoti, faccio altro. Invece abbiamo chiesto e mutarsi inizialmente non voleva, poi il Ministero l'ha convinto a farsi carico delle spese e quindi di rendere subito disponibile Capannone a chiunque fosse interessato. Quindi questo è un primo pezzo. Il secondo pezzo è stato sulla cassa. Noi abbiamo una cassa per crisi e aria complessa fino a giugno. Dal 1 luglio avremo la cassa per chiusura, che durerà un anno, fino a luglio 2027. In questo frattempo l'advisor ha tempo di trovare, di concretizzare alcuni interessamenti che abbiamo sentito che ci sono, e nel momento in cui questo interessamento si affaccia su un accordo, su un progetto industriale, il Ministero è disponibile a venirci incontro, a facilitare appunto questo processo di industrializzazione, dandoci un associazione che non sia quello per chiusura, ma una cassa speciale affinché il progetto si realizzi nel tempo che è dovuto, 1 o 2 anni.
4: Nella giornata di domani, giovedì 21 maggio, è prevista la firma del protocollo d'intesa sui testimoni di giustizia tra Regione Piemonte, Procura della Repubblica e Regione Piemonte, Procura della Repubblica e Prefettura di Torino. Parteciperanno il governatore Alberto Cirio, il vicepresidente assessore con delega ai beni confiscati Maurizio Marrone, il procuratore di Torino Giovanni Bombardieri, il prefetto Donato Cafagna. Il protocollo punta ad affiancare i testimoni di giustizia in un percorso di sostegno concreto e favorire il loro reinserimento lavorativo. In questo quadro la Regione Piemonte finanzierà la misura attraverso il Fondo regionale contro l'usura, l'estorsione e il sovraindebitamento, erogando i fondi tramite Finpiemonte. La Prefettura di Torino avrà il compito di verificare le condizioni di urgenza e la situazione della persona, mentre la Procura si occuperà di attestare l'effettiva attendibilità della collaborazione processuale del testimone. Il Polo Ricerche di Save the Children ha pubblicato il rapporto I luoghi che contano, uno studio che mappa e analizza in modo dettagliato le diseguaglianze educative, sociali e urbane vissute dai minorenni in Italia, focalizzandosi in particolare sulle periferie e sulle aree di disagio socio-economico in ambito urbano identificate da Istat. Secondo i dati della ricerca, a Torino sono quasi 18.000 i minori e le minori che vivono nelle aree più fragili e presentano tassi di abbandono scolastico quasi doppi rispetto alle altre zone. Più di uno studente delle scuole secondarie di primo e secondo grado su 10, il 13,6%, ha abbandonato la scuola o ripetuto l'anno scolastico, 5 punti e mezzo percentuale in più rispetto all'8,2% della media dell'intero comune. Ai nostri microfoni Antonella Inverno del Polo di Ricerca di Save the Children commenta i dati del rapporto.
6: Per questa ricerca abbiamo fatto un grandissimo lavoro di mappatura insieme all'Istat per andare ad identificare quelle aree dei comuni capoluogo delle città metropolitane, delle 14 città metropolitane, che sono le più fragili da diversi sia sociali ed economici ma anche lavorativi, cioè dove il maggior numero di persone adulte lavora di meno sostanzialmente, e questo ha un impatto ovviamente anche sulle possibilità che i bambini e le bambine, gli adolescenti e le adolescenti hanno, ma anche nelle stesse aree abbiamo georeferenziato le scuole che hanno mostrato, diciamo, delle difficoltà maggiori rispetto al resto delle città. Cioè, da un lato c'è, come si ricordava, un abbandono più forte in queste scuole da parte dei ragazzi e delle ragazze, ma ci sono anche livelli più alti di rischio di dispersione implicita, per esempio, e anche tecnicamente si dice una variabilità tra classi maggiori, cioè ci sono nelle aree più fragili di queste città delle scuole dove in alcune sezioni, per intenderci, si concentrano quelli che vanno meglio, quelli che hanno un profilo socio-economico più avvantaggiato, mentre in altre classi si concentra tutto lo svantaggio possibile da diversi punti di vista, e quindi questo ha delle ricadute molto forti non solo in termini di competenze che riescono ad acquisire i ragazzi più svantaggiati, ma anche rispetto a come dire, un senso di coesione sociale che dovrebbe esistere in tutta la comunità. E Torino, come le altre città, ha delle differenze molto, molto pronunciate tra le ADU, così si chiamano le aree di disagio urbano, e il resto della città. In particolare nella città, diciamo, la città affronta le sfide che vengono poste da un altissimo tasso di ragazzi stranieri nelle scuole, gran migratorio, per cui deve mettere in campo delle modalità pedagogiche ed educative innovative per rispondere a una complessità maggiore che c'è sul territorio.
4: Il Consiglio Comunale di Torino ha approvato con 24 voti favorevoli una mozione presentata dal consigliere Vincenzo Camarda del PD dedicata ai temi della libertà religiosa, della convivenza e della prevenzione delle tensioni sociali che impegna la Giunta a valorizzare le esperienze sviluppate negli anni nel capoluogo piemontese, considerate un esempio positivo di dialogo tra culture e confessioni differenti e riconoscendo il ruolo svolto dal Comitato Interfedi, dal Patto per l'Islam e dal Centro Interculturale che in questi anni hanno apportato un importante contributo a favorire il confronto e l'inclusione. La mozione invita inoltre a diffondere il modello Torino anche in altre amministrazioni locali con la diffusione di materiali informativi e comunicativi dedicati alle buone pratiche maturate in città. Il documento prevede poi percorsi specifici in collaborazione con le università sui temi della gestione della diversità religiosa rivolti agli amministratori locali e la creazione di un gruppo di lavoro interpolitico dedicato alla libertà di coscienza. Al via oggi, mercoledì 20 maggio, la sesta edizione di Città in Note, rassegna che fino a domenica 26 trasformerà la città di Cuneo in un palcoscenico aperto capace di intrecciare tradizione e contemporaneità, ricerca e spettacolo, formazione e divulgazione. La rassegna è ideata e promossa da Fondazione Artea con il Comune di Cuneo e la direzione artistica di Claudio Carboni, coadiuvato da Carlo Maver. Un fitto calendario di appuntamenti accolti in teatri, chiese, piazze, spazi monumentali e luoghi naturali che ospiteranno artisti affermati, ensemble, orchestre e giovani musicisti in un dialogo continuo tra generi, epoche e linguaggi. Ne ha parlato ai microfoni di Caffè Blu il direttore di Fondazione Artea, Davide De Luca.
7: Poi sin dalla prima edizione teniamo a sottolineare che non è un festival di musica, nel senso inteso festival di musica commerciale, un festival di valorizzazione culturale attraverso il linguaggio della musica e fatto in modo tale che la musica stessa sia considerata e valorizzata come patrimonio in un territorio come quello della Cuneese, del territorio dove ci troviamo e rappresenta una eccellenza sia dal punto di vista formativo sia dal punto di vista della produzione artistica e culturale. Città Note quindi entra nei luoghi, i progetti musicali e non solo musicali, perché ricordiamoci sono percorsi formativi, talk, percorsi di ricerca, entrano nei luoghi della cultura, nei luoghi ambientali particolarmente significativi della città di Cuneo, abitandoli, animandoli, permettendo di leggerli in una forma, in una appunto come dicevi tu, un'esperienza differente e fare in modo che la musica stessa sia fruita in maniera assolutamente originale e differente. Del festival tutti i progetti che noi realizziamo, che noi portiamo all'interno del festival sono pensati per rispondere alla missione che ci siamo dati sin dall'inizio, in particolar modo appunto dialogare con i luoghi ma anche con il patrimonio sia materiale che immateriale e badate che anche i concerti che realizziamo al Toselli che sembrano essere il classico concerto appunto in un teatro dialoga o si chiede di renderlo il più possibile coerente e collegato con le aspettative del festival. Proprio il progetto di Carmen Consoli che si chiama Territori d'Arte è un concerto originale pensato per noi in qualche modo, adattato all'esigenza del nostro festival e che poi a sua volta sarà oggetto di un incontro con l'artista che si terrà lo stesso giorno nella Sala San Giovanni con Stefano Senardi del Premio Tempo, in cui si parlerà e si spiegherà il motivo per cui portiamo un progetto così con Carmen Consoli che si chiama proprio Territori d'Arte e guarda caso il territorio, l'arte, la cultura e la musica sono alla base di questo delle motivazioni per cui noi realizziamo questo progetto.
4: Siamo allo sport con il basket. Nella serata di ieri la Bertrand d'Artona ha subito la seconda sconfitta in altrettante gare valide per la serie dei quarti di finale playoff scudetto in casa della Umana Reyer Venezia. I veneti si sono imposti per 87-75 portandosi sul 2-0 nel confronto che venerdì si sposterà in casa dei piemontesi che proveranno a rimettersi in carreggiata sfruttando il fattore campo. Dopo un inizio sprint da parte dei padroni di casa, i tortonesi erano riusciti a rimettersi in partita, ma la Reyer è riuscita a trovare il break decisivo in avvio del quarto periodo, toccando il massimo vantaggio a più 18 e gestendo poi il tentativo di rimonta di Dertona. Siamo al meteo in Piemonte, addensamenti sulle zone montane, nel pomeriggio rovesci sui settori alpini cuneesi, del Canavese, Sesia e Ossola. In Liguria nel pomeriggio cielo in prevalenza sereno lungo la fascia costiera con qualche annuvolamento nei settori interni appenninici. Il notiziario finisce qui, a tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
8: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Mercoledì 20 maggio la meditazione di oggi è curata da Angelo Comino, dottorando in Antico Testamento presso la Facoltà Protestante dell'Università di Vienna. Ascolteremo in chiusura lo spiritual I'm gonna sing when the spirit says sing. Canterò quando lo spirito dirà canta. I versetti proposti sul lezionario Un giorno, una parola per questo mese sono letti da Gianluca Balliano della Chiesa Valdese di Coazze.
2: Dal Libro dei Salmi, Salmo 89, versetto 1. Io canterò per sempre la bontà del Signore. La mia bocca annuncerà la tua fedeltà di generazione in generazione. E poi continuiamo dal Vangelo di Marco, capitolo 16, versetto 20. I discepoli se ne andarono a predicare dappertutto e il Signore operava con loro, confermando la parola con i segni che l'accompagnavano.
3: Canterò per sempre l'amore del Signore. Così si apre il Salmo 89. È una frase semplice, ma non ingenua, perché cantare l'amore del Signore non significa vivere senza domande, senza fatica o senza ferite. Significa piuttosto scegliere di ricordare che sotto tutto ciò che cambia c'è una fedeltà che rimane. A volte la vita ci porta in luoghi in cui non riusciamo più a cantare. Ci sono giorni in cui la speranza sembra lontana, in cui le parole della fede sembrano troppo grandi per la nostra stanchezza. Eppure il Salmo non dice «canterò perché tutto va bene». No, dice «canterò l'amore del Signore». Non canta le circostanze, canta una presenza. E nel Vangelo di Marco leggiamo che i discepoli partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro. Questa è una parola bellissima. Il Signore agiva insieme con loro, non davanti a loro, come uno che fa tutto al posto loro, non lontano da loro, come uno spettatore, ma insieme con loro. Forse anche noi oggi non abbiamo bisogno di una fede che ci tolga ogni peso, ma di una fede che ci ricordi che non portiamo tutto da soli. Dio non sempre cambia immediatamente le strade difficili, ma cammina dentro quelle strade. Non sempre elimina la fragilità, ma l'abita con amore. Per questo possiamo ancora cantare. Forse piano, anche con voce incerta, ma possiamo cantare perché la fedeltà di Dio non dipende dalla forza del nostro cuore. Possiamo andare, parlare, servire, amare, ricominciare, sapendo che il Signore agisce insieme con noi. E allora il pensiero che oggi ci unisce è questo. Anche quando il nostro canto è debole, l'amore del Signore rimane fedele. E anche quando il nostro passo è incerto, non camminiamo mai da soli.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora ben trovati a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A21 Torino-Piacenza sono presenti code per lavori fra Asti Est e Felizzano in direzione Piacenza. Code per lavori si registrano anche sulla A26 Genova-Gravellona-Toce fra Ovada e Masone in direzione Genova. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
3: La playlist musicale di questa settimana è stata curata da Nicolò Setsu. Buon ascolto.

0: E ora pubblicità.
1: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
2: Sabato 23 maggio torna Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC in 170 comuni della provincia di Cuneo. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, vi aspetta sabato 23 maggio. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
3: RBE. Cultura, informazione, relax.
4: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Esattamente questa settimana, nel 2015, le canzoni prime in classifica erano

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.

0: Day Night.
1: Day Night Radio Show tutti i martedì sera alle 21, in replica il sabato alle 16:30, oppure sul canale Mixcloud di RBE potete ascoltarci quando volete. Chi siamo? Un gruppo di amici che condivide ciò che ama, la musica, e vuole condividerla con voi. Mandateci anche le vostre proposte, le vostre canzoni al numero di RBE 328 87 57 845. Day Night Radio Show.
2: RBE, cultura, informazione, relax.
3: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.

0: E ora pubblicità.
1: Sabato 23 maggio torna Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, la grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC in 170 comuni della provincia di Cuneo. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, vi aspetta sabato 23 maggio. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: È tempo di 5 per 1000.
2: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
3: 1. È vicina ai territori.
4: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
5: 2. È comunitaria.
6: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
7: 3. È gratuita.
8: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
9: 4. È plurale.
10: Promuove la

0: le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
1: 5. È culturale.
2: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
3: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi, scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
4: Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.

0: sfumiamo i Kula Shaker con questo brano, perché siamo veramente in chiusura. La puntata di Voci Protestanti si avvia verso la fine. Ringrazio Sara Thurn della redazione di Riforma che è stata con me e abbiamo condotto insieme questa puntata, che di tanto in tanto insomma viene appunto presentata in questa versione di doppia conduzione. Quindi ci diamo appuntamento tra qualche settimana.
1: Presto, sì.
0: Magari avrai anche delle novità da raccontarci, da proporci. So che è addirittura d'arrivo anche l'uscita per il numero, diciamo, estivo, chiamiamolo così, dell'Amico dei Fanciulli, e quindi potrebbe essere l'occasione per il prossimo appuntamento di parlarne. Intanto ricordiamo di abbonarvi. Se ancora non siete abbonati all'Amico dei Fanciulli, potete abbonarvi, non bisogna farlo per forza ad inizio anno, si può fare anche durante l'anno. Sara coordina, dirige appunto la redazione dell'Amico dei Fanciulli, della rivista del Chiese Battiste Metodiste Valdesi, e quindi insomma approfittate di questa opportunità di lettura, soprattutto per i più piccoli e le più piccole. Grazie, buona
1: grazie
0: continuazione,
1: a te, Dani,
0: un saluto a tutte e tutti voi, a chi ha potuto seguirci in questa diretta pomeridiana, e ci diamo l'appuntamento a domani.
2: Voci Protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. Rieccoci in studio sulle frequenze di RBE, nuova voce in realtà, do il cambio alla collega Daniela Grill per questa seconda parte di Voci Protestanti, Voci Protestanti Talk, ma non sono sola, come non c'è Daniela, ma c'è Emanuela, che non è la nuova conduttrice di Voci Protestanti Talk, ciao Emanuela, e oggi ho il piacere di avere con me Emanuela Callieri di Fuoco Rosa, con la quale parleremo anche dei progetti appunto di Fuoco Rosa, ma tra poco vi sveleremo di che cosa si tratta. Comunque benvenuta Emanuela.
1: Grazie.
0: Allora, a questo punto, dato che l'associazione si chiama Fuoco Rosa e poi ci spiegherai anche il motivo di questo nome, io quando penso a rosa penso al mondo visto attraverso, no, degli occhiali rosa, e quindi La Vie en Rose di Edith Piaf, e poi appunto torneremo con Voci Protestanti Talk e parleremo di Fuoco Rosa.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.
1: E c'è davvero chi si mette in gioco con noi, infatti parliamo con Emanuela Callieri di Fuoco Rosa. Allora ve lo dico già, è stata un'intervista che è stata cercata, voluta per tanto tempo, perché tante cose poi si sono capitate, sono messe in mezzo, ma finalmente ci siamo, Emanuela.
2: Sì.
1: Finalmente. Allora ti chiedo a questo punto di presentarti e poi parleremo appunto di che cos'è Fuoco Rosa.
2: Io mi chiamo Emanuela Callieri, insieme a mio marito nel 2019 abbiamo deciso di fondare l'associazione Fuoco Rosa PS, perché comunque sul territorio, qui diciamo in Valpellice così, non c'era nulla. E pur se io ho avuto un percorso e ho un percorso oncologico ben seguito, ben strutturato eccetera, però ci rendevamo conto che mancavano alcune cose. E quindi è nato così. Poi all'inizio eravamo anche un po', come dire, sbandati, cioè nel senso che non sapevamo bene di cosa occuparci, no? Un po' quel tutto, che però il tutto poi alla fine diventa niente. Invece poi nel percorso ci siamo andati a specializzare e nell'aiuto alle altre persone. Giusto stamattina mi hanno chiesto appunto aiuto, e quando sono cose che non, di cui non ci occupiamo noi, però mettiamo in contatto con altre associazioni che hanno nel loro format quello che magari non abbiamo noi, quindi cerchiamo la collaborazione con le altre associazioni,
1: quindi di fare rete con le associazioni del territorio.
2: Sì,
1: anche
2: perché comunque un'associazione non può occuparsi di tutto,
1: certo,
2: è un mondo enorme. E la cosa che ci piace molto fare è informazione, dare anche appunto collegare i pazienti con o altre associazioni nel caso noi non possiamo fare noi. Collaboriamo con dei medici e quindi comunque già ci occupiamo di tante cose.
1: Quindi sì. Parliamo di aiuto a pazienti oncologici,
2: sì,
1: o che comunque stanno attraversando appunto una malattia oncologica di qualsiasi tipo.
2: Sì.
1: E anche persone di qualsiasi genere.
2: Sì, e di qualsiasi età.
1: Perfetto.
2: Infatti diciamo che sono più un po' più grandi quelli che ci contattano, no? Spesso ci siamo riusciti a far avere appuntamenti da dei professionisti in pochi giorni, senza fare delle code lunghe, mesi, per avere un appuntamento, sfruttando un po' tutte le conoscenze che negli anni e i rapporti che negli anni abbiamo creato.
1: E quindi è anche di aiuto concreto. Prima mi parlavi,
2: sì,
1: per esempio di un progetto per dare un aiuto in casa, nelle pulizie di casa,
2: sì,
1: faccende di casa, quindi si mettono a contatto con dei professionisti ovviamente,
2: sì,
1: del,
2: sì,
1: settore.
2: Sì, noi facciamo da tramite e in alcuni casi il paghiamo proprio noi associazione, in casi dove non, magari c'è difficoltà economica. Per esempio abbiamo avuto un'esperienza con una signora qui di Torre Pellice che purtroppo poi è mancata, e comunque l'abbiamo seguita quando era poi ricoverata qui a Luserna e aveva bisogno di cose banali, ma cioè voglio dire, dalla camicia da notte alla vestaglia,
1: sì,
2: abbiamo fatto noi gli acquisti appunto come Fuoco Rosa, no? Perché a volte ci sono delle persone che non hanno famiglia, quindi quelle cose che di solito magari ci pensa un figlio, una figlia, una sorella o una mamma, in questo caso ce ne siamo occupati noi.
1: Certo, ma a volte anche semplicemente un aiuto professionale, perché per non gravare troppo anche laddove ci sia la famiglia, per non gravare troppo sempre sulla famiglia. Abbiamo parlato anche recentemente della figura dei caregiver, che sono anche fondamentali in questo caso, ma anche a volte per sgravare un po' i caregiver c'è bisogno di avere delle connessioni con una rete più grande che possa sostenere queste,
2: sì,
1: persone. E poi ci sono anche dei progetti anche molto interessanti, tra cui la cosmesi o la cosmetica.
2: Sì, sì. Abbiamo l'estetica oncologica.
1: L'estetica,
2: e stiamo collaborando con 4 tre sono farmacie, tre farmacie che hanno anche l'estetica, uh-huh. E quindi noi abbiamo, ci siamo occupati di far fare la, diciamo così, la, cioè di, che abbiano la preparazione, no?
1: Sì.
2: Andando proprio a, a scuola alla OTI di Milano, uh-huh. E perché poi collaboriamo con questa, a Pinerolo c'è la farmacia Balsetti, a Bibiana la farmacia, mi sfugge il nome,
1: io so di una farmacia Bibiana ma adesso non
2: è quella, c'è solo quella,
1: è quella, quella,
2: esatto,
1: sulla, sulla via centrale,
2: esatto, non Bibiana. Mi viene in mente il nome. E poi con la farmacia di Saluzzo da San Martino,
1: sì.
2: E un centro estetico a Savigliano.
1: Perfetto.
2: Che collaborano con noi, fanno una scontistica a, alle, a tutti coloro che hanno la tessera di fuoco rosa e hanno la preparazione, perché hanno fatto proprio, e già erano comunque estetiste con i diploma eccetera, in più hanno fatto un percorso specifico per il malato oncologico che non può fare il trattamento così, che magari la persona che sta in salute va, si fa fare un trattamento dall'estetista. Il malato oncologico ha, ci sono, diciamo così, delle riserve, non puoi andare a fare qualsiasi cosa, o alcune cose le puoi fare ma
1: sotto stretto controllo medico, in un ambiente,
2: esatto,
1: sicuramente
2: comunque
1: medicalizzato,
2: con delle persone professionalmente preparate.
1: E a questo punto veniamo ad un appuntamento a cui potrete partecipare il 30 e il 31 maggio, quindi è un festival, non è soltanto un evento, un festival, il Festival della Salute Creativa. Il sottotitolo è anche molto interessante, perché è una domanda: e tu quanto ne sai sul tumore? E che spesso effettivamente purtroppo il tumore è tutto attorno a noi, conosciamo tutti quanti qualcuno che ha, ha il tumore, ha avuto o potrebbe essere a rischio, però forse adesso come adesso a livello contemporaneo di ricerche ne sappiamo poco, ne sappiamo meno.
2: Sì, ma poi siamo umanamente, come dire, finché un qualcosa non ci tocca, tendiamo a informarci poco. E purtroppo sono in aumento i casi di cancro, e quindi potrebbe essere il fatto di venire a un evento del genere, sentir parlare un professionista piuttosto che un altro, tra l'altro ne parlano in modo, sono tutt'altro che noiosi, ecco, mm-hmm. E può essere di aiuto, perché magari uno dice ma io ho sentito dire questo, e quindi può diventare quel passaparola che può aiutare, se non addirittura salvare una vita.
1: Assolutamente. E poi la cosa anche molto bella che mi raccontavi prima è che questi professionisti verranno gratuitamente.
2: Sì, vengono tutti gratuitamente. Quest'anno poi abbiamo proprio una serie di medici di ospedali, di centri diversi, da Candiolo all'ospedale di Pinerolo, l'ospedale di Savigliano, l'ospedale di Cuneo, quindi abbiamo degli specialisti di centri diversi.
1: Quindi ci saranno questi incontri con i professionisti che quindi parleranno per esempio appunto di come raccontare anche ai bambini del tumore.
2: Sì. Sì,
1: immagino anche sia tra familiari, conoscenti, parenti, ma purtroppo capita anche, sì, che ci siano i bambini con,
2: sì,
1: i tumori.
2: Sì, esatto. In questo senso, per questo abbiamo il sabato pomeriggio alle 15 la dottoressa Durante che interviene proprio in quel senso. E poi vabbè, abbiamo un'altra psicologa che, diciamo così, fa parte del nostro gruppo di Fuoco Rosa e che si chiama Denise Nicole, che c'è di aiuto. E quindi voglio dire, sì, in effetti cerchiamo di ogni volta che facciamo un evento, un Festival della Salute, di inserire cose diverse. Negli anni scorsi abbiamo dedicato più tempo alla nutrizione, adesso abbiamo deciso di andare invece sullo specifico, magari appunto sui bambini, e quindi questo è il sabato. Poi invece la domenica abbiamo tutta un'altra serie di professionisti, anche cose come gli accessi venosi, perché vabbè, non vengono usati solo per i malati di cancro, però
1: specialmente sì,
2: perché adesso le terapie fortunatamente non si fanno più così direttamente in vena, ma abbiamo tutti questi accessi,
1: sì.
2: Il port, PIC e via dicendo, che fanno sì che le vene di noi malati, con i trattamenti, non si rompano, non si assottiglino,
1: certo, non ne patiscano eccessivamente.
2: Le terapie.
1: Ma non ci saranno solo momenti di conferenza, ma ci saranno anche dei momenti di teatro, di laboratorio, di incontro, anche del poter mangiare insieme.
2: Sì, c'è la possibilità di appunto pranzare insieme. La Proloco di Bricherasio ci accoglie nel loro spazio, e poi quindi anche la possibilità di confronto. Molte volte io ho visto anche negli anni passati i medici professionisti che ci sono, chirurghi o comunque specialisti eccetera, che poi a volte ci sono appunto delle persone che si rivolgono a loro per fargli delle domande, e loro sono molto disponibili. Tra l'altro vengono tutti gratuitamente, e quindi
1: È un valore aggiunto, sì. Sicuramente, quindi il rimando di questo Festival della Salute Creativa è appunto al 30 e 31 maggio 2026, l'evento organizzato appunto da Fuoco Rosa presso la Polivalente di Bricherasio, che si chiama e si trova in piazza Don Vittorio Marero 2. Ma la vista mi sta cedendo, ovviamente, ma hai fatto bene a correggermi, Emanuele. No, hai fatto benissimo. E gli eventi saranno ad ingresso?
2: È tutto libero, tutto gratuito. Poi vabbè, chi ci vuole aiutare con una donazione, cioè gli apriamo le braccia, non è che gli diciamo di no.
1: Anche perché appunto, come dicevi, avete tante spese da sostenere. Sì. Adesso c'è anche un altro progetto, macchinario.
2: Esatto, c'è un progetto di un macchinario, infatti stiamo vendendo biglietti della lotteria, e qui ringrazio anche tutte le persone che ci hanno donato i premi. E questi soldi che stiamo raccogliendo servono proprio per acquistare un macchinario che doneremo all'ospedale di Torre Pellice. È un macchinario che serve per riconoscere, però non so come spiegarlo bene, comunque per il linfedema.
1: Okay.
2: Che comunque è un problema per il linfedema cronico, poi soprattutto, no? Perché purtroppo è una patologia che viene fuori soprattutto quando si fanno degli interventi al seno o ascellari. E quindi spesso poi gli arti gonfiano e si possono avere poi appunto problemi di circolazione linfatica, sanguigna eccetera, e quindi poi a Torre Pellice abbiamo comunque la Barbara Poetto, che è specializzata in questo, e quindi avere un qualcosa che ti aiuta per la diagnosi, che ti fa un controllo pre e poi post terapia è molto utile.
1: E poi ricordiamo soprattutto adesso anche con la riapertura del rinnovamento dell'ospedale di Torre Pellice, questo potrebbe essere un ulteriore strumento da dare alle persone, cittadini e cittadini della zona, per poter avere un punto di riferimento non per forza decentrato sempre a Torino, ma invece proprio più vicino a casa. Ed è così per un paziente oncologico, anche solo un viaggio, spostarsi magari in una fase acuta è molto complesso.
2: Sì. E poi tante volte non devi andare da solo,
1: certo.
2: È meglio andare sempre in compagnia di qualcuno, perché magari si stai bene, ti senti bene, però insomma basta un attimo di deconcentrazione per stanchezza, ok, può capitarti comunque un incidente eccetera, e non, di sicuro non vogliamo questo, ecco. E poi il fatto di far di operare in Valpellice, no? Noi siamo di Bricherasio e l'idea di fare un qualcosa per la valle per noi è importante,
1: è fondamentale sì, assolutamente sì. Anche per ricordare a noi stesse e noi stesse che il diritto alla salute vale anche per le persone che vivono nelle valli, in zone montane, in zone cosiddette decentrate, per cui le persone non vanno marginalizzate e hanno il diritto alla salute lì dove risiedono, dove hanno casa. Sì. Emanuela, io ti ringrazio tantissimo, poi anche nei prossimi giorni ricorderemo del Festival della Salute Creativa. Grazie. Ve lo ricordo per l'ennesima volta, 30-31 maggio a Bricherasio, alla sala al centro polivalente, un evento organizzato da Fuoco Rosa. Se potete recarvici per capire un po' di più di quello che è proprio il tumore, le malattie oncologiche, potete recarvi, donate anche attraverso il sito, quindi sì. Anche se non vi recate al festival, in qualsiasi momento sono aperte le donazioni, trovate proprio la pagina, il bannerino sul sito
2: fuocorosa.com.
1: Perfetto, comunque cercando Fuoco Rosa su un qualsiasi motore di ricerca vi assicuro che si trova. Mi piace anche ricordare il motivo per cui si chiama Fuoco Rosa, questa associazione.
2: Sicuramente perché il fuoco è energia.
1: Sì.
2: Quindi si può rinascere anche da un evento pesante. Rosa perché ci siamo dedicate più al mondo femminile, però non cacciamo i maschietti che ci chiedono aiuto, assolutamente. Però è più siamo, forse perché io appunto ho scoperto la malattia anni fa e quindi il mio tumore primario era appunto al seno, perché poi era già metastatico e quindi non ho deciso di non fare l'intervento, però comunque c'è tanta.
1: Assolutamente. Grazie Emanuela Callieri, grazie a tutte le persone di Fuoco Rosa e a chi parteciperà appunto al Festival della Salute Creativa, e alla prossima. Sicuramente grazie. Ci risentiremo e ci rivedremo presto. Grazie.
2: Grazie mille.

0: Zigo Zago Show, il nuovo varietà di improvvisazione di RBE TV.
1: Allora, lo Zigo Zago Show che cos'è? Allora, cerchiamo di ricordarlo un attimino per chi non lo sa. Lo Zigo Zago Show è uno spettacolo che distrugge i libri, li prendiamo, li strappiamo, poi li ricomponiamo a modo nostro.
0: Di e con Samuel Dossi e Marta De Laurentiis.
2: Sono tornati! Dopo 1500 anni! Dio, proprio a dirle!
0: Mercoledì alle 21 su RBE TV. Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
3: Popolare Network. Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 15.30.
4: Il ministro israeliano di estrema destra Ben Gvir, responsabile della sicurezza nazionale, ha diffuso un filmato in cui si vedono le persone che l'esercito ha sequestrato dalle navi della flottiglia. Arrivate stamattina nel porto israeliano di Ashdod, sono ammanettate in ginocchio con la faccia a terra mentre viene suonato l'inno israeliano. La voce che sentite è proprio di Ben Gvir, che deride le persone sequestrate, di cui 30 sono di nazionalità italiana. Benvenuti in Israele, siamo i padroni di casa, dice il ministro, che ha pubblicato il video scrivendo: ecco come accogliamo i sostenitori del terrorismo. La presidente del Consiglio Meloni e il ministro degli esteri italiani hanno reagito con una dichiarazione di condanna, parlando di trattamento lesivo della dignità della persona, pretendendo delle scuse e annunciando la convocazione dell'ambasciatore israeliano. Poco fa Anna Bredici ha intervistato Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra.
5: Non se la possono cavare chiedendo delle scuse a quel fanatico, violento e razzista di Ben Gvir e di un governo criminale come quello di Netanyahu. Non è proprio possibile, è un modus operandi quello del governo di Netanyahu, e adesso Giorgia Meloni chiede le scuse, ma anche no, va applicata la sanzione economica, il governo italiano le applichi e ritiri l'ambasciatore. È l'unico linguaggio che possono capire questi violenti, e a questi violenti va data una risposta dura.
4: Tajani ha anche detto che stasera due degli italiani, il parlamentare Dario Carotenuto e il giornalista Alessandro Mantovani, rientreranno nel nostro paese. Intanto il ministro israeliano della sicurezza nazionale viene criticato anche da un suo collega di governo, il ministro degli esteri Gideon Saar. Tu non sei il volto di Israele con questa vergognosa performance, hai consapevolmente arrecato danno al paese. E non è la prima volta, ha detto Saar. Ben Gvir gli ha risposto: ci sono ancora persone nel governo che non hanno capito come comportarsi con i sostenitori del terrorismo. Chiunque venga sul nostro territorio per identificarsi con Hamas prenderà una sberla, non porgeremo l'altra guancia, ha dichiarato il ministro estremista.
3: Quello riservato da Israele agli attivisti della Global Assumund Flottiglia sequestrati in acque internazionali è stato un trattamento vergognoso e riprovevole. Lo ha scritto poco fa la Global Assumund Flottiglia in un comunicato dove si parla di uomini e donne costretti inginocchiati a terra, legati, umiliati ed esposti come trofei durante la visita del ministro della sicurezza Ben Gvir.
4: India e Italia sono più vicine che mai, lo ha detto Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte alla stampa con il primo ministro dell'India, Narendra Modi, che da ieri sera è in Italia. Entrambi hanno confermato l'obiettivo di far crescere gli scambi commerciali tra i due paesi fino a 20 miliardi entro il 2029.
3: È stato condannato a 20 anni di carcere Alessandro Chiani a processo per tentato omicidio e rapina ai danni di Davide Cavallo, lo studente 22enne milanese picchiato il 12 ottobre scorso in Corso Como, è rimasto gravemente ferito. Il coimputato Ahmed Ati, assolto per la rapina, è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso. Davide Cavallo, prima della Camera del Consiglio dei Giudici, ha abbracciato i due aggressori e imputati. I tre hanno parlato a lungo prima della sentenza.
4: È morto oggi all'ospedale di Pavia un operaio di 60 anni che era caduto da un muletto elevatore mentre faceva dei lavori di pulizia in un capannone a Lungavilla, nell'Oltrepò pavese. Era ricoverato da sabato scorso in rianimazione, le sue condizioni erano apparse subito gravissime a causa del trauma cranico riportato nella caduta da un'altezza di circa 3 metri. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri e degli ispettori di ATS Pavia per ricostruire la dinamica e stabilire le cause dell'incidente sul lavoro.
3: Sono le 15:34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 17:30. Popolare Network.

0: RBE, vicina a te.
1: E ora pubblicità.
2: Sabato 23 maggio torna Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC in 170 comuni della provincia di Cuneo. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, vi aspetta sabato 23 maggio. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
1: Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: Questa volta, vabbè, come al solito, siamo noi che invece vi vogliamo consigliare un'iniziativa, anche questa un'iniziativa che fa del bene e unisce anche sicuramente la voglia di stare insieme. In questo caso parliamo anche di musica, parliamo di donne e parliamo di cuore e musica. Parte da un'idea abbastanza chiara e peculiare, cioè esiste un legame intenso fra cuore e musica. Si influenzano sia a livello ovviamente emotivo, quindi metaforico, ma non soltanto, anche proprio il ritmo del nostro cuore, secondo alcune ricerche, può variare anche a seconda delle tonalità della musica, dei BPM, quindi dei battiti per minuto. E ovviamente qua stiamo parlando sempre di ritmo, stiamo parlando di battiti. E quindi vi voglio invitare appunto a Cuore e Musica, un evento che andrà proprio a legare il cuore, la salute del cuore, ma anche la musica. Si terrà il 23 maggio 2026 alle ore 21 al Tempio Valdese di Pinerolo in via dei Mille 1 e sarà presente un coro femminile pop, quindi Note di Donne, diretto da Paolo Mosele, e quindi sarà anche l'opportunità per poter vivere insieme un momento ovviamente, come abbiamo detto, pop, con questa tematizzazione al femminile. Ma non ci fermiamo qui con le buone notizie, perché infatti abbiamo parlato di cuore e abbiamo parlato anche prima con Emanuela di Fuoco Rosa, della voglia di Fuoco Rosa, di questa associazione, di donare, di regalare un macchinario all'ospedale di Torre Pellice, appunto, che possa servire ai pazienti oncologici, in particolare con linfoedema. In questo caso, e le offerte che saranno raccolte, quindi l'ingresso è gratuito, ma le offerte che saranno raccolte nel corso dell'evento verranno utilizzate per l'acquisto di una nuova apparecchiatura ecocardiografica portatile per la cardiologia di Pinerolo, quindi per diagnosi non soltanto in loco, ma che si possa anche spostare, di ultima generazione. Quindi se volete passare una bella serata all'insegna della musica, dello stare insieme, di declinazione di musica al pop e al femminile, allora Cuore e Musica 1.0, questa serata organizzata al Tempio Valdese di Pinerolo, si terrà il 23 maggio alle ore 21 ed è organizzata dall'associazione Musica Insieme, Musica di Scuola, ASL TO3 e Amici del Cuore. Per avere maggiori informazioni trovate tutti i riferimenti sul sito di Associazione Musica Insieme e anche sul sito dell'ASL TO3. Recatevici, godete della buona musica e poi fate la vostra donazione per questo macchinario, per questo sistema un'apparecchiatura ecocardiografica portatile per la cardiologia di Pinerolo.

0: classicamente, le armonie che non ti aspetti.
1: Tutte le domeniche mattina e i venerdì sera.
0: Un viaggio nella musica classica.
1: Un viaggio nel tempo e nello spazio.
0: Alla scoperta di melodie e armonie dai sapori più vari.
1: Un viaggio in compagnia di Lorenza
0: ed Ermanno.
1: Classicamente, la domenica alle 9
0: e il venerdì alle 21.
2: È tempo di 5 per 1000.
3: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio TV.
4: 1. È vicina ai territori.
5: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
6: 2. È comunitaria.
7: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
8: 3. È gratuita.
9: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
10: 4. È plurale.
11: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
12: 5. È culturale.
13: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
2: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
14: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
15: Terzo evento solidale della giornata, perlomeno per quanto concerne questa seconda parte di Voci Protestanti Talk, con me Darianna Tedesco, e andiamo a Pinerolo, perché infatti nel neorinato auditorium di Corso Piave, che tra le altre cose vi ricordiamo è anche questo progetto MOR, che è gestito anche da RBE, dall'associazione Lobue. Non so che cosa è successo, una canzone è partita da sola, non si fa così canzone, prendono il potere le canzoni. Daniel Caesar, torna a casa che ci penso io qua, vai sereno sul tuo bus. Allora, dicevamo, in questo caso parliamo di un evento che si terrà all'interno degli spazi appunto dell'auditorium di Corso Piave a Pinerolo, Corso Piave 5, domenica 24 maggio alle ore 16 ci sarà spazio per questo spettacolo Io, Te e il Bruco. Tutti i bruchi prima o poi volano, ed è una rappresentazione dedicata ai più piccoli, messa in scena dalla compagnia Lilatà Teatro, e l'evento è pensato ovviamente per intrattenere i bimbi e le bimbe, ma sarà anche una riflessione sulla paura di crescere e sul coraggio, quindi con le varie fasi di crescita del bruco, della sua trasformazione, rassicurare i bambini e le bambine che crescere è una cosa del tutto naturale, che non deve far paura e non bisogna neanche avere così tanta fretta di crescere, di godersi ogni tappa della propria vita. Questa iniziativa, oltre a essere bella appunto per le famiglie, ha anche un importante fine solidale. Infatti i fondi che saranno raccolti, i fondi raccolti andranno a favore di ANFAS Valli Pinerolesi. ANFAS, ricordiamo, è un ente del terzo settore che è da sempre impegnato nel supporto alle persone con disabilità, alle loro famiglie, organizzando, partecipando anche a centri estivi, insomma tante attività di ANFAS, ve ne abbiamo già parlato molte volte. Per avere maggiori informazioni ovviamente trovate tutto sul sito di ANFAS Valli Pinerolesi, trovate anche per esempio il volantino online e sulla pagina Facebook di ANFAS, appunto come vedete lo spettacolo teatrale. L'ingresso costa 7 euro, ma ricordate appunto che tutti questi fondi andranno in beneficenza ad ANFAS. Sono le 15:52 minuti, allora sì, a questo punto diamo voce a Daniel Caesar con Who Knows.
16: Toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tra t

0: Oggi le canzoni sono un po' pazzerelle, fanno un po' quello che vogliono, stanno prendendo possesso della radio, ma giustamente, casa loro. Chi siamo noi per impedirglielo? Bene, giungiamo agli ultimi istanti della puntata di Voci Protestanti Talk. Abbiamo parlato di tanti eventi legati alla solidarietà. Io comunque vi ricordo di partecipare a questo evento. Emanuela mi ha anche lasciato la locandina, anzi tutto il vario dépliant con le varie attività che si terranno al Festival della Salute Creativa 30 e 31 maggio, organizzata da Fuoco Rosa. Sarà un momento importante per poter approfondire quello che è il tumore, le malattie oncologiche e anche la psicologia, la vita delle persone che vivono sia proprio con un tumore oppure che hanno un familiare, un proprio caso appunto che sta attraversando questo momento, ma anche con tanti momenti anche di teatro, di condivisione, di pranzi, cene insieme, quindi anche momenti ludici, momenti di leggerezza. 30 e 31 maggio, Festival della Salute Creativa, un evento organizzato da Fuoco Rosa, e se avete piacere di andare a visitare proprio il sito fuoco-rosa.com potrete avere maggiori informazioni sull'evento, sugli orari, i singoli incontri, e potrete anche trovare la modalità per fare la vostra donazione. Quindi oggi ci siamo concentrati su questi argomenti, ma ora cediamo la linea al notiziario locale per conoscere le notizie dal nostro territorio, e poi io tornerò con il filo d'Arianna proprio per approfondire delle notizie dal nostro territorio. Oggi in particolar modo parleremo della biennale di Save the Children, che sì, si terrà a Roma, ma in realtà parla di tutti i nostri bambini e bambine, soprattutto con un focus riferito alle periferie, e noi di periferie ne abbiamo sui nostri territori. Ma parleremo anche di Torino Pride, perché questa mattina c'è stata proprio la conferenza stampa, quindi rimanete in ascolto di RBE e ci risentiamo tra pochissimo. Voci Protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
1: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.

0: Buongiorno e benvenuti all'aggiornamento dell'informazione dal Nord-Ovest. In studio Jacopo Bertuglia. I lavoratori della Primotex di Avigliana hanno sottoscritto l'accordo raggiunto lo scorso mercoledì 13 maggio al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla presenza della direzione Primotex e Mutares e dei sindacati di riferimento, che ha ratificato l'impegno della multinazionale tedesca a un percorso di reindustrializzazione attraverso la presentazione di un advisor che si farà carico di individuare potenziali investitori interessati all'utilizzo dello stabilimento. Nell'accordo è stato concordato di fissare un prezzo simbolico per il sito che si trova sotto ipoteca e Mutares si è impegnato a erogare un indennizzo in tre fasi ai lavoratori che tempo fa avevano rinunciato a una parte del compenso a fronte di un impegno dell'azienda per un ammodernamento della struttura. In realtà mai avvenuta. Il Ministero si è preso dal canto suo l'impegno a farsi garante del processo di reindustrializzazione. Ai nostri microfoni il commento di Pino Lo Gioco di FIOM CGL.
1: L'Advisor è una società che ha già lavorato nel territorio italiano, anche sulla Piemontese, con dei successi, quindi ha già ottenuto dei successi industriali importanti, per quello ci fa ben sperare. Ma quello che a noi ci fa più contenti, ottimisti, è il fatto che il Ministero si fa garante di questo percorso. Quindi i prossimi incontri li faremo giù al Ministero, dove si valuterà il percorso che stiamo facendo di ricerca di un nuovo soggetto industriale. Capannone, che anche se ha la sua età, ha un certo valore economico, ha un'ipoteca molto forte, e quindi questo, come dire, impediva un reale interessamento, perché se un industriale viene a pagare una cifra molto grossa per svincolare i capannoni, è chiaro che uno dice che c'è, ci sono un tanto di capannoni liberi, vuoti, faccio altro. Invece abbiamo chiesto, e Mutares inizialmente non voleva, poi il Ministero l'ha convinto a farsi carico delle spese e quindi di rendere subito disponibile capannoni a chiunque fosse interessato. Quindi questo è un primo pezzo. Il secondo pezzo è stato sulla cassa. Noi abbiamo una cassa per crisi aria complessa fino a giugno. Dal 1 luglio avremo la cassa per chiusura, che durerà un anno, fino a luglio 2027. In questo frattempo l'advisor ha tempo di trovare, di concretizzare alcune, come dire, interessamenti che abbiamo sentito che ci sono, e nel momento in cui questo interessamento si affaccia su un accordo, su un progetto industriale, il Ministero è disponibile a venirci incontro, a facilitare appunto questo processo di industrializzazione, dandoci un'altra soluzione che non sia quella per chiusura, ma una cassa speciale affinché il progetto si realizzi nel tempo che è dovuto, 1 o 2 anni.
0: Nuovo tentativo di truffa legato alle carte d'identità elettroniche, lo segnala il Comune di Torino. La segnalazione arriva in seguito a numerose chiamate agli uffici dell'anagrafe del Comune di Torino da parte di cittadini contattati telefonicamente in merito ad una presunta clonazione del loro CIE, le carte d'identità elettroniche. Tuttavia queste telefonate agli abitanti non provengono dagli uffici della città, il Comune pertanto invita a non fornire dati personali perché potrebbe trattarsi di truffa. Se in dubbio, il Comune invita i cittadini a contattare l'112 per verificare che non si tratti di un tentativo di raggiro. Il polo di ricerche Save the Children ha pubblicato il rapporto I luoghi che contano, studio che mappa e analizza in modo dettagliato le disuguaglianze educative, sociali e urbane vissute dai minorenni in Italia, focalizzandosi in particolare sulle periferie e sulle aree di disagio socio-economico in ambito urbano, identificate dall'Istat. Secondo i dati della ricerca, a Torino sono quasi 18.000 le minori che vivono nelle aree più fragili e che presentano tassi di abbandono scolastico quasi doppi rispetto alle altre zone. In queste aree il 37,6% delle famiglie vive in povertà relativa e più di un 19-29enne su 4 non studia e non lavora. In queste aree il 37,6% delle famiglie vive in povertà relativa, più di uno studente delle scuole secondarie di primo e secondo grado su 10 ha abbandonato la scuola o ripetuto l'anno scolastico, 5,5 punti percentuali in più rispetto all'8,2% della media dell'intero comune. Per quanto riguarda l'accesso alle mense scolastiche, a Torino ne beneficia l'89,8% degli alunni della scuola primaria nelle aree vulnerabili, un dato superiore all'87,7% della media cittadina. Proprio il tema delle periferie sarà al centro della Biennale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, in programma a Roma giovedì 21 maggio e organizzata da Save the Children. Ai nostri microfoni Antonella Inverno del polo di ricerca di Save the Children commenta i dati del rapporto.
2: Per questa ricerca abbiamo fatto un grandissimo lavoro di mappatura insieme all'Istat per andare ad identificare quelle aree dei comuni capoluogo delle città metropolitane, delle 14 città metropolitane, che sono le più fragili da diversi vista sia sociali ed economici, ma anche lavorativi, cioè dove il maggior numero di persone adulte lavora di meno sostanzialmente, e questo ha un impatto ovviamente anche sulle possibilità che i bambini e le bambine, gli adolescenti e le adolescenti hanno, ma anche nelle stesse aree abbiamo georeferenziato le scuole che hanno mostrato, diciamo, delle difficoltà maggiori rispetto al resto delle città. Cioè, da un lato c'è, come si ricordava, un abbandono più forte in queste scuole da parte dei ragazzi e delle ragazze, ma ci sono anche livelli più alti di rischio di dispersione implicita, per esempio, e anche tecnicamente si dice una variabilità tra classi maggiori, cioè ci sono nelle aree più fragili di queste città delle scuole dove in alcune sezioni, per intenderci, si concentrano quelli che vanno meglio, quelli che hanno un profilo socio-economico più avvantaggiato, mentre in altre classi si concentra tutto lo svantaggio possibile da diversi punti di vista, e quindi questo ha delle ricadute molto forti non solo in termini di competenze che riescono ad acquisire i ragazzi più svantaggiati, ma anche rispetto a come dire, un senso di coesione sociale che dovrebbe esistere in tutta la comunità. E Torino, come le altre città, ha delle differenze molto, molto pronunciate tra le ADU, così si chiamano le aree di disagio urbano, e il resto della città. In particolare nella città, diciamo, la città affronta le sfide che vengono poste da un altissimo tasso di ragazzi stranieri nelle scuole, background migratorio, per cui deve mettere in campo delle modalità pedagogiche ed educative innovative per rispondere a una complessità maggiore che c'è sul territorio.
0: Domani la Galleria d'Arte Moderna di Torino, GAM, inaugurerà la mostra Un altro Novecento, opere su carta dalle collezioni della GAM. L'esposizione raccoglie più di 600 reperti tra disegni, acquerelli, incisioni e dipinti dagli archivi della GAM. Il percorso mette insieme maestri come Casorati, De Pisis e Morandi, accanto a studi di opere iconiche come La città che sale di Boccioni o Le compenetrazioni iridescenti di Balla. L'obiettivo è quello di far emergere la centralità della carta e la purezza dell'idea artistica. La mostra si estende anche oltre confini nazionali, incorporando anche il gruppo Cobra e la Pop Art internazionale. A chiudere la visita poi l'installazione di Giuseppe Penone, Propagazione. L'esposizione sarà visibile da domani fino al 1 novembre 2026. Si è tenuta invece questa mattina la conferenza stampa del coordinamento Torino Pride per presentare la 20ª edizione della manifestazione per la visibilità e i diritti delle persone LGBTQIA+. L'incontro, tenutosi negli spazi Destinazione, zona Murazzi di Torino, ha visto la partecipazione delle amministrazioni e degli enti sostenitori del Pride di quest'anno, tra cui la città di Torino, della città metropolitana, dell'Accademia Albertina, dell'Università e del Politecnico. Le co-coordinatrici, Chiara Tarantello e Margherita Anna Giannon, hanno inoltre presentato il documento politico di questa edizione, che si articola in 5 macroaree: persona, famiglia, salute, istituzione, società e mondo, e include per la prima volta una sezione sui diritti digitali e hate speech online, allargando la tutela dei diritti a tutte le comunità marginalizzate e invisibilizzate. Oltre al claim 20 di lotte e l'immagine di quest'anno, sono stati presentati il nuovo percorso con partenza dal Parco del Valentino e le serate di autofinanziamento. Sul palco di Piazza Vittorio si esibiranno Ambra Angiolini con la figlia Yolanda Renga, l'artista queer McNeil e la cantautrice torinese Francamente. RBE sarà presente come media partner per raccontarne il percorso, curiosità e relata partecipanti. L'edizione è anche un passo verso l'Europride 2027 che Torino ospiterà dopo aver ricevuto l'incarico a novembre 2024. Sentiamo ai nostri microfoni le dichiarazioni delle co-coordinatrici Chiara Tarantello e Margherita Anna Giannon.
3: 20 anni di Pride, 20 di lotte, perché sosteniamo non solo quelle della nostra comunità LGBTQIA+, ma le lotte di tutte le soggettività marginalizzate come la nostra.
4: Abbiamo parlato di documento politico, delle rivendicazioni che dobbiamo portare ancora, delle implementazioni che ogni volta si vanno ad integrare al documento dell'anno precedente, e del perché questo ci muove per organizzare la parata del 6 giugno. Dove ci ritroviamo? Ci ritroviamo in Corso Massimo, all'angolo con Corso Vittorio, e la nostra parata quindi partirà da lì per percorrere Corso Vittorio Emanuele, per scendere da Corso Galileo Ferraris, per attraversare di nuovo le vie del centro, quindi via Cernaia, via Pietro Micca, piazza Castello, via Po, e ci attenderà il solito palco in piazza Vittorio Veneto, dove le varie associazioni si alterneranno nei discorsi, dove i nostri super ospiti parleranno
3: e si esibiteranno. E avremo Francamente, avremo Ambra Angiolini insieme a sua figlia Yolanda Renga, e avremo McNeil. Dovete assolutamente venire sin dall'inizio del Pride, perché McNeil sarà in apertura. Avremo, come tutti gli anni, anche il nostro party, quello classico al centralino, ufficiale, con altri due party che ci sostengono. Uno è un party organizzato da Let's and More allo Zenith, mentre l'altro è organizzato da Banana Mia e Padre al Nesty Club.
4: Siamo sostenuti dalla città metropolitana, dal Comune di Torino, dagli Atenei,
3: e grazie a RBE per essere il nostro media partner anche quest'anno.
0: Adesso passiamo al meteo. Domani in Piemonte cielo soleggiato con cumuli sparsi pomeridiani sulle zone alpine, precipitazioni assenti, venti deboli in pianura e collina, mentre le temperature minime saranno in aumento tra gli 11 e i 14 gradi in pianura e bassa collina, tra gli 8 e i 13 gradi tra gli 800 e i 1000 metri, le massime anche in aumento fino a 29 gradi in pianura. In Liguria invece il cielo sereno o poco nuvoloso, a parte qualche nube su Alpi, Appennino, di Levante nel pomeriggio. In serata innocue nubi alte e sottili in transito su tutta la regione. I venti saranno deboli o assenti, mentre il mare sarà caratterizzato da una grande calma. Grazie per l'ascolto, il prossimo aggiornamento del GR è alle ore 18.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Il filo d'Arianna. Il mondo dietro l'angolo. Per orientarsi sul territorio, tessere fitte reti sociali e trovare il bandolo della matassa delle notizie attorno a noi. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17, con Arianna Tedesco, rigorosamente senza l'apostrofo. Popolo di Radio Bequit, ben ritrovati e ben ritrovate per questa nuova puntata del Filo d'Arianna, questa forma di approfondimento delle notizie dal nostro territorio, Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, oggi puntata molto molto ricca. Infatti parleremo di diritti, parleremo di diritti per la comunità LGBTQIA+, quindi persone omosessuali, bisessuali, trans, non bi, insomma tutte le varie singolarità di questa sigla, perché questa mattina c'è stata proprio la conferenza stampa del coordinamento Torino Pride e quindi ci stiamo preparando anche per la presenza di RBE il 6 giugno proprio dal corteo. E parleremo poi dei diritti dei bambini con Save the Children, perché ci sono tante cose da dire rispetto a questa ricerca che è venuta fuori rispetto ai luoghi in cui i bambini e bambine vivono, dove si formano, e sono state anche ritrovate delle zone, delle aree in cui è stata rilevata una grande povertà educativa. E quindi ben vengano tutti i vari progetti di cui parliamo molto spesso per il recupero di luoghi, di zone che possano diventare dei punti di riferimento educativi soprattutto per i più piccoli. E quindi parleremo anche del risvolto che ha proprio in Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. E poi vi voglio anche ricordare che di Pride non c'è solo quello di Torino, ma ci sono tanti Pride in Piemonte e Valle d'Aosta, quindi parleremo anche delle date degli altri Pride a cui potrete partecipare. E ascoltiamo anche della buona musica. Silia Wa con Soldier.

Cecilia Wah, Soulja, e rieccoci sulle frequenze di RBE col filo d'Arianna. E questa mattina alle 11 ha avuto luogo a Torino e Murazzi, precisamente nello spazio polivalente Destinazione, che è questo luogo che comunque vi consiglio di scoprire, questa conferenza stampa, scusate, mi ha avuto un momento di missing, la conferenza stampa del Torino Pride 2026. È molto importante in questa sua edizione perché nel 2006 il Pride a Torino compie 20 anni tondi, da lontano 2006, sulla spinta anche un po' delle Olimpiadi invernali, su questa voglia di Torino di aprirsi al mondo anche attraverso il Pride. Poi si è trasformato, si è ampliato, ha cambiato più volte percorso, tante associazioni hanno fatto parte del coordinamento, tante ne fanno parte ora, ed è anche importante perché avviene l'anno prima dell'Europride 2027, che è stato proprio affidato alle sapienti mani dell'organizzazione di Torino già dal 2024, ed è stato, come ha detto anche Alessandro Battaglia, quindi il responsabile dell'Europride 2027, è stato fondamentale l'esperienza di tutti questi anni di Pride a Torino, in una città che da sempre viene considerata, a ragione, uno dei luoghi che sono fucine proprio per quanto riguarda la lotta per la difesa, per l'acquisizione dei diritti delle minoranze in generale, perché infatti sempre di più il Pride si apre a tutte quelle comunità, a quelle singolarità che vengono marginalizzate. Quindi nel documento politico, per esempio, è stato presentato non soltanto la richiesta di pieni diritti per le persone della comunità LGBTQ+, ma anche per esempio la comunità Rom, che molto spesso viene dimenticata quando si parla di comunità marginalizzate, ovviamente delle persone afrodiscendenti, ma non soltanto, di tutte le persone non bianche che comunque subiscono discriminazioni a prescindere dalla propria provenienza, anche quelle appunto nate in Italia. E poi parliamo delle persone con disabilità, ad esempio. Quindi il Pride si apre sempre di più al movimento intersezionale e lo fa cambiando anche percorso. Avete sentito infatti proprio l'intervista che ho raccolto, e ringrazio ancora Chiara Talantello, Margherita Anna Giannon, ma tutto in realtà il comparto, lo staff del coordinamento Torino Pride, Cristiana Zara. Voglio anche ringraziare tutte le persone che vi lavorano tutto l'anno, ma anche i volontari e le volontarie che si dedicano nei mesi precedenti, per esempio alla raccolta di fondi, oppure anche a quelli che saranno proprio presenti alla manifestazione, affinché questa possa svolgersi con completezza e con fluidità. Ma voglio anche ricordarvi che Torino non sarà l'unico Pride in Piemonte Valle d'Aosta. Infatti sulla piattaforma Piemonte Valle d'Aosta Pride potrete andare anche a scoprire un calendario, a cui si è giunta da pochissimo, quindi non c'è ancora aggiornato il sito, ma c'è tutto il calendario dei vari altri Pride in giro per Piemonte Valle d'Aosta. Il 30 maggio, infatti, quindi prima del Pride del 6 giugno di Torino, ci sarà l'Alessandria Pride, seguito poi ovviamente, come abbiamo detto, dal Torino Pride il 6 giugno. Il 4 luglio veniamo proprio vicino casa, perché siamo al Monviso Pride, Monviso Stana Pride, il 4 luglio, segnatevelo, mi raccomando. Poi passiamo ad Asti Pride l'11 luglio, Vercelli Pride il 19 settembre, quindi andiamo già dopo di fatto l'estate più calda, saltiamo a pie pari giustamente la seconda parte di luglio e agosto, e poi per concludere il 26 settembre con l'Aosta Pride, 26 settembre. Molto bene, quindi può essere anche un'estate dedicata ai Pride di tutto il Piemonte, anzi l'invito è: partecipate anche ai Pride in giro per il Piemonte. Una delle artiste che sono ospiti, che sarà presente, è la torinese Queer Francamente, e quindi l'ascoltiamo adesso con Fucina e poi sentiamo Muoversi in Piemonte.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon mercoledì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente, lungo la tangenziale di Torino sono possibili disagi alla circolazione tra Corso Allamano e Corso Francia in direzione Aosta. Sulla A21 Torino-Piacenza sono presenti code per lavori tra gli svincoli di Asti Est e Felizzano in direzione Piacenza. Vi anticipiamo infine che nelle giornate di giovedì 21 e venerdì 22 maggio il Giro d'Italia attraverserà il territorio piemontese. Per conoscere i dettagli consultate la pagina dedicata sulla homepage del nostro portale muoversiinpiemonte.it. Al momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
3: Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328-8757-845 o alla email diretta@rbe.it.
4: Come avete sentito dai notiziari locali, il Polo Ricerche di Save the Children ha pubblicato il rapporto I luoghi che contano, che è uno studio che analizza in modo dettagliato i luoghi proprio fisici, sia urbani sia non urbani, andando a mappare quelle che sono le disuguaglianze educative, sociali e urbane vissute dai minorenni, quindi 0-18 anni, in tutta Italia, focalizzandosi e scoprendo che le periferie sono quelle che denotano un disagio socio-economico piuttosto rilevante. Allora, Matteo Chiarenza ha intervistato Antonella Inverno del Polo di Ricerca di Save the Children commentando i dati del rapporto e spiegando appunto quali sono cosa si intende appunto per disuguaglianze educative, sociali ed urbane.
5: Buongiorno a tutti e tutte, siamo con Antonella Inverno di Save the Children per commentare i dati contenuti nella ricerca I luoghi che contano, pubblicata proprio ieri da Save the Children, per parlare soprattutto di povertà educativa. Ecco, si parlava di abbandono scolastico, ma forse il termine povertà educativa in qualche modo comprende meglio tutta una serie di aspetti poi legati a quello principale dell'abbandono, ma che non è l'unico che conta in questa ricerca. Buongiorno intanto e grazie di essere con noi.
6: Buongiorno a voi. Sì, come giustamente stava sottolineando, per questa ricerca abbiamo fatto un grandissimo lavoro di mappatura insieme all'Istat per andare ad identificare quelle aree dei comuni capoluogo delle città metropolitane, delle 14 città metropolitane, che sono le più fragili da diversi sia sociali ed economici ma anche lavorativi, cioè dove il maggior numero di persone adulte lavora di meno sostanzialmente, e questo ha un impatto ovviamente anche sulle possibilità che i bambini e le bambine, gli adolescenti e le adolescenti hanno, ma anche e questo è il vero punto innovativo della ricerca: nelle stesse aree abbiamo georeferenziato le scuole che hanno mostrato, diciamo, delle difficoltà maggiori rispetto al resto delle città. Cioè, da un lato c'è, come si ricordava, un abbandono più forte in queste scuole da parte dei ragazzi e delle ragazze, ma ci sono anche livelli più alti di rischio di dispersione implicita, per esempio, e anche tecnicamente si dice una variabilità tra classi maggiori, cioè ci sono nelle aree più fragili di queste città delle scuole dove in alcune sezioni, per intenderci, si concentrano quelli che vanno meglio, quelli che hanno un profilo socio-economico più avvantaggiato, mentre in altre classi si concentra tutto lo svantaggio possibile da diversi punti di vista, e quindi questo ha delle ricadute molto forti non solo in termini di competenze che riescono ad acquisire i ragazzi più svantaggiati, ma anche rispetto a come dire, un senso di coesione sociale che dovrebbe esistere in tutta la comunità.
5: Ecco, abbiamo parlato naturalmente appunto dei capoluoghi che sono oggetto della ricerca. Da questo punto di vista, Torino rispetto alla media nazionale come si pone, e ha delle caratteristiche peculiari oppure si inserisce in un quadro più o meno omogeneo rispetto al territorio nazionale o quantomeno alla zona nord-ovest, ecco, di riferimento più ampio?
6: Allora, i paragoni che possiamo

0: per cui deve mettere in campo delle modalità pedagogiche ed educative innovative per rispondere a una complessità maggiore che c'è sul territorio.
1: Ecco, per quanto riguarda le soluzioni, diciamo, perché voi oltre a diciamo in qualche modo fotografare la situazione reale, poi vi fate anche portatori di un'idea di sviluppo. Si parla spesso di rigenerazione urbana, e allora in una concezione di rigenerazione urbana profonda, ecco, che non si limiti poi a rendere diciamo esteticamente più gradevoli alcuni quartieri, quali sono un po' gli strumenti che ritenete necessari per intervenire su questo aspetto?
0: Ma guardi, negli ultimi anni si sono fatti tantissimi interventi di rigenerazione urbana e tanti investimenti sono stati fatti anche all'interno del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, anche se poi alcuni interventi sono stati definanziati e rimessi sulla posta di bilancio del bilancio statale. Quello che ci sembra sia mancato è una strategia unitaria. Noi dovremmo avere un'agenda urbana che metta insieme le priorità del paese poi da far calare sui singoli territori. Invece diciamo ogni intervento è stato un po' a sé, e soprattutto quello di cui abbiamo bisogno sono interventi, si dice sempre tecnicamente place based, cioè che partano dalle esigenze dei singoli territori dentro una strategia nazionale, che però ascoltino quelli che sono i bisogni ma anche le risorse dei singoli territori, perché non c'è nessuno che sa meglio che cosa serve nel proprio quartiere di chi il proprio quartiere lo vive. E quindi quello che chiediamo è che tutti questi interventi, oltre ad essere inseriti in una strategia nazionale, siano anche progettati, ideati e portati avanti con il contributo diretto delle generazioni più giovani, che dovrebbero poter partecipare attivamente a tutte le fasi del processo.
1: Ecco, di questo e di molti altri temi si parlerà a Impossibile 2026, la Biennale dell'Infanzia, che si terrà appunto il 21 maggio a Roma. Possiamo spiegare brevemente che cosa succederà in questa occasione? Un appuntamento sicuramente importante di confronto e di riflessione.
0: Ma questa è la terza edizione della nostra Biennale dell'Infanzia e dell'Adolescenza, un appuntamento in cui riuniamo esperti, policy maker, operatori del territorio, ma anche tanti ragazzi e ragazze, per parlare in prima persona delle questioni che più sentono vicine. Ecco, quest'anno Impossibile, che il cui titolo diciamo viene da una cosa che diceva sempre la nostra fondatrice Glenn Tangeb, cioè che è impossibile fare qualcosa solo se ci rifiutiamo di farlo a favore dell'infanzia e dell'adolescenza. Quest'anno ci concentreremo proprio sul tema delle periferie e su come fare degli interventi che non siano stereotipati, che non giochino sui pregiudizi verso le periferie, perché poi quello che ci hanno detto i ragazzi e le ragazze è di sentire forte addosso uno stigma da parte della popolazione in generale, ma che partano proprio da quelle che sono le idee dei ragazzi e delle ragazze.
1: Benissimo, grazie ad Antonella Inverno per essere stata con noi, naturalmente insomma con l'impegno di risentirci per le numerose appunto ricerche e importanti osservazioni e azioni che portate avanti. Grazie.
0: Grazie, grazie a voi.
2: RBE, cultura, informazione, relax.

0: Benvenuti a Campeon versione mondiale. In questa edizione vi introdurremo all'evento sportivo più seguito del mondo, raccontandovi partite epiche che hanno segnato e hanno fatto la storia dei mondiali di calcio e di quei calciatori che hanno contribuito con le loro gesta ad entrare nell'immaginario collettivo. Vogliamo raccontare storie di calcio come se fossimo in un film, anzi, come se fossero un film. Questo è un podcast su quelle partite e sui film che ci insegnano a sostenerne lo sguardo e a mantenerne vivo il ricordo. Questa è RBE, questo è Campeon edizione mondiale. Benvenuti.
1: Campeon, sabato alle 21 e in replica domenica alle 17 su RBE.
2: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
3: Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328 8757 845 o alla email diretta @rbe.it.
4: Avete sentito poco fa proprio l'intervista a Inverno Save the Children rispetto a questo report che denota proprio questa difficoltà delle periferie urbane a riuscire a dare ai propri bambini, alle proprie bambine, ma parliamo anche di ragazzi, perché il report va a considerare anche la fascia fino ai 18 anni, quindi adolescenti, che sono quelli appunto colpiti per la maggior parte da queste fragilità anche che ci possono essere sicuramente sia negli ambienti familiari, nelle reti familiari, ma anche delle istituzioni, delle infrastrutture che vengono proprio a mancare. E parliamo di tutta Italia, infatti questo sarà anche uno dei focus e ci spostiamo in realtà dall'ambito territoriale, perché andiamo a Roma e parliamo di Impossibile, questa biennale, questo incontro nazionale appunto di Save the Children, in cui quest'anno il focus sarà proprio questo: cercare di capire come le condizioni di fragilità, soprattutto derivanti da, come abbiamo detto, mancanza talvolta di infrastrutture che possano anche sostenere e contenere per esempio i fenomeni di abbandono scolastico, ma come abbiamo sentito è solo uno, è forse la punta dell'iceberg di quelle che possono essere le difficoltà appunto per chi vive in periferia con giovani e giovanissimi. Questo Impossibile, questa biennale, sarà un modo anche che Save the Children avrà, non soltanto attraverso delle conferenze ma anche con degli incontri. Saranno due giorni, si comincerà domani per andare avanti anche a dopodomani, in cui si parlerà di costruire un futuro, quindi lavorando, non soltanto analizzando i dati ma lavorando con tutta una serie di enti sia locali che nazionali per poter progettare insieme, quindi partire con la progettazione insieme di progetti virtuosi che vadano proprio lì dove c'è la necessità di dare dei servizi a giovani e alle famiglie, bambini e adolescenti, e c'è la necessità di farlo subito, immediatamente. Infatti, come vedete dalla locandina spesso stessa di questo evento di Save the Children Impossibile 2026, bisogna costruirlo subito, ora, perché le mancanze, le fragilità ci sono e sono incancrenite spesso ormai da anni. Ci sono luoghi in Italia che hanno maggiormente queste caratteristiche, ma non dobbiamo dare nulla per scontato. Infatti ci sono tante città in Italia con delle periferie che magari non si penserebbe mai che abbiano queste problematiche, e magari non tutte le periferie periferie, alcune di più, alcune di meno, ci sono delle nuove periferie che bisogna anche prendere in considerazione. Di conseguenza questi incontri a Roma saranno fondamentali proprio per poter partire con questi tipi di progettazione. Quindi poi se ci sarà anche un rimando, un feedback rispetto a questo incontro, o se partiranno dei progetti per esempio nel nord-ovest d'Italia di Save the Children, ve lo faremo sapere. Ci sono già, ce ne sono tantissimi, molto spesso abbiamo ospitato a RBE appunto anche dai rappresentanti di Save the Children, proprio per raccontarci di progetti in loco, proprio per sopperire a quelle che possono essere le difficoltà familiari, le fragilità educative, non soltanto nelle periferie, ricordiamolo, può succedere anche che possano esserci nelle zone marginalizzate, nei comuni montani, che sempre di più effettivamente sentono perdere questa presenza di enti pubblici soprattutto, quindi ci si affida molto spesso ad enti privati o ad enti del terzo settore, e che poi talvolta fanno quello che possono con i fondi che hanno. Quindi vi riporteremo anche appunto futuri progetti, ma anche progetti già attivi. Anzi, se ne conoscete in particolare, ditecelo, scrivetecelo. Il numero è 328 8757 845, l'email diretta@rbe.it.

0: RBE è anche radio di servizio. Allora vorrei utilizzare gli ultimi momenti della puntata di quest'oggi del Filo d'Arianna per ricordarvi che il 24 e 25 maggio si terranno le amministrative in moltissimi comuni del Piemonte. Vi ho già raccomandato nella giornata di ieri di approfittarne, perché no, per poter cambiare la carta d'identità cartacea in carta d'identità elettronica, cosa che dovrà essere obbligatoria entro il 3 agosto. Da quel momento in poi le carte d'identità cartacee non varranno più a prescindere dalla scadenza, e ovviamente, come in tutte le situazioni di emergenza, diciamo, perché sono ancora tantissime le carte d'identità in Piemonte che devono essere cambiate, che devono essere sostituire, una nuova frontiera della truffa. Infatti mi raccomando, guardatevi bene da telefonate soprattutto o messaggi email che vi raccomandano di controllare per esempio i dati della vostra carta d'identità, perché quella che avete fatto non è valida, oppure vi annunciano che la vostra carta d'identità elettronica è stata clonata. Ecco, poi vi vengono richiesti dei dati e se non anche pagamenti. Quindi sono truffe che al momento sono indagate da parte delle forze dell'ordine e soprattutto dalla polizia postale, però purtroppo ci sono ancora molte segnalazioni anche proprio sia all'anagrafe centrale di Torino, per esempio, per denunciare questa cosa, per chiedere maggiori informazioni sulla situazione, e anche persone che raggirano, anziane con dei banchetti, queste sono state segnalati anche non in Piemonte, ecco, e poi appunto si copiano i dati, e insomma, non per mettere paura, però può accadere, quindi rimanete sempre vigili e soprattutto sappiate che gli unici che possono cambiare la carta d'identità sono appunto all'anagrafe o nei centri convenzionati. Se avete qualsiasi dubbio, passate comunque sempre a fare un controllo al 112 per verificare che non vi stiano truffando. Sempre meglio che poi pentirsene, ovviamente. 16:59, 48 secondi, cedo la linea a Marta e Sam. Mi ritorni in mente l'appuntamento è per domani sulle frequenze di RBE. Domani rifaremo un focus sulle amministrative, più che altro senza scendere nei singoli comuni, tantomeno che nelle liste. Parleremo di dove si terranno, di ciò che è necessario sapere, e quindi per esempio cosa portarsi dietro e così via, e quindi insomma un servizio che RBE fa per voi. A questo punto ci salutiamo, come facciamo sempre. Purtroppo il tempo è tiranno, e allora parte la sigla. Abbiate cura di voi, dei vostri cari, statevi buono e ciao. Sembra un po' Elvis.
1: Il Filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: ritorni in mente, programma di cultura, intrattenimento e curiosità.
1: Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.
0: Con Marta
1: e Samuel
0: su RBA.

0: Buonasera, buon pomeriggio, eccoci qui, mi ritorno in mente, nuova puntata, si parte proprio adesso, ciao.
1: Buonasera, Samuel. Buon pomeriggio, ciao Marta, salutiamoci
0: ciao.
1: Anche tra di noi.
0: Esatto, non solo le persone che ci ascoltano ma anche tra di noi, ciao
1: che
0: Samuel.
1: Che bello vederti, veramente.
0: Mettimi un po' la schermata, quella che mi piace, quella con l'ora.
1: Eccola lì che comincia a dare gli ordini, non abbiamo neanche, ragazzi, neanche cominciato e già è lì che mi bacchetta, ma non è possibile.
0: No, però dico, ormai dovresti saperlo, no? Che sì. Quando cominciamo... È un po' come quando inizi a mangiare non hai apparecchiato tavola, no?
1: Perché chi apparecchia tavola? Sempre
0: tu.
1: Io, appunto, ecco, vabbè. Ma non è normale sta cosa, che ci sia uno che comanda e che l'altro deve sempre fare tutto.
0: Ma non è vero, non è
1: vabbè,
0: vero.
1: Vabbè,
0: quante volte ho apparecchiato io e sparecchiato.
1: Ma quando? Ma quando? Mai, praticamente.
0: Ma cosa? Ognuno poi tu togli le posate, io tolgo l'acqua.
1: Il salino? Il salino toglie, vabbè, l'acqua. Sì, intanto tutto il resto.
0: Ci si divide i compiti, no? Come allora, una famiglia, va bene.
1: Io cucino, ecco.
0: Sì. Ma come, io sto parlando della radio.
1: Vabbè, la radio. Tu allora, io preparo tutto qua nella radio.
0: Sì, vabbè,
1: anche.
0: Ma non possiamo iniziare la puntata litigando così.
1: Vabbè.
0: Non è carino, capisci?
1: Allora.
0: C'è qualcuno che ci sta, qualcuna che ci sta ascoltando e che in questo momento sta litigando con un'altra persona, vi state tenendo il muso, avete litigato. Insomma.
1: Come fanno ad ascoltare noi a litigare contemporaneamente?
0: Magari hanno detto basta, guarda, per non sentirti più parlare metto in sottofondo, mi ritorni in
1: piuttosto
0: ascolto quei due.
1: Vabbè, andiamo bene, se siamo messi così siamo proprio a cavallo,
0: vabbè,
1: senti, vabbè,
0: sì.
1: Allora, di cosa parliamo oggi noi, senza litigare? Facciamo un patto che per due ore non litighiamo, poi dopo riprendiamo.
0: Certo.
1: Come al solito. Allora, intanto andiamo un po' a parlare di che cosa. Allora, c'è un treno storico. Sei mai andata su un treno a vapore, Marta?
0: Magari,
1: infatti, c'è una grande occasione adesso a Torino.
0: Davvero?
1: Sì, un treno storico che parte da Torino, treno storico a vapore, perché proprio quelli tutto il vapore che esce, la nuvoletta, sai, proprio quelli che disegnano i bambini, ecco.
0: Sì, quello lì.
1: Proprio quello, c'è l'occasione di farsi
0: tipo
1: un bel giro.
0: Di Harry Potter.
1: C'è proprio l'occasione di farsi un bel giro e quasi quasi ci faccio un pensiero, perché a me i trenini piacciono tanto, i treni.
0: Anche a me.
1: Vabbè. Comunque ne parliamo.
0: Ah, bello.
1: Poi dopo andiamo a vedere invece, a proposito di cose che viaggiano su binari,
0: sì,
1: le montagne russe.
0: No,
1: ah,
0: ti prego.
1: Le montagne russe.
0: No,
1: ne parliamo.
0: Mi mettono ansia.
1: Perché?
0: Non mi piacciono.
1: Lo so che non ti piacciono. Infatti attenzione, perché c'è una montagna russa, si può dire la montagna russa? Come giostra.
0: Beh sì, una montagna russa.
1: Una giostra, montagna russa.
0: Che una montagna russa giostra.
1: In Texas ha battuto ogni record, vi facciamo venire i brividi soltanto a pensare. Figurati,
0: mamma,
1: essere lì e andare sulla montagna russa, mamma,
0: sì,
1: mia, che la velocità che prende, l'altezza che c'è, ma da farsi venire un infarto.
0: No dai, basta, non possiamo parlare di una cosa così, sto già sudando, mi sudano le mani.
1: No, ma è bello andare indietro nei ricordi, poi pensare veramente ai nostri ricordi,
0: ai traumi delle montagne.
1: No, ai traumi, le giostre che ci piacevano. Io ne avevo alcune, mi piacevano alcune, c'era qualcosa che mi faceva più paura delle montagne russe, poi ve lo racconterò.
0: Il brucamela
1: in effetti il brucamela era inquietante, perché si mangiava la mela proprio.
0: È vero.
1: Sta mela, tu entravi in sta mela tutta bucherellata, non andava bene.
0: Beh, per chi soffre di claustrofobia in effetti c'era il cunicolo della mela, che era impattante.
1: Infatti io soffrivo e soffro di claustrofobia
0: e per me era un
1: trauma il brucamela.
0: Vedi?
1: Poi se c'è tempo, ma di sicuro lo troviamo il tempo per parlare anche un attimo di, andiamo indietro nel tempo come facciamo solitamente,
0: certo,
1: e parliamo di Neanderthal. Cosa mangiavano i Neanderthal? No? Si pensava tanto tranci di carne, no? Proprio l'uomo becero, quello proprio che si mangia la carne.
0: Esatto,
1: appena cacciata.
0: Col sangue che gli cola.
1: Sì,
0: bocca.
1: A strappi così il Neanderthal,
0: sì,
1: no? Proprio l'omone.
0: No, invece non mangiava il tofu.
1: No, i Neanderthal mangiavano dei piattini gourmet. Ecco.
0: Ma lo vedi? Ma davvero?
1: Sì, davvero.
0: Andremo
1: uno studio che ha fatto veramente di recente questa scoperta, pare.
0: C'è
1: proprio
0: Carlo Cracco Neanderthal,
1: pare che, guarda, poi se ti dico che cosa mangiavano te lo dico dopo, però cosa mangiavano,
0: certo,
1: Neanderthal,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: voglio lasciarti di stucco.
0: Wow.
1: Quindi scopriremo i piatti gourmet dell'uomo di Neanderthal.
0: Ma che stai scherzando?
1: Dai, veramente, che potrebbe essere quasi un ritorno, perché è buono, buonissimo.
0: Ma che mangiavano anche al lume di candela?
1: Mi viene una volta al stomaco che non ci riesco neanche a credere. comunque, vabbè, al lume di candela, no? Vabbè, al lume di sicuro.
0: Esatto.
1: Al lume di sicuro.
0: Il fuoco,
1: Proprio a candela, no, magari di, al lume di legnetto.
0: Al lume vabbè, era romantico.
1: Al lume di cerino. Vabbè, comunque, sei pronta per partire?
0: Sono pronta, dai, direi che possiamo andare. Allora, c'è Denzel Curry che ci apre le danze anche alla playlist musicale di oggi.

0: Ciuff, ciuff, ciuff, ciuff, il trenino è partito, Marta, che bello, il trenino a vapore, che fantastica cosa, salirci sopra, sarebbe bello,
1: che
0: no?
1: Che bello, io ci salirei, visto che sono una che vive tanto sui treni, però i treni regionali, i treni soprattutto dell'alta velocità, in effetti andare su un treno storico a vapore sarebbe un qualcosa di magico. Pensa come sarebbe stata la mia vita da pendolare, in un'altra epoca
0: lunghissima.
1: No, perché non che adesso siamo
0: fare un viaggio, beh, in effetti non è che poi le cose siano cambiate tanto, magari una volta forse viaggiavano lenti, ma si sapeva che andavano lenti,
1: esatto, adesso, nessuno problema, si aspettava di più.
0: Il problema è che adesso sono veloci ma sono anche lenti, perché con tutti i ritardi che ci sono alla fine è così che va. Comunque senti, andiamo un po' a vedere perché cosa succede domenica 14 giugno, grande occasione, la partenza di un treno a vapore storico, a vapore, che parte da Torino e fa un viaggio magico verso i borghi dell'Alto Tanaro. È bello, esatto. bello.
1: È un'iniziativa che è dedicata alla riscoperta della storica linea ferroviaria Ceva-Ormea, attraverso un itinerario che percorre vallate, piccoli centri e fa anche un tuffo nella memoria ferroviaria. Allora, diamo un attimino le informazioni sui vari punti di partenza, le varie fermate e poi anche le due destinazioni che sono previste, no? Perché si può scegliere, ci sono due destinazioni finali diverse, ognuna con delle iniziative.
0: Eh sì, allora, intanto le fermate, vabbè, parte da Torino Porta Nuova alle ore 8, l'abbiamo detto il giorno, domenica 14 giugno 2026, mi raccomando. Comunque, partenza da Porta Nuova alle ore 8, con fermate a Torino Lingotto, Mondovì, Ceva e Nucetto, ma c'è l'occasione di scegliere poi come destinazione se andare, ci sono due percorsi, se andare a Garessio, provincia di Cuneo, oppure Ormea, sempre provincia di Cuneo, quindi c'è doppio percorso e lì c'è tanto da vedere, perché si fa tappa appunto a Garessio, Ormea, e lì si possono poi visitare i centri storici e ci sono attività e manifestazioni varie,
1: musei anche, ferroviari e tutto. Invece a Garessio c'è anche c'è una visita, la visita dei vari borghi, insomma c'è una rievocazione storica in abiti tradizionali. Invece ad Ormea c'è anche il mercatino dell'antiquariato,
0: bello, per farsi un giretto tutto sommato non male, insomma. Poi l'esperienza di viaggiare su un trenino che fa ciuff ciuff veramente, col vapore che esce fuori, il fumo, no? Proprio quello che disegnavi quando eri piccolino, Marta,
1: sì, il trenino classico, la nuvolettina che usciva grande dalla canna fumaria,
0: ma che ne
1: bravo.
0: So come si chiama, non lo so, non è, in termini tecnici ci sarà, però
1: allora ma noi non lo conosciamo appunto, bisogna fare un'esperienza del genere, perché poi andrai a conoscere anche i nomi tecnici dei treni a vapore.
0: Ma sai quanti impallinati di trenini ci sono? Sai, non hai idea, eh? A me per esempio già piacciono i trenini, figurati andare su un treno come questo storico proprio dell'epoca, bello.
1: C'è in testa il personaggio di Sheldon in The Big Bang Theory.
0: Ah sì, vero.
1: Nella sitcom che in effetti lui impazziva per i treni di qualsiasi tipo. Allora, i biglietti del treno sono acquistabili esclusivamente tramite la piattaforma Railbook. Ci sono delle tariffe che partono dai 30 euro e arrivano fino ai 45. Ci sono comunque delle riduzioni per i bambini dai 4 agli 11 anni, mentre i bambini fino ai 3 viaggiano gratuitamente senza però il posto assegnato. Chiaramente informatevi, andate sulla piattaforma Railbook se siete interessati, e poi nel caso mandateci le foto anche.
0: Allora, prenotatevi, ricordatevi che il tutto è domenica 14 giugno 2026, partenza da Torino, da Porta Nuova alle ore 8. Bene,
1: precise.
0: Siete pronti a far partire ciuff ciuff? Ecco.

Fantacci con Stupida Sfortuna, dopo Olivia Dean e poi dopo ancora il primo appuntamento con informazione di questa puntata, Popolare Network, e poi di nuovo noi, mi ritorni in mente fino alle 19.

0: Popolare Network. Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 17.30.
1: La flottiglia ha diffuso un comunicato in cui parla di trattamento vergognoso dopo la diffusione del video in cui il ministro estremista israeliano Ben-Gvir deride le persone che l'esercito ha sequestrato dalle navi della missione per Gaza. Arrivate oggi nel porto israeliano di Ashdod, nel filmato pubblicato dal ministro sono ammanettate in ginocchio con la faccia a terra mentre viene suonato l'inno israeliano. Tra loro 30 persone hanno nazionalità italiana e il governo Meloni ha reagito pretendendo delle scuse e convocando l'ambasciatore di Tel Aviv. Lo stesso ha fatto il governo francese. Ben-Gvir è stato anche criticato dal ministro degli esteri israeliano e dal primo ministro Netanyahu, che però allo stesso tempo è tornato ad accusare la flottiglia di sostenere Hamas. Due degli italiani coinvolti, il deputato Caro Tenuto e il giornalista Mantovani, dovrebbero rientrare nel nostro paese tra stasera e domattina. Le altre persone sequestrate, secondo indiscrezioni di stampa, saranno espulse da Israele entro 2 giorni e stasera saranno portate in un carcere nel deserto del Negev.
0: L'Iran ha consolidato il controllo sullo stretto di Hormuz attraverso posti di blocco militari, controlli sulle navi, accordi diplomatici e in alcuni casi tariffe di sicurezza per il passaggio sicuro. Lo scrive l'agenzia Reuters, che aggiunge i pasdaran svolgono un ruolo centrale nel nuovo sistema di transito a più livelli che dà la precedenza alle navi legate a paesi alleati come Cina e Russia, mentre per altre imbarcazioni chiede accordi intergovernativi o pagamenti che sono superiori a $150,000. Donald Trump ha concesso all'Iran 2 o 3 giorni per raggiungere un accordo, minacciando altrimenti la ripresa della guerra. L'Iran ha risposto che in caso di nuovo attacco il conflitto andrebbe ben oltre i confini della regione.
1: Il conflitto in Iran sta colpendo duramente l'economia italiana. Il blocco persistente dello stretto di Hormuz mantiene i prezzi del greggio su livelli insostenibili. L'inflazione viaggia verso il 3%, scende la fiducia delle famiglie e il calo si estende alle imprese, con il rischio che si blocchi il canale del credito. Questa è l'analisi pubblicata oggi dal Centro Studi di Confindustria. Secondo il suo direttore Alessandro Fontana, se la guerra non si fermerà rapidamente, l'Italia precipiterà velocemente in uno scenario che è quello di stagnazione, con il rischio concreto di finire in recessione.
0: La Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi nei confronti dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Era accusato di rivelazione del segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. Subito dopo la sentenza, Del Mastro, che era presente in aula, ha dichiarato che farà ricorso in Cassazione e ha poi lasciato la Corte d'Appello.
1: Ancora in fuga l'uomo accusato di aver accoltellato una donna ieri sera nel Lodigiano, nel comune di Castel Gerundo, su una strada provinciale. La donna, una biologa dell'azienda sanitaria di Lodi, si era fermata per soccorrere un cane in difficoltà quando l'uomo l'ha colpita per poi fuggire tra i campi. Le condizioni della donna sono gravi, non risulta che ci siano testimoni che abbiano assistito alla scena.
0: Sono le 17.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 18.30. Popolare Network.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Gnam gnam, chissà cosa mangiavano i Neanderthal, Marta, te lo sei mai chiesto? Ecco, perché poi si suppone,
1: sì,
0: sempre la solita storia, grandi quantità di carne, perché erano dei grandi mangiatori di carne.
1: Me li immagino sempre un po' con le mani appunto nella carne, no? In questa carne,
0: sì,
1: sangue, tutto.
0: Sai, a cacciare mammut,
1: esatto,
0: poi
1: sì,
0: a sbranarseli, tipo bestioni, tipo sì, lupi mannari.
1: Quella roba lì, praticamente. Invece no, assolutamente.
0: Invece no, erano dei cultori dei piatti gourmet.
1: Ma dai.
0: Praticamente degli antesignani di quello che siamo oggi noi. Nel particolare, piatti proprio delicati.
1: Piccoli, delicati. Impiattati bene.
0: Impiattati bene, non lo so, però comunque.
1: Perché no, scusa.
0: A piccoli tocchettini mangiavano come cose deliziose per loro, meno per noi, a dire il tutto oggi.
1: Però sperimentavano. Non si ponevano limiti.
0: No.
1: Allora, tra poco andremo a parlare della cucina gourmet dei Neanderthal.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
2: RBE, cultura, informazione, relax.

0: Marino per un po' d'amore su RBE ci accompagna alle 17.52 a scoprire con lo stupore in volto che i Neanderthal non erano poi tutti questi grandi carnivori, ma loro amavano la cucina gourmet.
1: Ah sì, ma sì, si è sempre pensato che i Neanderthal mangiassero grandi quantità di carne, proprio si ingozzassero di carne come un po' i lupi e cosa, quando vedevano questi bestioni che erano i mammut, no? E gli saltavano addosso, staccavano dei pezzi, se li sbranavano. Esatto. Ecco, fai anche i versi, Marti, fai sottofondo. Ecco,
0: questo bene. Quando gli rimaneva incastrato nel dente.
1: Quando gli rimaneva incastrato un ossicino nel dente. Vabbè, no, c'è un'ipotesi alternativa. L'ipotesi alternativa è questa, perché i livelli elevati di azoto dei Neanderthal, che hanno trovato fin da quando sono stati scoperti i Neanderthal, quindi sì. I Neanderthal sono pieni di azoto, lo sapevi, esatto. Marta? Sono azotati.
0: Azotati.
1: Sono pieni di azoto e quindi...
0: Si pensava che questi livelli così alti di azoto fossero dovuti a un altissimo consumo di carne pari a quello dei grandi predatori, no? Però poi si è scoperto che in realtà il loro corpo non poteva arrivare a quei livelli di azoto assumendo la stessa quantità di carne che assumevano appunto i grandi predatori, non so, immaginiamoci dei lupi o animali di questo calibro, e che quindi questi livelli di azoto così alto dovevano essere dovuti a un'altra fonte di cibo.
1: Allora, a che cosa potrebbero essere dovuti? E c'è questo studio nuovo che dice che sarebbero dovuti non all'alto consumo di carne, ma a quello di larve di insetti. Quindi i Neanderthal probabilmente si facevano dei piattini delicati, pieni di larve, piattini, adesso fa ridere per i piattini. Comunque, ma probabilmente dalle carcasse di animali andavano a mangiucchiare qua e là le larve,
0: esatto.
1: Le larve degli insetti. Ma che schifo!
0: Che era nutrienti, una fonte proteica molto molto elevata, cioè loro lo facevano apposta, andavano a consumare cibo in decomposizione pieno di queste larve per avere una fonte di nutrimento extra, cioè hai capito quanto erano scaltri?
1: Comunque ricordiamoci un po' che i Neanderthal, diciamo, hanno vivacchiato nel Pleistocene superiore 126.000 anni fa, e da 126.000 anni fa fino a 11.700 anni fa, quindi insomma è passato un po' di tempo,
0: esatto.
1: Cioè, da ricordare è un po' difficile, però comunque avevano già, erano dei precursori dei piatti gourmet dei cuochi di oggi, quindi...
0: Esatto, perché erano proprio le larve più che la carne della carcassa a fornire una ricca fonte di grasso e di proteine, che quindi era molto ricca di azoto. Hai capito?
1: Che fame, mi sta venendo fame, Marta, sai che posso
0: chef
1: dirti?
0: Larve. Come si possono...
1: Ma poi bello, perché da carne in decomposizione, proprio bello.
0: Proprio sì, penso che odorino.
1: Che profumino che sta arrivando.
0: Che profumo, che fame.
1: Andiamo a mangiare qualcosina, ma mentre c'è la pausa del notiziario locale.
0: Esatto, andiamo a mangiare mentre c'è Bruce, poi la pausa notiziario locale, poi di nuovo noi fino alle 19 con Mi ritorni in mente.
1: Ti offro un piattino di larve, ti va
0: grazie,
1: bene?
0: Grazie, no, ma veramente a posto così, come se avessi accettato.
2: E ora pubblicità.
3: Sabato 23 maggio torna Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC in 170 comuni della provincia di Cuneo. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, vi aspetta sabato 23 maggio. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.

0: Buonasera, ben ritrovate e ben ritrovati per questo aggiornamento delle notizie dal Nord-Ovest. In studio da Arianna Tedesco. Uno dei quattro torinesi che erano in viaggio verso Gaza con la Global Sumud Flottiglia, Adriano Veneziani, è stato fermato nel blitz israeliano a largo di Cipro in acque internazionali e portato al porto di Ashdod. Risultano al sicuro gli altri tre torinesi salpati giovedì dal porto di Marmaris con le altre 54 imbarcazioni. Marina Castellano di Candiolo e ad Altalia in attesa del volo per l'Italia. Daniele Gallina e Gabriele Gardini sono fermi a Cipro. Ancora in corso le difficili trattative per lo sblocco e la liberazione di altri attiviste e attiviste e personale medico italiano. Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa della 20ª edizione del Torino Pride, storica manifestazione per la visibilità e i diritti delle persone LGBTQIA+. L'incontro, tenutosi negli spazi di destinazione, zona Murazzi di Torino, ha visto la partecipazione delle amministrazioni e degli enti sostenitori del Pride di quest'anno, tra cui Città di Torino, la Città Metropolitana, l'Accademia Albertina, l'Università e il Politecnico. Le co-coordinatrici Chiara Tarantello e Margherita Anna Giannon hanno inoltre presentato il documento politico di questa edizione, articolata in 5 macro aree: persona, famiglie, salute, istituzioni, società e mondo, e include per la prima volta una sezione sui diritti digitali e hate speech online, allargando la tutela dei diritti a tutte le comunità marginalizzate e invisibilizzate. Oltre al claim 20 di lotte e all'immagine di quest'anno, sono stati presentati il nuovo percorso, con partenza dal Parco del Valentino, e le serate di autofinanziamento. RBS sarà presente come media partner per raccontarne percorso, curiosità e partecipanti. L'edizione è anche un passo verso l'Europride 2027, che Torino ospiterà dopo aver ricevuto l'incarico a novembre 2024. Sentiamo la dichiarazione delle co-coordinatrici Chiara Tarantello e Margherita Anna Giannon.
1: 20 anni di Pride, 20 di lotte, perché sosteniamo non solo quelle della nostra comunità LGBTQIA+, ma le lotte di tutte le soggettività marginalizzate come la nostra.
2: Abbiamo parlato di documento politico, delle rivendicazioni che dobbiamo portare ancora, delle implementazioni che ogni volta si vanno ad integrare al documento dell'anno precedente e del perché questo ci muove per organizzare la parata del 6 giugno. Dove ci ritroviamo? Ci ritroviamo in Corso Massimo all'angolo con Corso Vittorio e la nostra parata quindi partirà da lì per percorrere Corso Vittorio Emanuele, per scendere da Corso Galileo Ferraris, per attraversare di nuovo le vie del centro, quindi via Cernaia, via Pietro Micca, Piazza Castello, via Po, e ci attenderà il solito palco in Piazza Vittorio Veneto, dove le varie associazioni si alterneranno nei discorsi, dove i nostri super ospiti parleranno
1: e si esibiteranno.
2: E avremo Francamente, avremo Ambra Angiolini insieme a sua figlia Yolanda Renga e avremo McNeil. Dovete assolutamente venire sin dall'inizio del Pride perché McNeil sarà in apertura. Avremo, come tutti gli anni, anche il nostro party, quello classico al centralino, ufficiale, con altri due party che ci sostengono. Uno è un party organizzato da Let's and More allo Zenith, mentre l'altro è organizzato da Banana Mia e Padre al Nesty Club.
1: Siamo sostenuti dalla Città Metropolitana, dal Comune di Torino, dagli Atenei,
2: e grazie a RBE per essere il nostro media partner anche quest'anno.
0: L'assessore all'agricoltura Paolo Bongioanni annuncia che la regione finanzierà 106 aziende agricole piemontesi attraverso il bando del complemento di sviluppo rurale. Questo finanziamento si aggiunge alla prima tranche che nei mesi scorsi ha finanziato 239 progetti con un contributo complessivo di 32,5 milioni di euro. 10,8 milioni di euro sono stati infatti recuperati da somme non spese e minori utilizzi del 2025. Tale cifra, come dichiarato da Bongioanni, fornisce un fondo che potrà essere utile ad investimenti di innovazione, tecnologia e strutturale per l'acquisto di impianti, macchinari e attrezzature o interventi sui fabbricati per attività agricole, come ad esempio nuove stalle. In questo modo potrà crescere ancora la competitività delle produzioni locali, chiamate a misurarsi con nuovi competitor e scenari internazionali. Il Polo Ricerche di Save the Children ha pubblicato il rapporto I luoghi che contano, studio che mappa e analizza in modo dettagliato le disuguaglianze educative, sociali ed urbane vissute dai minorenni in Italia, focalizzandosi in particolare sulle periferie e sulle aree di disagio socio-economico in ambito urbano identificate dall'Istat. Secondo i dati della ricerca, a Torino sono quasi 18.000 i e le minori che vivono nelle aree più fragili e che presentano tassi di abbandono scolastico quasi doppi rispetto alle altre zone. In queste aree il 37,6% delle famiglie vive in povertà relativa e più di un 15-29enne su 4 non studia e non lavora. In queste aree il 37,6% più di uno studente delle scuole secondarie di primo e secondo grado su 10, il 13,6%, ha abbandonato la scuola o ripetuto l'anno scolastico, 5,5 punti percentuali in più rispetto all'8,2 della media dell'intero comune. Per quanto riguarda l'accesso alle mense scolastiche, a Torino ne beneficia l'89,8% degli alunni nella scuola primaria delle aree vulnerabili, un dato superiore all'87,7% della media cittadina. Proprio in tema delle periferie sarà il centro della Biennale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, in programma a Roma giovedì 21 maggio e organizzata da Save the Children. Ai nostri microfoni Antonella Inverno del Polo di Ricerca di Save the Children commenta i dati del rapporto.
3: Per questa ricerca abbiamo fatto un grandissimo lavoro di mappatura insieme all'Istat per andare ad identificare quelle aree dei comuni capoluogo delle città metropolitane, delle 14 città metropolitane, che sono le più fragili da diversi sia sociali ed economici ma anche lavorativi, cioè dove il maggior numero di persone adulte lavora di meno sostanzialmente, e questo ha un impatto ovviamente anche sulle possibilità che i bambini e le bambine, gli adolescenti e le adolescenti hanno, ma anche nelle stesse aree abbiamo georeferenziato le scuole che hanno mostrato delle difficoltà maggiori rispetto al resto delle città, cioè da un lato c'è, come si ricordava, un abbandono più forte in queste scuole da parte dei ragazzi e delle ragazze, ma ci sono anche livelli più alti di rischio di dispersione implicita, per esempio, e anche tecnicamente si dice una variabilità tra classi maggiori, cioè ci sono nelle aree più fragili di queste città delle scuole dove in alcune sezioni, per intenderci, si concentrano quelli che vanno meglio, quelli che hanno un profilo socio-economico più avvantaggiato, mentre in altre classi si concentra tutto lo svantaggio possibile da diversi punti di vista, e quindi questo ha delle ricadute molto forti non solo in termini di competenze che riescono ad acquisire i ragazzi più svantaggiati, ma anche rispetto a un senso di coesione sociale che dovrebbe esistere in tutta la comunità. E Torino, come le altre città, ha delle differenze molto, molto pronunciate tra le ADU, così si chiamano le aree di disagio urbano, e il resto della città. In particolare nella città, la città affronta le sfide che vengono poste da un altissimo tasso di ragazzi stranieri nelle scuole, background migratorio, per cui deve mettere in campo delle modalità pedagogiche ed educative innovative per rispondere a una complessità maggiore che c'è sul territorio.
0: Domani la Galleria d'Arte Moderna di Torino inaugurerà la mostra Un altro Novecento, opere su carta dalle collezioni della GAM. L'esposizione raccoglie più di 600 reperti tra disegni, acquerelli, incisioni e dipinti dagli archivi della GAM. Il percorso mette insieme maestri come Casorati, De Pisis e Morandi, accanto a studi di opere iconiche come La città che sale di Boccioni o Le compenetrazioni iridescenti di Balla. L'obiettivo è quello di far emergere la centralità della carta e la purezza dell'idea artistica. La mostra si estende anche oltre i confini nazionali, incorporando anche il gruppo Cobra e la Pop Art Internazionale. A chiudere la visita, l'installazione di Giuseppe Penone Propagazione. L'esposizione sarà visitabile da domani fino al 1 novembre 2026. Passiamo infine al meteo. Domani in Piemonte il cielo sarà soleggiato con cumuli sparsi pomeridiani sulle zone alpine, con assenza di precipitazioni. Venti deboli in pianura e collina, temperature minime in aumento tra gli 11 e i 14 gradi in pianura e bassa collina tra gli 8 e i 13 gradi, tra gli 800 e i 1000 metri. Massima in aumento fino a 29 gradi in pianura. In Liguria cielo sereno, poco nuvoloso, a parte qualche nube su Alpi e Appennino di Levante nel pomeriggio. In serata innocue nubi alte e sottili in transito su tutta la regione. I venti saranno deboli e assenti, mentre il mare sarà caratterizzato da una generale calma. Questa edizione del notiziario finisce qui. Il prossimo aggiornamento domani alle ore 11. A tutte le persone all'ascolto, una buona serata in compagnia di RBE da parte di Darianne Tedesco.

0: ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: Voci protestanti, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche, e non solo. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. In diretta tutti i giorni, nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
2: E rieccoci, 18:15 su RBE, nella seconda parte di Mi ritorno in mente. Si entra adesso in questo mercoledì 20 maggio che stiamo passando insieme come tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19 in FM, in streaming sul nostro sito www.rbe.it, in TV sul canale 87, sul DAB, e poi è qui accanto a me c'è Samuel.
3: Beh, con questo hai detto tutto. Sentite, allora intanto buonasera, buon pomeriggio a chi si sta sintonizzando in questo momento con noi, ma attenzione, attenzione, perché adesso fra un poco andiamo a parlare di giostre. Non abbiamo mai parlato di giostre,
2: no.
3: Le giostre da Luna Park e così via. Questo è il periodo, sai Marta, un po' in tutti i paesi, nelle città arrivano a piazzarle perché la primavera è il momento buono, topico delle giostre. Allora andiamo un po' a vedere quella che è la regina delle giostre.
2: Esatto, in Texas tra poco vi accompagniamo a scoprire questa nuova giostra, montagna russa, che va a sbriciolare 6 record mondiali per questo tipo di attrattive. Noi prima abbiamo visto il video, vi diciamo solo che ho bisogno di un defibrillatore.
3: Mamma mia, fa paura. Questa è la giostra, la montagna russa più spettacolare e pazzesca di tutto l'universo. Cioè, non ci salirei sopra manco morto, Marta, te lo posso dire.
2: Forse da morto, vabbè.
3: Ma
2: sì,
3: neanche. Perché mi risveglio.
2: Ma che può essere?
3: È un modo per far riattivare, per resuscitare, guarda. Vabbè, fra poco ne parliamo.

0: Arriveranno proprio quest'anno, stanno per arrivare, stanno per essere ultimate le montagne russe che in un parco divertimenti in Texas frantumeranno 6 record del mondo per quanto riguarda appunto queste attrattive. Batteranno, adesso vi diremo tutti i record che batteranno, però comunque sappiate che saranno le più alte, le più lunghe, quelle con la velocità maggiore, e il loro nome è Tormenta Rampaging Run.
1: Allora, Tormenta, cioè tu pensa un po' già dare un nome del genere a questa giostra, la più spettacolare, la più pazza in assoluto del mondo, perché ha dei record che lasciano veramente stupefatti. Noi abbiamo visto il video, il filmato su YouTube, che è allucinante soltanto il video, ragazzi.
0: Se fa paura.
1: Fa paura veramente, andare lì sopra c'è da lasciarci le coronarie. Ecco, le penne, sì, veramente. Come si fa? Non so, perché bisogna avere un cuore forte per andare lì sopra. Comunque.
0: Ma infatti devi avere un certificato medico, un elettrocardiogramma.
1: Ma sì, ma io no, a me viene uno sciupun se vado lì sopra, no? Assolutamente no. Comunque andiamo un po' a vedere quali sono alcuni di questi record di questa giostra che veramente fa impazzire, che sarà presto agibile in tutto, cioè per tutti, no? Chiaramente, certo, per chi vuole andare in Texas a farsi questo giro, questa pazzia. Allora, intanto, Marta, andiamo a vedere che il punto più alto raggiunto da questa giostra sono la bellezza di 94 metri di altezza, è quasi un grattacielo, insomma,
0: praticamente, insomma. Quindi la più alta montagna russa al mondo, primo record. Poi sarà anche la più veloce, perché i passeggeri dei vagoni sfrecceranno a una velocità di picchiata di 140 km orari.
1: Ma siamo matti, andare ai 140 km all'ora, cioè una velocità assurda, in picchiata tra l'altro dall'alto. Noi abbiamo visto il video nel momento in cui raggiunge il punto più alto e poi si inclina e guarda verso il basso, lì resti sospeso per un momento fermo,
0: esatto, sì.
1: C'è da farsi venire già un accidente solo così, e poi quando parte raggiunge questa velocità allucinante, 140 km orari.
0: E precipita, diamo dei dati, lungo una caduta oltre il verticale a 95 gradi per 87 metri, terzo record appunto frantumato. Dopodiché sarà la più lunga al mondo, con oltre 1200 metri, quarto record.
1: Beh, è tanto, no? 1200 metri di giostra, lunghissimo, insomma, per essere una montagna russa, non è mai stato fatto nulla del genere, infatti è record. E poi ci sono tanti
0: altri due che noi fatichiamo un po' a spiegare.
1: Ma no, è un volteggio che fa nell'aria, che ha qualcosa di molto simile a una manovra di tipo aeronautico, e quindi fa un'inversione che ti fa venire i brividi soltanto a vederla, guadagnando quota 66 metri, e un loop di giro di record, anche questo di 54 metri d'altezza. Cioè, insomma, fa dei volteggi che sono allucinanti, e sono tutti dei record, perché nessuna giostra li ha mai fatti. C'è da dire che, allora, io prima di andarci sopra vorrei fare sì, ci vada qualcun altro.
0: No, perché staranno facendo tutti i test del
1: ma
0: caso.
1: Ma spero,
0: no?
1: Proprio di sì, perché comunque fa paura. Cioè, non, comunque già vedere dall'alto in basso, a me vengono i vertigini soltanto a vedere il video, perché è così in alto che vedi tutto piccolino in basso, no? E quindi ti sembra di piombare nel vuoto totale.
0: A me più che il fatto di essere così in alto, il fatto che a un certo punto scendi in picchiata. Cioè, piuttosto, guarda, lasciatemi qui in alto, chiamate i vigili del fuoco e fatemi...
1: Ma Marta, allora, no. Dov'è che sei andata?
0: Comunque,
1: tu?
0: Comunque, sì, no, diciamo un attimino dove si trova questa montagna,
1: certo,
0: russa,
1: sì.
0: Abbiamo detto in Texas, il parco divertimenti è Six Flags Over Texas, il suo debutto ufficiale sarà appunto nel corso del 2026, adesso sono ancora in fase di completamento, stanno ancora avvitando alcuni bulloni,
1: no.
0: E speriamo vengano abitati bene.
1: Li abitino bene, ecco. Veramente, comunque qualche esperimento prima lo faranno, spero, no? Con dei manichini,
0: beh, certo.
1: Soprattutto senza persone. Che dire, Marta? Io ricordo un'immagine, una fotografia scattata di Marta su una montagna russa. Dovete vedere lo stato allucinato in cui era.
0: Di terrore, ragazzi.
1: Gli occhi erano completamente fuori dalle orbite.
0: Sì. Mi sono cascati.
1: La maschera del suo volto era deforme in una maniera allucinante.
0: Sì, spaventava i bambini.
1: Dov'eri lì?
0: No, io ero a Gardaland, semplicemente.
1: Vabbè, a Gardaland, puoi capire. Una quisquiglia in confronto.
0: No, guarda, una quisquiglia. Io finivo queste giostre piangendo.
1: Proprio so.
0: Piangevo, basta. Voi direte, ma perché ci salivi? Non lo so, va bene, non so rispondere a questa domanda. Comunque sono salita su tre montagne russe. corse, una peggio dell'altra.
1: Tutta Gardaland.
0: In una ho temuto proprio di morire di infarto, infatti mi dicevo: vai Marta che ce la fai, mi urlavo così. E niente, è stata un'esperienza altamente traumatica.
1: Ma guarda, se uno deve farsi del male così.
0: Non
1: ma
0: l'ho ancora superata, credo che non la supererò mai.
1: Ma non è possibile.
0: Mi ricordo soltanto che il giorno dopo vado a fare un esame medico con un sondino che era altamente invasivo, comunque fastidioso, e mi ricordo che ero talmente traumatizzata, avevo perso la voce chiaramente per l'urli, ma a parte questo era
1: traumatizzata dalla giostra.
0: Dalla giostra, che mi reco appunto in ospedale. C'era l'infermiera e il medico, quasi prossima alla pensione, quindi con una bella esperienza, mi infilano questo sondino, cioè io praticamente non ho posto alcuna resistenza, tanto che questi qua mi guardano. Ma non c'era mai successo di avere una paziente che insomma non opponesse proprio alcun segno di resistenza. Io gli ho detto: ecco, ma ieri sono andato sulle montagne russe di Gardaland. Quindi
1: dopo le montagne russe
0: quello,
1: tutto, qualsiasi
0: cioè, capito,
1: cosa
0: è quello il principio.
1: Anche una gastroscopia, guarda, niente, proprio tutto.
0: Esatto, no, ma niente.
1: Vabbè.
0: Comunque, non lo rifarò mai più.
1: Io ho soltanto un'immagine dove sono alle giostre da bambino, vicino a una montagna russa, ma dove non sono salito.
0: Sì.
1: E devi vedere la faccia che ho, veramente. Ma di un incavolato, ma di un serio, di un arrabbiato che proprio non ti dico. Quindi, per dire, non sono mai salito sulle montagne russe.
0: Non farlo.
1: No, ma infatti, ma non mi è mai piaciuto, ecco. Comunque, vogliamo sapere da voi qual è la vostra giostra preferita.
0: Esatto.
1: Magari sono proprio le montagne russe, chi lo sa.
0: Esatto, raccontateci la vostra giostra preferita, magari se avete anche degli aneddoti, che ne so, al 328 87 57 845.

0: il grandissimo Paul McCartney. Marta, mamma mia, che sai che me lo ricordo tantissimo. Poi per una cassetta che girava al liceo, in prima liceo girava questa cassetta, me l'aveva passata un mio compagno, tutta di Paul McCartney, e mi piaceva tantissimo, mi ero invaghito, sai, di lui, ecco.
1: Ah, quindi l'hai scoperto grazie al tuo compagno di classe?
0: Sì, sì, l'ho scoperto grazie al mio compagno di classe ed ero già al liceo, insomma, l'ho scoperto un po' tardi, comunque, vabbè.
1: E non gliel'hai mai più restituita la cassetta?
0: No, ma mi aveva fatto il doppione, come si facevano all'epoca, sai, okay. Di sottobanco si facevano.
1: Sì, vabbè. Io lo facevo con il CD dello Zecchino d'Oro.
0: Ecco, col CD addirittura. No, io non c'erano ancora i CD quando c'erano le cassette.
1: Ah, non è vero, ho avuto un periodo in cui erano ancora cassette, e poi un altro il periodo dopo erano CD.
0: Brava,
1: c'è stata un'evoluzione.
0: Bricconcella, non si fanno queste cose, ecco.
1: Lo so.
0: Vabbè.
1: Ripetiamo la domandina.
0: Siamo in tema di giostre, no? Abbiamo visto qual è la giostra più pazza ma spettacolare del mondo, queste montagne russe che fanno venire un accidente soltanto a guardare. Andate a vedere un po' il video su YouTube di questa giostra, come si chiama già il nome, la Tormenta,
1: Rampaging Run,
0: Tormenta,
1: nel
0: mamma mia.
1: Parco divertimenti texano Six Flags Over Texas.
0: Allora, qual è la giostra che vi faceva impazzire quando eravate piccoli, quando eravate ragazzi, giovani, insomma, o che vi fa ancora impazzire? Qual è questa giostra? Noi vogliamo saperlo. Io ti dico soltanto che la giostra che invece proprio mi ha fatto impazzire in modo negativo,
1: sì,
0: è stato, sai, quando vai nei Luna Park, quelle specie di labirinti, castelli tutti, sì, un po' magici,
1: sì, così. La casa dei fantasmi,
0: lì a un certo punto attraverso gli specchi, attraverso probabilmente senza farlo apposta, attraverso una pedana camminando, tu azionavi dei movimenti, si è mosso un pupazzo che mi ha spaventato alla follia. Io sono scappato e sono tornato indietro, sono uscito dal castello lì,
1: ce l'hai fatta trovare l'uscita.
0: Sì, ma eravamo appena entrati.
1: C'era ancora la luce dentro.
0: Eravamo appena entrati, ero già fuggito, i miei sono venuti e poi mi hanno rincorso dietro, mi hanno detto: "Ma dove vai?" Tanto io sono sempre stato famoso per il coraggio, è molto coraggioso,
1: intrepido.
0: Altro che salire sulle montagne russe, ma stiamo scherzando, vabbè.
1: Voi raccontateci la vostra giostra preferita, magari qualche aneddoto al riguardo. 328 87 57 845.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Buonasera dalla redazione, le notizie delle 18.30. Ammanettate in ginocchio con la faccia a terra, il ministro estremista Ben-Gvir deride le persone sequestrate sulle navi della flottiglia sbarcate oggi in Israele. 30 di loro hanno nazionalità italiana. Il governo Meloni pretende delle scuse e convoca l'ambasciatore di Tel Aviv. Mattarella parla di trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente. Netanyahu prende le distanze dal suo ministro, ma ripete l'accusa alla missione umanitaria di sostenere Hamas. Si rafforza l'alleanza Cina e Russia. Xi e Putin nel comunicato finale parlano di amicizia senza precedenti e criticano gli Stati Uniti. Il Cremlino però non ottiene il via libera al progetto più importante, il gasdotto siberiano, per portare petrolio alla Cina. L'allarme di Confindustria: se il conflitto in Iran non si ferma, l'Italia scivolerà in recessione. Il costo dell'energia è a livelli insostenibili e cresce l'inflazione. Per gli industriali l'economia ha retto solo grazie ai fondi della PNRR, che però finiranno con l'estate. L'epidemia di Ebola in Congo si sta allargando. Alcuni casi sono stati già individuati nel vicino Uganda. L'Unione Africana è preoccupata soprattutto per il rischio che l'epidemia possa diventare un'emergenza regionale. Sono le 18.32 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 19.30.
1: Popolare Network.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon mercoledì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Vi anticipiamo che la A26 Genova Gravellona-Toce verrà chiusa per lavori tra Meina e Arona in direzione Genova dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: E ora pubblicità.
4: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
5: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
4: Ma non tutto è sempre sicuro.
5: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it, progetto finanziato dal MIMIT.
6: È tempo di 5 per 1000.
7: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
8: 1. È vicina ai territori.
9: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
10: 2. È comunitaria.
11: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
12: 3. È gratuita.
13: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
14: 4. È plurale.
15: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
16: 5. È culturale.
17: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
6: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

0: E i vostri messaggini arrivati al 328 87 57 845. Adesso li leggiamo. E la domanda di oggi era questa: qual è la vostra giostra preferita? E magari raccontarci qualche aneddoto, no, che riguarda i Luna Park e questo tipo di attrazioni. Però prima facciamo un passo indietro.
1: Facciamo un passo indietro perché è arrivato un messaggino da parte di Fabio, divertente. Adesso lo leggiamo, perché abbiamo parlato anche dei Neanderthal, che tutti pensavano che mangiassero soprattutto carne, no? Che sbranassero i mammut così con le mani, con i denti proprio, no? Con tutto il pelo, ma non importa.
0: Esatto, invece erano molto ghiotti di larve. Loro avevano un alto contenuto proteico che ricavavano proprio da questo tipo di cibo. E allora Fabio dice: mio nonno era discretamente del Neanderthal, mangiava il formaggio con i vermi.
1: Vabbè, sì.
0: Sì, perché queste larve derivavano appunto per i Neanderthal dal cibo, dalla carne in decomposizione.
1: Sì, carne in decomposizione. Vabbè, comunque il formaggio con i vermi è una cosa che
0: prelibata.
1: Va prelibata, Fabio. Quindi tuo nonno era uno che ne sapeva, conosceva la cosa. Quindi adesso se è un magari un successore.
0: Un successore
1: dei Neanderthal, non lo possiamo sapere. Chissà che magari qualche gene ce l'abbiamo di sicuro, è dei Neanderthal tutti quanti.
0: Per questo ci piace il formaggio, quindi, con i vermi.
1: Magari piace il formaggio con i vermi proprio per questo.
0: Però vedi, è tutto relativo. Tu prima hai criticato e anche un po' detto che schifo le larve del cibo in decomposizione. Però voglio dire, è il formaggio con i vermi e più o meno è la stessa cosa.
1: Ma invece torniamo adesso alle nostre giostre, le giostre che vi hanno fatto paura oppure no, quelle che vi piacevano di più anche. Ecco.
0: Anche.
1: Allora andiamo un po' a vedere che Mario dice: da ragazzo impazzivo per le altalene. Sì, io le altalene penso intenda le corde
0: sì,
1: che girano vorticosamente, che ti agganci coi seggiolini a quelli davanti, quelli dietro.
0: E non quelle del parco giochi.
1: Ma non credo, non so.
0: Ma chi è che l'ha scritto?
1: Mario.
0: No, magari Mario vedeva molto adrenalinico lo scivolo, quello del parco giochi.
1: Vabbè, ma sai, le altalene... Le altalene viste da bambini piccoli, sai, se spinti un po' con una certa forza possono dare adrenalina.
0: Anche
1: quella
0: ha traumatizzato Samuel.
1: Sì, anche le altalene.
0: Ho
1: paura anche dello scivolo.
0: Raccontaci cosa ti è successo nella sabbiera a questo punto.
1: nella sabbietta dei gatti, quello soprattutto. Vabbè, poi andiamo a vedere altri messaggi che sono arrivati. Sei pronta, Marta?
0: Allora sì, Giovanni ci dice: le mie giostre preferite sono quelle dove vinci qualcosa, quindi anche la pesca dei cigni va bene.
1: La pesca dei cigni? Ah, bella la pesca dei cigni. Sì, che con i numerini sotto, che poi vai a vedere cosa hai vinto, no?
0: Esatto,
1: fai la somma di quello che hai pescato.
0: Sì. Che non è proprio una giostra, però è una delle attrattive dei parchi divertimenti, dei Luna Park.
1: Mentre andiamo un po' a vedere cosa arriva qua. Anna dice: le tazze rotanti. Cosa sono le tazze rotanti?
0: Ah, le tazze rotanti, sì.
1: Cosa sono le tazze rotanti?
0: Le tazze rotanti sono quelle tazze grosse. Io le avevo fatte da bambina a Disneyland. Sono quelle tazze dove ti ci siedi dentro.
1: Ah, sì, proprio a forma di tazza.
0: Sì, esatto, e giri in questa pista che è un po' tipo la pista dell'autoscontro. Giri, poi c'è un che sembra quasi che cada. No, sono belle. Ci sono persone, io conosco un'amica che lei va tranquillamente sulle montagne russe, ma non riescono a tollerare il movimento
1: rotatorio
0: delle tazze, quelle che vanno i bambini. Quindi pensa a te, che roba.
1: Poi c'è Roberto che dice: giostra preferita di gran lunga l'autoscontro. La mia prima e unica auto elettrica. Vabbè, sì. Vabbè, bella, no? L'autoscontro, anche perché meno
0: e
1: male
0: col
1: che
0: cambio automatico.
1: Col cambio automatico, sì, è vero, perché alla fine avevi solo il pedalino dell'acceleratore, neanche la frenata.
0: No.
1: Forse non ce l'avevi.
0: La frenata ce l'aveva.
1: Ragazzi, l'autoscontro ce l'ha la frenata o no? Non lo so, non credo.
0: No,
1: no.

0: No, non credo che ti serve.
1: Credo, no, basta che tu lasci andare l'acceleratore.
0: Quello... chiaramente, sì, giusto.
1: Ma sai che io quando andavo sugli autoscontri vi giocavo a non prendere nessuno? Cioè proprio...
0: eccolo. Cioè gli altri avevano pagato per scontrarsi e lui fuggiva.
1: Io fuggivo.
0: Ma dimmi te.
1: Perché dovevo creare... io devo sempre creare dei giochi alternativi, perché
0: certo,
1: sennò fare tutto quello che fanno gli altri mi annoia.
0: Oh, poverino.
1: E quindi io giocavo a evitarli, quindi tutti che cercavano,
0: pensa,
1: di venirmi contro io li evitavo.
0: Lui si fermava al semaforo anche.
1: E facevo sulle strisce pedonali, mi fermavo.
0: Quando arrivava quello della giostra per chiedergli il biglietto, lui non gli dava il biglietto, gli dava patente e libretto. Proprio in regola.
1: Ma dai, ma dai.
0: Bravo.
1: Non fare la buffona.
0: No, io invece negli autoscontri mi sono sempre fatta male. Una volta.
1: Ma come?
0: Ti giuro, mi sono fatta male una volta.
1: Ma non dovevi mettere i piedi fuori, eh?
0: No, ma una volta mi hanno cilindrato talmente forte.
1: Ma se
0: che...
1: c'era la forza, non poteva essere quella.
0: Oh,
1: non
0: può... è andata così che l'auto si stava
1: ribaltando.
0: si è alzata, ti giuro, si è alzata.
1: Soltanto a Marta capitano queste
0: solo
1: cose.
0: Solo io, guarda, solo io.
1: Marta è riuscita a bollare l'autoscontro.
0: Esatto. Ecco. Mi sono dovuta fermare e fare la constatazione amichevole.
1: Mamma mia, che roba. Non hai dato la precedenza sulla destra? Brava, brava te, complimenti. Poi c'è Luisa che dice: dei Luna Park amavo il torrone, il cocco e lo zucchero filato.
0: Vabbè, ecco. Ma Luisa, ma questo è... però scusa, non è...
1: Vabbè, ma anch'io,
0: eccola.
1: Io, Luisa, concordo. Allora, non mi piaceva neanche il brucamela.
0: No, quindi, neanche.
1: Allora, i castelli incantati gli avevo paura. Insomma, è un disastro. Sono anch'io. Io preferivo il torrone. Il torrone, vabbè, quello è buono.
0: Comunque, guarda che. Ah, è arrivato un altro messaggio. Aspetta.
1: Aspetta, che devo andarlo a vedere. Mamma mia, fammi. Dammi,
0: su WhatsApp,
1: dammi tempo.
0: Invece che Telegram.
1: Oh, aspetta, che ci arrivo il messaggino. Eccolo qua, vai, leggi tu.
0: Allora ci dicono Ermanno, salutiamo Ermanno, nostro amico. Ha ragione Samuel, bellissimo evitare gli altri sugli autoscontri.
1: Vero,
0: certo,
1: vero Ermanno,
0: no,
1: vero.
0: Ma fate i vostri
1: è vero, è vero, è un bel gioco. Alla fine è qualcosa di alternativo, perché fare sempre tutte le cose. Ma perché poi dopo un po' che sbatti contro l'altro, sai che goduria c'è, scusa, no?
0: Vabbè.
1: Invece evitare, tu fai la finta, l'altro ti viene contro e tu hop, lo eviti all'ultimo e lui rimane lì a bocca aperta come dire: ma cosa hai fatto?
0: E va a sbattere contro
1: a sbattere contro il bordo, contro il bordo, ed esce,
0: esatto,
1: ed esce.
0: Come stava succedendo?
1: Vabbè. Finalmente ho trovato qualcuno che mi capisce, vero Ermanno? Oh.
0: Bene, allora continuate a scriverci se volete, 3288 87 57 845, la vostra giostra preferita. Tra poco poi ci sono i saluti.

0: E la giostra di Mi Ritorni in Mente è giunta a conclusione. Chi ha preso, sai che bisogna, quelle giostre che girano intorno, poi certe volte bisogna prendere il palloncino che è in alto. Ecco.
1: Sì, esatto.
0: Allora, qualcuno qui l'ha preso il palloncino, perché sennò dobbiamo fare un altro giro. Beh, non l'ha preso nessuno, quindi dobbiamo chiudere.
1: E allora il prossimo giro, però, è domani dalle 17 alle 19. Con Mi Ritorni in Mente, noi vi aspettiamo, vi auguriamo buona serata e un abbraccio.
0: Un abbraccione, a domani, grazie per i messaggini, come sempre. Ciao ciao, ciao, ciao. A domani. Me.

0: version.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax. E ora, pubblicità.
2: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Mercoledì 20 maggio, la meditazione di oggi è curata da Angelo Comino, dottorando in Antico Testamento presso la Facoltà Protestante dell'Università di Vienna. Ascolteremo in chiusura lo spiritual I'm gonna sing when the spirit says sing. Canterò quando lo spirito dirà canta. I versetti proposti sul lezionario Un giorno, una parola per questo mese sono letti da Gianluca Balliano della Chiesa Valdese di Coazze.
2: Dal Libro dei Salmi, Salmo 89, versetto 1. Io canterò per sempre la bontà del Signore. La mia bocca annuncerà la tua fedeltà di generazione in generazione. E poi continuiamo dal Vangelo di Marco, capitolo 16, versetto 20. I discepoli se ne andarono a predicare dappertutto e il Signore operava con loro, confermando la parola con i segni che l'accompagnavano.
3: Canterò per sempre l'amore del Signore. Così si apre il Salmo 89. È una frase semplice, ma non ingenua, perché cantare l'amore del Signore non significa vivere senza domande, senza fatica o senza ferite. Significa piuttosto scegliere di ricordare che sotto tutto ciò che cambia c'è una fedeltà che rimane. A volte la vita ci porta in luoghi in cui non riusciamo più a cantare. Ci sono giorni in cui la speranza sembra lontana, in cui le parole della fede sembrano troppo grandi per la nostra stanchezza. Eppure il Salmo non dice «canterò perché tutto va bene». No, dice «canterò l'amore del Signore». Non canta le circostanze, canta una presenza. E nel Vangelo di Marco leggiamo che i discepoli partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro. Questa è una parola bellissima. Il Signore agiva insieme con loro, non davanti a loro, come uno che fa tutto al posto loro, non lontano da loro, come uno spettatore, ma insieme con loro. Forse anche noi oggi non abbiamo bisogno di una fede che ci tolga ogni peso, ma di una fede che ci ricordi che non portiamo tutto da soli. Dio non sempre cambia immediatamente le strade difficili, ma cammina dentro quelle strade. Non sempre elimina la fragilità, ma l'abita con amore. Per questo possiamo ancora cantare, forse piano, anche con voce incerta, ma possiamo cantare perché la fedeltà di Dio non dipende dalla forza del nostro cuore. Possiamo andare, parlare, servire, amare, ricominciare, sapendo che il Signore agisce insieme con noi. E allora il pensiero che oggi ci unisce è questo: anche quando il nostro canto è debole, l'amore del Signore rimane fedele. E anche quando il nostro passo è incerto, non camminiamo mai da soli.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te. Could you turn the music up a teeny bit so I can...

0: E ora pubblicità.
1: Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
2: Sabato 23 maggio torna Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC in 170 comuni della provincia di Cuneo. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, vi aspetta sabato 23 maggio. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Un buon mercoledì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza. Sulla statale 20 dal Colle di Tenda sono presenti code tra Limone e Fanghetto in entrambi i sensi di marcia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Dopo il sequestro illegale, lo sfregio a manettati e in ginocchio con la faccia a terra, in un video gli attivisti della flottiglia insultati dal ministro israeliano Ben Gvir. 30 sono italiani. In Europa un'ondata di indignazione. Il governo Meloni convoca l'ambasciatore di Tel Aviv, Mattarella, parla di trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente. Cuba ha incriminato l'ex presidente Raúl Castro. La mossa arriva al culmine delle forti pressioni della Casa Bianca sull'isola. Finisce il viaggio di Putin in Cina, grandi dichiarazioni di amicizia con Xi, ma il Cremlino non ottiene il via libera al progetto più importante, il gasdotto siberiano per portare petrolio a Pechino. L'allarme di Confindustria: se il conflitto in Iran non si ferma, l'Italia scivolerà in recessione. Il costo dell'energia è a livelli insostenibili, cresce l'inflazione per gli industriali. L'economia ha retto solo grazie ai fondi del PNRR, che però finiranno con l'estate. Buonasera dalla redazione, le notizie delle 19.30, oggi. Le centinaia di persone sequestrate dall'esercito israeliano sulle navi della flottiglia sono arrivate in Israele. Poco dopo, il ministro estremista Ben Gvir ha diffuso un filmato in cui lo si vede mentre le deride e celebra il modo in cui vengono trattate, ammanettate e costrette a stare in ginocchio con la faccia a terra mentre viene suonato l'inno israeliano. La voce che sentite è quella di Ben Gvir: benvenuti in Israele, siamo i padroni di casa, dice il ministro, che ha pubblicato il filmato scrivendo: ecco come accogliamo i sostenitori del terrorismo. La flottiglia ha risposto con un comunicato in cui parla di trattamento vergognoso. Pasquale Ferrer è stato direttore politico al Ministero degli Esteri italiano dal 2021 al 2025.
1: Non dimentichiamolo mai, un atto di pirateria in acque internazionali. In secondo luogo, siamo davanti a una detenzione del tutto illegale, una misura da stato di polizia, e a un trattamento inumano e degradante di persone in stato di fermo, cosa che è proibita dalle convenzioni internazionali. Io ritengo che la protesta non basti più. Se l'Italia vuole essere efficace, richiama l'ambasciatore italiano a Tel Aviv per consultazioni, poi riportare all'attenzione del Consiglio dei Ministri degli Esteri della UE le sanzioni, almeno le sanzioni individuali, diciamo, per Ben Gvir e Smotrich. Per Ben Gvir in particolare, io penso che con una misura minima a livello nazionale si potrebbe, come hanno fatto altri paesi, per esempio l'Olanda in passato, dichiarare Ben Gvir persona non grata, che significa che non gli permetteremo mai di entrare in Italia. Poi infine dobbiamo ritirare il veto italiano alla sospensione dell'accordo di associazione tra l'Unione Europea e Israele, veto che l'Italia condivide insieme alla Germania.
0: Tra le persone sequestrate, 30 hanno nazionalità italiana. Il governo Meloni ha reagito pretendendo delle scuse, convocando l'ambasciatore di Tel Aviv, come hanno fatto anche altri governi, tra cui quelli di Spagna, Francia e Regno Unito. In Italia è intervenuto anche il presidente della Repubblica, Mattarella. Sentiamo da Roma, Anna Bredice.
2: Un trattamento incivile, un livello infimo da parte di un ministro di Israele. Poco fa le parole di sdegno più forti verso quelle immagini arrivate da Israele sono giunte dal capo dello Stato. Una nota di due righe nelle quali è riassunto il senso di indignazione che oggi in qualche modo è stato espresso da molti, anche dal governo. Per ora con parole forti, per le opposizioni mancano atti concreti come la sospensione degli accordi con Israele e le sanzioni a Tel Aviv. Mattarella parla di un trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali, che tocca un livello infimo ad opera di un ministro. Queste le sue parole. Riassume i due aspetti: l'arresto avvenuto in acque internazionali fuori dal diritto e il trattamento lesivo della dignità delle persone. Quelle immagini sono arrivate in un Parlamento davanti al quale per tutta la giornata gli attivisti della flottiglia e i familiari delle persone arrestate e tante associazioni hanno manifestato chiedendo il rilascio degli attivisti, dei prigionieri palestinesi e sanzioni al governo israeliano. Fino a pochi minuti minuti fa si sentivano ancora le grida di vergogna. Tajani ha raccontato che le immagini del ministro Ben-Gvir, le ha viste insieme a Meloni, hanno deciso subito una reazione forte attraverso una nota dove parlano di immagini inaccettabili, hanno chiesto la liberazione immediata delle persone e convocato l'ambasciatore. Ma ciò che le opposizioni chiedono è il ritiro dell'ambasciatore in Israele, la sospensione degli accordi. Dopo l'annuncio di un mancato rinnovo dell'accordo militare non si è saputo più nulla, e poi l'eliminazione del diritto di veto che impedisce che l'Unione Europea sospenda la cooperazione con Israele. Per Tajani Israele ha superato la linea rossa e annuncia una risposta proporzionata ed efficace, ha usato queste parole, ma per ora quale risposta sia non si sa. Linea allo studio.
0: E due degli italiani coinvolti, il deputato Carotenuto e il giornalista Mantovani, dovrebbero rientrare nel nostro paese tra questa sera e domani mattina. Per le altre persone sequestrate è attesa un'espulsione da Israele entro 2 giorni, ma quelle che avevano partecipato anche alla flottiglia dello scorso anno potrebbero essere detenute più a lungo. Questa mattina l'organizzazione umanitaria ha annunciato che 87 tra le persone sequestrate hanno iniziato uno sciopero della fame. Erika Silvestri è la compagna di uno degli attivisti detenuti, questo è quello che ci ha raccontato sul suo arresto.
3: Ognuno di noi ha perso i contatti nel momento in cui le barche venivano intercettate. Nel mio caso, 2 giorni fa, gli ultimi contatti che abbiamo avuto sono quelli a cui ci dicevano che erano sereni, tranquilli, che vedevano altre barche fermate intorno a loro e che aspettavano in maniera pacifica. Ci sono stati diversi tipi di abbordaggio e di intercettazione, gli ultimi ieri sera molto violenti, con spari, con idranti addirittura sulle barche, speronando le barche stesse. Il momento dell'intercetto effettivo non viene mai ripreso più di tanto, perché appena l'esercito sale sulle barche distrugge le telecamere, quello che accade non deve essere visto, e questo è già sintomo emblematico, insomma, della situazione che si vive.
4: Da parte del governo ti aspettate molto di più?
3: Ci aspettiamo molto di più, ci aspettiamo che vengano interrotte le relazioni con un governo genocidiario, vogliamo che vengano fatte delle sanzioni, vogliamo che smettiamo di mandare armi, di vendere armi a questo paese, vogliamo che si interrompano le relazioni commerciali, culturali, scientifiche con un paese che sta commettendo un genocidio negli ultimi 3 anni, ma che sta opprimendo e devastando quella popolazione da quasi 80 anni. E chiaramente vogliamo anche la liberazione dei 500 rapiti in mezzo al mare, vogliamo che tornino subito nelle loro rispettive luoghi di residenza e che ci ritornino sani e salvi senza che gli sia torto un capello.
0: Nel pomeriggio il ministro degli esteri israeliano Saar e il primo ministro Netanyahu hanno criticato Ben-Gvir per aver deriso le persone sequestrate, ma allo stesso tempo il capo del governo di Tel Aviv ha ripetuto la sua accusa alla flottiglia di sostenere Hamas. Gli Stati Uniti hanno incriminato formalmente Raul Castro, la notizia di poco fa, e a breve dovrebbe essere confermata dal Dipartimento della Giustizia in una conferenza stampa. L'ex presidente di Cuba è accusato dell'abbattimento di 2 aerei civili di esuli cubani nel 1996. In studio mi ha raggiunto Roberto Festa. Roberto.
5: Buonasera, le accuse si concentrano sul presunto ruolo di Raul Castro nell'abbattimento avvenuto nel 1996 di 2 aerei civili appartenenti a un gruppo cubano-americano, Fratelli al Soccorso. Castro, che oggi ha 94 anni e che all'epoca era ministro della difesa, avrebbe ordinato l'attacco in cui persero la vita 4 persone, tra cui 3 cittadini statunitensi. Il caso è un esempio ulteriore di come il Dipartimento di Giustizia americano sia diventato, con l'amministrazione, sotto l'amministrazione Trump, uno strumento per colpire i leader di un paese, dei paesi ostili. Contro Nicolás Maduro, attualmente detenuto a New York, c'è stata l'accusa di traffico di droga, che poi ha portato al raid americano e alla sua cattura. Qui appunto c'è l'accusa di omicidio, che porta inevitabilmente ad un ulteriore peggioramento nelle relazioni tra Cuba e Stati Uniti. Quando la scorsa settimana è stata resa pubblica la notizia della possibile incriminazione, sono immediatamente aumentate le preoccupazioni per la possibile operazione militare americana su larga scala Cuba, simile appunto a quella condotta in Venezuela contro Maduro. Donald Trump del resto minaccia da mesi un intervento militare americano nell'isola, cosa auspicata anche

0: la condanna degli attacchi all'Iran e del rapimento di Maduro. A livello politico la sintonia tra Xi Jinping e Vladimir Putin non poteva emergere con più chiarezza, ma sul piano concreto la visita di Putin è stata decisamente meno produttiva. La via libera al gasdotto siberiano, che per la Russia costituirebbe un prezioso sbocco per il petrolio, è poco più che una dichiarazione di intenti, come spiega la ricercatrice dell'ISPI Eleonora Tafuro Ambrosetti.
1: Effettivamente questa è la 25ª visita di Putin, quindi non si può dire che sia eccezionale, però forse il fatto che abbia seguito quella di Trump la rende particolarmente interessante, come se Putin volesse lanciare un messaggio politico, cosa che effettivamente poi si riflette anche sulla copertura mediatica che i giornali russi hanno dato, no, alla visita, mettendola spesso a paragone con la visita di Trump, facendo vedere come il rapporto tra Putin e Xi sia più cordiale, la relazione più solida, eccetera eccetera. A livello però di accordi non abbiamo visto un accordo che dà effettivamente vita al progetto del gasdotto Power of Siberia 2, che era un po' un obiettivo ed è un obiettivo strategico della Russia, per fare della Cina veramente il cliente per la propria energia, per i propri idrocarburi. Questo accordo su questo grande gasdotto ancora non c'è, c'è solo un accordo di massima, un'intesa che però appunto non ha quel seguito pratico e soprattutto quell'allocazione di risorse economiche che avrebbe reso la visita di Putin un successo.
0: Intanto gli Stati Uniti hanno confermato che ci sarà una riduzione delle truppe in Europa. Venerdì è previsto un vertice in Svezia a cui parteciperà anche il segretario di Stato americano Rubio, mentre a Bruxelles si riuniranno i ministri della difesa della NATO. Verrà comunicato agli alleati che la Casa Bianca ridurrà le forze americane disponibili per l'Alleanza Atlantica durante la crisi. Michele Migone.
2: Mark Rutte, il segretario generale della NATO, ha minimizzato: la riduzione delle truppe statunitensi in Europa è un fatto previsto. Il comandante in capo, il generale USA Alex Greenwich, ha detto che ci vorrà tempo, mesi, per il rimpatrio dei 5.000 soldati statunitensi dalla Germania e che non ci saranno altri ritiri di truppe, almeno nel breve termine. La linea è rassicurare, ma gli europei sono preoccupati. Il ritiro dalla Germania è la conseguenza delle tensioni con il cancelliere Merz sulla guerra in Iran, un segnale che Donald Trump ha voluto mandare agli alleati, colpevoli, secondo lui, di non volerlo aiutare nel conflitto contro Teheran. Il fatto è che nessuno ha poi capito bene cosa voglia fare Trump, nessuno ha compreso se siamo all'inizio di un disimpegno a medio termine oppure se il rimpatrio di questi soldati faccia parte del solito mix di elementi tattici che Trump usa per le sue trattative. Comunque sia, per adesso l'annuncio del Pentagono ha messo in seria agitazione gli europei. Si passa da 4 a 3 brigate da combattimento, riducendo così il livello di queste unità speciali così importanti per la difesa al 2021, un anno prima dell'invasione russa dell'Ucraina. Ad aumentare la confusione ci sarebbe anche la decisione, non confermata ufficialmente, di non dispiegare più in Polonia altri 4.000 soldati che sarebbero dovuti aggiungere truppe USA presenti già in quel paese. Il cambiamento di strategia statunitense riguarda circa il 3% delle forze americane in Europa, ma il ritiro interessa anche un'unità di fuoco a lungo raggio equipaggiata con missili Tomahawk, e questa unità avrebbe dovuto fungere da soluzione temporanea in attesa che l'Europa sviluppasse armi in grado di colpire in profondità il territorio russo. L'avversione di Trump per gli europei è ben nota, e i suoi piani sulla NATO non lo sono ancora.
0: Il conflitto in Iran sta colpendo duramente l'economia italiana, lo dice il centro studi di Confindustria, secondo il quale se la guerra non si fermerà rapidamente, l'Italia precipiterà in uno scenario che è quello della stagnazione, con il rischio concreto di finire in recessione. Paolo Manasse è docente di economia a Bologna.
3: L'Italia ha una serie di fragilità rispetto a molti altri paesi, sia in Europa che nel mondo, che sono note: insomma, una fortissima dipendenza energetica, un scarso spazio fiscale per poter reagire, una situazione precaria sotto molti punti di vista, la distribuzione del reddito, conflitti sociali importanti, e quindi onestamente si trova a fronteggiare una crisi peggiore con minori capacità di

0: minori risorse per affrontarla. E in più la cosa grave è che rischiamo che oltre alla recessione ci sia anche un acuirsi dell'inflazione, quindi si chiama stagflazione, nel senso stagnazione o recessione più inflazione. Questo tenderebbe a incidere sui redditi delle famiglie in due modi: riducendo il reddito e aumentando il prezzo, quindi riducendo anche il potere d'acquisto di un reddito più basso. Quindi è doppiamente un pericolo molto grave e su cui purtroppo l'Italia non ha grandi margini di manovra.
1: Sono le 19:46 minuti, per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con il giornale radio alle 22:30. Buona serata e buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

da guardare, da ascoltare. Canale 87 del Digitale Terrestre. RBE. Vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.
1: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
2: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Esattamente questa settimana, nel 2015, le canzoni prime in classifica erano

0: RBE, vicina a te.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon mercoledì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza. Sulla statale 20 del Colle di Tenda sono presenti code tra Limone e Fanghetto in entrambi i sensi di marcia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Vedessi me.
1: RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: Sabato 23 maggio torna Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, la grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC in 170 comuni della provincia di Cuneo. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, vi aspetta sabato 23 maggio. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax. Yo, yo. Hey.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma che già leggi, vieni in Italia linda. E andami via, però è a sé la canzone.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Condanne da diversi paesi, compresi gli Stati Uniti, per il video del ministro israeliano Ben-Gvir, in cui deride gli attivisti della flottiglia ammanettati e costretti in ginocchio. Per Mattarella è stato raggiunto un livello infimo ad opera di un ministro. Dopo aver convocato l'ambasciatore di Tel Aviv, Tajani fa sapere che tutti i 29 italiani potrebbero lasciare Israele già domani mattina. Raul Castro, accusato di omicidio e cospirazione dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. C'è un mandato di arresto, ci aspettiamo che si presenti volontariamente, ha detto il capo del Dipartimento in serata. Intanto la Casa Bianca ha anche confermato che ci sarà una riduzione delle truppe in Europa, come minacciato nelle scorse settimane. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Ammanettati, costretti a stare in ginocchio e derisi. Così sono stati trattati gli attivisti della Global Sumud Flottiglia che oggi sono arrivati in Israele. I maltrattamenti sono stati ripresi e pubblicati in un video dal ministro estremista Ben-Gvir. In serata sono arrivate le condanne da Bruxelles, che ha definito inaccettabile il comportamento del ministro, e anche dall'ambasciatore statunitense in Israele, che ha parlato di atti spregevoli. In giornata era già arrivata la condanna dall'Italia da opposizione e maggioranza. Il governo aveva convocato l'ambasciatore di Tel Aviv, come già fatto anche da altri paesi, e il presidente Mattarella ha definito la scena del video un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. Da Roma sentiamo Anna Bredice.
1: Un trattamento incivile, un livello infimo da parte di un ministro di Israele. Poco fa le parole di sdegno più forti verso quelle immagini arrivate da Israele sono giunte dal capo dello Stato. Una nota di due righe nelle quali è riassunto il senso di indignazione che oggi in qualche modo è stato espresso da molti, anche dal governo. Per ora con parole forti, per le opposizioni mancano atti concreti come la sospensione degli accordi con Israele e le sanzioni a Tel Aviv. Mattarella parla di un trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali che tocca un livello infimo ad opera di un ministro. Queste le sue parole. Riassume i due aspetti: l'arresto avvenuto in acque internazionali fuori dal diritto e il trattamento lesivo della dignità delle persone. Quelle immagini sono arrivate in un Parlamento davanti al quale per tutta la giornata gli attivisti della flottiglia e i familiari delle persone arrestate e tante associazioni hanno manifestato chiedendo il rilascio degli attivisti, dei prigionieri palestinesi e sanzioni al governo israeliano. Fino a pochi minuti fa si sentivano ancora le grida di vergogna. Tajani ha raccontato che le immagini del ministro Ben-Gvir le ha viste insieme a Meloni e hanno deciso subito una reazione forte attraverso una nota dove parlano di immagini inaccettabili, hanno chiesto la liberazione immediata delle persone e convocato l'ambasciatore, ma ciò che le opposizioni chiedono è il ritiro dell'ambasciatore in Israele, la sospensione degli accordi dopo l'annuncio di un mancato rinnovo dell'accordo militare, non si è saputo più nulla, e poi l'eliminazione del diritto di veto che impedisce che l'Unione Europea sospenda la cooperazione con Israele. Per Tajani Israele ha superato la linea rossa e annuncia una risposta proporzionata ed efficace. Ha usato queste parole, ma per ora quale risposta sia non si sa. Linea allo studio.
0: Intanto i legali dell'ONG che ha accolto al porto di Ashdod gli attivisti hanno detto di aver ascoltato le denunce di violenze estreme e umiliazioni sessuali subite a bordo della nave prigione della Marina israeliana. La flottiglia intanto oggi ha risposto al video di Ben-Gvir parlando di abusi violenti subiti dagli attivisti che, secondo Pasquale Ferrara, direttore politico al Ministero degli Esteri dal 2021 al 2025, rientrano nei trattamenti inumani e degradanti condannati dalla Corte Europea dei Diritti Umani.
2: Qui siamo davanti, non dimentichiamolo mai, a un atto di pirateria in acque internazionali. In secondo luogo siamo davanti a una detenzione del tutto illegale, una misura da stato di polizia, e a un trattamento inumano e degradante di persone in stato di fermo, cosa che è proibita dalle convenzioni internazionali. Io ritengo che la protesta non basti più. Se l'Italia vuole essere efficace, richiama l'ambasciatore italiano a Tel Aviv per consultazioni. Poi riportare all'attenzione del Consiglio dei Ministri degli Esteri della UE le sanzioni, almeno le sanzioni individuali, diciamo, per Ben-Gvir e Smotrich. Per Ben-Gvir in particolare io penso che con una misura minima a livello nazionale si potrebbe, come hanno fatto altri paesi, per esempio l'Olanda in passato, dichiarare Ben-Gvir persona non grata, che significa che non gli permetteremo mai di entrare in Italia. Poi infine dobbiamo ritirare il veto italiano alla sospensione dell'accordo di associazione tra l'Unione Europea e Israele, veto che l'Italia condivide insieme alla Germania.
0: E in serata, dopo aver ricevuto l'ambasciatore israeliano in Italia, il ministro degli esteri Tajani ha detto che domani mattina tutti i 29 attivisti italiani saranno espulsi da Israele e arriveranno in Grecia o in Turchia per poi tornare in Italia. Ma per sapere cosa potrebbe aspettare gli altri attivisti, abbiamo sentito Tatiana Montella, avvocata della Global Sumud Flottiglia.
3: La priorità ora è di portare a casa tutti gli attivisti e le operazioni saranno, diciamo, abbastanza lunghe. In queste ore sono trasportati nello stesso carcere della precedente detenzione, quindi a più di 6 ore dal porto, e da domani dovrebbero incontrare i vari consolati. In questi giorni noi abbiamo prodotto diverse diffide che accompagnavano tutte le tratte dei vari passaggi, abbiamo depositato esposti l'ultima ieri sera riguardante quest'ultimo gruppo di persone, diciamo, intercettate, sequestrate e detenute in Israele, ipotizzando ovviamente il reato di sequestro. Abbiamo mandato missive ai garanti dei detenuti. Crediamo che però complessivamente anche le azioni legali serviranno, magari non solo nell'immediatezza ma anche nel futuro, a rimettere, diciamo, puntini sulle i su quanto Israele sta commettendo non solo in queste ore ma da diverso tempo. Le immagini di stamattina che sono arrivate appena all'arrivo al porto di Ashdod, mandate in diretta TV, destano per noi un grandissimo allarme. Riteniamo che Israele ha dimostrato di violare non solo il diritto internazionale ma anche quelle che sono le fondamenta dello Stato di diritto, violenze e vessazioni sotto gli occhi di tutti, rispetto alle quali riteniamo la necessità che poi gli Stati possano in qualche modo perseguirli.
0: Gli Stati Uniti hanno incriminato formalmente Raul Castro, il fratello 95enne di Fidel, dovrà rispondere di omicidio e cospirazione finalizzata all'uccisione di cittadini statunitensi. Il Dipartimento di Giustizia si riferisce all'abbattimento di 2 aerei civili in cui viaggiavano esuli cubani nel 1996. Vogliamo che affronti la giustizia qui, ha detto il ministro della giustizia statunitense. C'è un mandato d'arresto e ci aspettiamo che si presenti volontariamente o per altre vie. Roberto Festa.
4: Le accuse si concentrano sul presunto ruolo di Raul Castro nell'abbattimento avvenuto nel 1996 di 2 aerei civili appartenenti a un gruppo cubano-americano, Fratelli al Soccorso. Castro, che oggi ha 94 anni e che all'epoca era ministro della difesa, avrebbe ordinato l'attacco in cui persero la vita 4 persone, tra cui 3 cittadini statunitensi. Il caso è un esempio ulteriore di come il Dipartimento di Giustizia americano sia diventato, con l'amministrazione, sotto l'amministrazione Trump, uno strumento per colpire i leader di un paese, dei paesi ostili. Contro Nicolás Maduro, attualmente detenuto a New York, c'è stata l'accusa di traffico di droga che poi ha portato al raid americano e alla sua cattura. Qui appunto c'è l'accusa di omicidio che porta inevitabilmente ad un ulteriore peggioramento nelle relazioni tra Cuba e Stati Uniti. Quando la scorsa settimana è stata resa pubblica la notizia della possibile incriminazione, sono immediatamente aumentate le preoccupazioni per la possibile operazione militare americana su larga scala a Cuba, simile appunto a quella condotta in Venezuela contro Maduro. Donald Trump, del resto, minaccia da mesi un intervento militare americano nell'isola, cosa auspicata anche dal segretario di Stato Marco Rubio. Se questo è quanto avviene pubblicamente, tra governo statunitense e governo cubano sarebbero comunque in corso trattative per arrivare ad una fine pilotata, diciamo, della vicenda. Secondo quanto riportato da CNN, il direttore della CIA, John Ratcliffe, si è recato a Cuba giovedì scorso per incontrare funzionari governativi. Se confermato, fermata sarebbe appunto un segnale di come dietro le quinte si cerchino soluzioni non traumatiche.
0: La testata statunitense Axios ha fatto sapere in serata che Donald Trump starebbe lavorando a una lettera di intenti da firmare insieme all'Iran per mettere fine alla guerra in Medio Oriente. Il presidente degli Stati Uniti lo avrebbe detto al premier israeliano.

0: rapito dei 5.000 soldati statunitensi dalla Germania e che non ci saranno altri ritiri di truppe, almeno nel breve termine. La linea è rassicurare, ma gli europei sono preoccupati. Il ritiro della Germania è la conseguenza delle tensioni con il cancelliere Merz sulla guerra in Iran, un segnale che Donald Trump ha voluto mandare agli alleati, colpevoli, secondo lui, di non volerlo aiutare nel conflitto contro Teheran. Il fatto è che nessuno ha poi capito bene cosa voglia fare Trump, nessuno ha compreso se siamo all'inizio di un disimpegno a medio termine oppure se il rimpatrio di questi soldati faccia parte del solito mix di elementi tattici che Trump usa per le sue trattative. Comunque sia, per adesso l'annuncio del Pentagono ha messo in seria agitazione gli europei. Si passa da 4 a 3 brigate da combattimento, riducendo così il livello di queste unità speciali così importanti per la difesa al 2021, un anno prima dell'invasione russa dell'Ucraina. Ad aumentare la confusione ci sarebbe anche la decisione, non confermata ufficialmente, di non dispiegare più in Polonia altri 4.000 soldati che sarebbero dovuti aggiungere truppe USA presenti già in quel paese. Il cambiamento di strategia statunitense riguarda circa il 3% delle forze americane in Europa, ma il ritiro interessa anche un'unità di fuoco a lungo raggio equipaggiata con missili Tomahawk, e questa unità avrebbe dovuto fungere da soluzione temporanea in attesa che l'Europa sviluppasse armi in grado di colpire in profondità il territorio russo. L'avversione di Trump per gli europei è ben nota, e i suoi piani sulla NATO non lo sono ancora.
1: Intanto il conflitto in Iran continua a colpire duramente l'economia italiana. Lo dice il centro studi di Confindustria, secondo il quale se la guerra non si fermerà rapidamente, l'Italia precipiterà in uno scenario che è quello di stagnazione, con il rischio concreto di finire in recessione. Sentiamo Paolo Manasse, docente di economia all'Università di Bologna.
2: L'Italia ha una serie di fragilità rispetto a molti altri paesi, sia in Europa che diciamo nel mondo, che sono note, insomma una fortissima dipendenza energetica, un scarso spazio fiscale per poter reagire, una situazione diciamo precaria sotto molti punti di vista, la distribuzione del reddito, conflitti sociali importanti, e quindi onestamente si trova a fronteggiare una crisi peggiore con minori capacità e minori risorse per affrontare. E in più la cosa grave è che rischiamo che oltre alla recessione ci sia anche un acuirsi dell'inflazione, quindi si chiama stagflazione, nel senso stagnazione o recessione più inflazione. Questo tenderebbe a incidere sui redditi delle famiglie in due modi, riducendo il reddito e aumentando il prezzo, quindi riducendo anche il potere d'acquisto di un reddito più basso. Quindi è doppiamente un pericolo molto grave e su cui purtroppo l'Italia non ha grandi margini di manovra.
1: L'epidemia di Ebola in Congo si sta allargando. Alcuni casi sono stati già individuati nel vicino Uganda. L'Unione Africana si è detta preoccupata soprattutto per il rischio che l'epidemia possa diventare un'emergenza regionale e ha invitato i paesi confinanti a predisporre tutte le misure per il contenimento del virus. Sentiamo Trish Newport, responsabile del programma di emergenza di Medici Senza Frontiere.
3: Questo focolaio è estremamente preoccupante. A pochi giorni dalla conferma dell'epidemia si contano già oltre 300 casi sospetti e più di 100 decessi. Si tratta di un sierotipo particolare di Ebola che si chiama Bundibugyo. È solo la terza volta nella storia che si verifica un'epidemia di questo tipo di Ebola e per questo non esistono cure, vaccini e la capacità di effettuare test è molto limitata. Durante il fine settimana sono arrivati casi sospetti all'ospedale di Salama, dove abbiamo un progetto chirurgico. Lì non abbiamo un reparto di isolamento, quindi li abbiamo trasferiti all'ospedale di Bunia, ma la struttura ce li ha rimandati indietro. Il loro reparto di isolamento era già pieno di casi sospetti e non avevano spazio. Abbiamo contattato altre strutture, ma tutti avevano già i reparti pieni. Questo vi dà un'idea di quanto sia caotica la situazione in questo momento. This gives you a vision of how crazy it is right now. What's really important is that la cosa più importante in questo momento è che il materiale arrivi sul posto il più rapidamente possibile. Stiamo aspettando ad esempio oltre 3.000 tute complete di protezione individuale. Questo sarà un enorme sollievo per i sanitari.
1: E siamo in chiusura. Domani pomeriggio nell'auditorium di Radio Popolare si terrà la presentazione pubblica del rapporto 2026 sulla situazione globale dei diritti umani di Amnesty International. Sentiamo Riccardo Nunzio.

0: Arcuri, portavoce di Amnesty Italia.
1: Domani a Milano c'è una presentazione molto importante del rapporto di Amnesty International sui diritti umani nel mondo. È importante perché la facciamo all'interno dell'auditorium di Radio Popolare e io sono particolarmente contento di poter discutere, dialogare con dei giornalisti della radio su come vanno le cose nel mondo dal punto di vista dei diritti umani. L'appuntamento è quindi domani, giovedì 21 alle 16.30 presso l'auditorium della radio. Vi aspetto numerose e numerosi.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
2: Popolare Network.
3: E ora pubblicità.
4: Sabato 23 maggio torna Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, la grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC in 170 comuni della provincia di Cuneo. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, vi aspetta sabato 23 maggio. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
5: Ogni giorno un album diverso. Benvenuti a Giradischi. Da Tokyo a Bogotà, dalla Colombia al Giappone, dalla cumbia alla canzone tradizionale giapponese. Sto parlando del meraviglioso progetto creato nel 2020 dai Frente Cumbiero, uno dei più grandi gruppi moderni colombiani, e i Minion Crusaders, un gruppo di 10 musicisti che reinterpretano le canzoni popolari giapponesi in chiave latine, africane, caraibiche e asiatiche. Il titolo del progetto è il mix geniale dei nomi delle band, Minion Cumbiero, From Tokyo to Bogotà. Selezionate per voi Tora Joe, Ope Kepe.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina. A te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
2: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: È tempo di 5 per 1000.
2: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
3: 1. È vicina ai territori.
4: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
5: 2. È comunitaria.
6: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
7: 3. È gratuita.
8: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
9: 4. È plurale.
10: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
11: 5. È culturale.
12: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
1: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Vibes, Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320 4579 349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.

se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax. You know the hardest thing.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax. Do you wanna get rock?